ci sarà qualche pioggia in giro per la Campania, zona appenninica, non so quale sia, però sappiatelo, quindi probabilmente voi in quella zona oggi un po' più di frescura la avrete. Noi invece ci accingiamo a vivere un'altra giornata molto calda, ci penseremo noi perché sarò io il vostro climatizzatore anche stamattina. Antonio Manganiello, il pipistrello in regia, il nostro Simoncino Zagaria, siamo già pronti per partire, ragazzi, sono veramente contento perché tra poco arriva il primo pensiero del mattino, il vostro, mi raccomando.

0: francese, o meglio, Lucia italiana, vive in Francia, ma in questo momento e per una settimana sarà a Hohenfels, dovrebbe essere Germania, da come c'è scritto, spero che, oppure Austria, fammi sapere. Antonio, buongiorno, ti seguo in TV da casa, una brutta infiammazione al tendine del piede mi costringe a letto, mannaggia, buona giornata Saverio, e prendila come una cosa positiva. Tu dici, ma come positiva, mi fa male il tendine, nel senso che ti riposi un pochettino, dai, e mi guardi dalla televisione. Ti abbraccio forte forte, a te e a tutti quelli che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre, ma anche quelli che ci ascoltano o ci guardano ovunque nel mondo attraverso la nostra app gratuita, sia per il Samsung sia per l'iPhone, non c'è problema, oppure www.kiskisnapoli.it. Volevo anche salutare un po' di amici che ho incontrato ieri sera, in particolar modo il piccolo Giovanni, che ha solamente 5 anni. Ho segnato la nota alle 7:05, dovevo salutarlo, beh, insomma manca un minuto, addirittura in anticipo con il saluto, perché siamo in anticipo con la scaletta. E allora un abbraccio a te, a mamma e a papà, e so che mamma è in attesa del secondo bimbo, quindi non fare il geloso, non fallo, fallo, perché quando nasce hai tutte le attenzioni poi sul secondo genito, attende averti un nisciuno, quindi fatti rispettare. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, viabilità, primo pensiero del mattino e geolocalizzazione, questi siete voi. Buongiorno.
1: Oh, mi sciacalisco,
0: Sabio
1: da Barra, direzione Bari.
0: Sì.
1: A mangiare, vuoi fare un saluto a Chicco da Furgone?
0: Va bene.
1: L'assistente mio quando

0: fornure, capi? Mi mandi il numero di
1: fornure. No, ancora.
0: A proposito, se vuoi fornure, fammi sapere.
1: Li voglio. Allora, ragazzi, non sto scherzando. Io non sto scherzando. Voglio i fornure. Voglio i felloni a Napoli. Voglio i felloni a Napoli. Pronto? Vediamo ancora. Ragazzi, giuro che voglio fare, però no, vivi, no, vivi. Ciao. Che ha detto? Finito lì. Vabbè, da Caserta, però continua.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come stai? Come
1: tutto
2: si va?
1: Bene.
2: Buon martedì.
1: Ho dormito bene.
2: Sono Patrizio D'Amore.
1: Oh, amico mio.
2: Alla regia.
1: Simoncino.
2: E un abbraccio a tutti gli amici in ascolto.
1: Ti aspettiamo,
2: se mi permetti, voglio fare un saluto al mio amico Giovanni da Pozzuoli, quello che ti chiama sempre, che poi
1: come
2: è
1: un
2: collega di lavoro,
1: sì,
2: compagno di merende, quello che insomma a volte condividiamo nel pomeriggio le mie esperienze sul canto.
1: Ah, ok.
2: Un abbraccio
1: okay.
2: forte, Antonio.
1: Anche a te, caro Patrizio, ti vogliamo bene, ti aspettiamo, quando vuoi, siamo qui.
3: Saluto a Manga del Best.
1: Invito.
3: Simone Zavarelli.
1: La Roccia,
3: regia,
1: la Roccia.
3: Guarizzo, mi sto preparando per andare al lavoro.
1: Sì, la Roccia.
3: Oggi il tempo non è tanto bello.
1: Via da te.
3: Vi auguro un buon martedì.
1: La Roccia.
3: Saluto soprattutto la mia Roccia.
1: Eccola qui.
3: La mia vita.
1: La
3: saluto
1: tua.
3: Raffaele da Man.
1: Ciao, ciao, ciao Raffaele, un bacio anche a te.
4: Buongiorno, pipistrello.
1: Shrek.
4: Ciccio Shrek. Pipistrello, mi geocalizzo.
1: Bravo.
4: Uscita Ischidella. Direzione Villa Liderno.
1: Ah, ok.
4: Cadavere okay. Stamattina.
1: Lo so. Ma lo sai che Ciccio Shrek, caro Simone Zagari, ha chiamato in un altro orario la settimana scorsa e ha detto che ha una relazione, giuro che è vero, con una donna sposata e lui va lì al nord ogni sei mesi. Cioè lui ogni sei mesi va su e consuma. Quindi complimenti al nostro Ciccio Shrek. Pronto? Sentiamo ancora.
5: Si andando,
1: hai visto?
5: 58
1: secondi. Sono caduto dal letto stamattina, come si suol dire, solo per voi.
6: Manganiello, buongiorno, Giacomo da Roma.
1: Vai.
6: Dice Valizio. Ma che hai fatto? È caduto da qua pulito.
1: L'ho detto prima, hai visto? Abbiamo gli stessi vocaboli. No, raga, dovevo fare la barba, non l'ho fatta. Questa è la verità. Vi dico la sincera verità. Ho detto, beh, me ne vado in radio.
5: Buongiorno, Prato Manganiello.
1: Buongiorno.
5: Sono un barone, sì.
1: Non esagerare.
5: Guacci guadano,
1: guadalanna
5: sopra.
1: No.
5: Che cosa?
1: Il caffè.
5: Guardate le 7:30.
1: Sì.
5: Vai là, no.
1: Dove? Numero uno, ragazzi. Vincenzo Burro, il nuovo personaggio dei pipistrelli. Quanti
7: buongiorno,
1: ne abbiamo?
7: Buongiorno, pipistrelli. Carmine. Carmine da Bacoli, direzione Giuliano.
1: Che famiglia.
7: Oggi sono 14 anni di matrimonio.
1: Veramente, auguri.
7: Allora, potevi fare un bello telegramma
1: dai,
7: per mia moglie.
1: Dai, te lo faccio
7: anche
1: volentieri.
7: Per mia figlia, che tu il 13 gennaio l'hai chiamata per Sant'Ilaria.
1: Ah, ok.
7: Però non ti ha risposto quando io lo dissi. Siamo tentati a piangere,
1: veramente.
7: Ho rovinato la sorpresa. E vorrei che intervenissi un po'.
1: Me lo vedo io. Fammi fare a me. Scrivimi tutto. Ti raccomando. Ma fai rispondere però tua moglie.
7: Buongiorno, vi viste Carmine da Paolo.
1: Di nuovo.
7: Magari ti metti mani in orario. E più si vende. Posso un minuto e chiuso. Fanno uno straordinario. Ma che vuoi?
1: Ma come fa uno straordinario? Un minuto di straordinario.
8: Mi sei Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Ciao da Pompei, giocalizzo 268 direzione Casora.
1: Sì.
8: Magari ma io stiamo sentendo in e mare, no?
1: Sì.
8: E facevo una domanda, spettatore, a dicere. Ditemi qualche foto che avete con qualche personaggio famoso.
1: Sì.
8: E parecchio loro riceve una foto con Manganiello.
1: Ma veramente?
8: Manganiello. Manganiello, ma è un personaggio famoso.
1: No, vabbè, mi dispiace per gli ascoltatori che mi ritengono un personaggio così famoso da intervenire nel
9: buongiorno,
1: programma.
9: Buongiorno Manganiello, sono Eugenio.
1: Ciao,
9: la
1: ciao.
9: Di Nola.
1: Sì.
9: Mi geolocalizzo.
1: Vai.
9: Via Soccavo. Niente traffico.
1: Oh, meno male, dai, a quest'ora già è un buon segno, 7-8 minuti, non c'è traffico, ma aspetta ancora qualche minuto.
10: Buongiorno, Sasi da Furgone, l'unico originale furgonista.
1: È vero.
10: Un bacio a tutti i pipistrelli e tutta la Gima Service.
1: Come sempre, tutte le mattine, salutiamo camionisti, autisti, furgonisti, un po' tutti quelli che viaggiano.
10: Antonio Mangani, buongiorno.
1: È una minaccia.
10: Localizzo, sono sempre in tassaggia perché bosco tre casi.
1: Ma perché?
10: Mamma, un saluto a Rachele.
1: Ma mia moglie?
10: La frutta io.
1: Ah,
10: grazie.
1: Rachele, la frutta io. buona.
11: Daniele, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
11: Cominciamo la con Chissi Falluno, mi ha fatto cantare la canzone tutta il notte.
1: Anch'io l'ho cantata ieri di nuovo. Ragazzi, è troppo bello.
12: Manganiele, buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Ciao.
12: Oggi Vinceo Galizzo, direzione Lodi. Per una consegna veloce e poi ritorniamo nel Mantovano.
1: Mamma mia.
12: A finire il nostro giro lavorativo.
1: Che vuoi fare? Tantissimi di voi.
12: Un abbraccio forte forte.
1: Anche
12: e
1: a te.
12: Un saluto a tutte le donne. Buona giornata.
1: Sono alle donne, ma con me, aiuto.
13: Manganiele, tu l'hai tagliato un messaggio. Subito che.
1: Ma che cosa?
13: Stamattina Carletto non salutiamo.
1: Ah, ok. Ragazzi, ma siete tanti, cerchiamo di dare spazio un po' a tutti, poi più
14: buongiorno,
1: brevi,
14: buongiorno,
1: più corti.
14: Vigene con il legalizzo Pozzuoli.
1: Sì.
14: La cavra magari.
1: A quest'ora.
14: Un consiglio, un ex pescivendolo.
1: Come no?
14: E Falluno, fateli portare viva.
1: Vivi,
14: no. Super vivi.
1: Ragazzi,
14: e mi tratto un duo ce la tu.
1: No, non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio.
14: Che li lascia stupateana.
1: Però muoiono, no, nel congelatore, penso di sì. No? Allora, come quando tu, se mi porti, che ne so, un pollo vivo, una gallina, io. Oppure l'aragosta deve mettere viva nell'acqua calda, mamma mia. No, ragazzi, allora no, lascia stare, perché sono animalista, però un animalista ibrido, cioè mangio. Infatti ho mia figlia Ilenia, ragazzi, che sono 7 anni che è animalista vegetariana, secondo me, proprio. Trova i ranch Falluno nel freezer, mi caccia di casa, ma sicuro al 100%.
14: Buongiorno,
1: evitiamo.
14: Buongiorno. Mi geocalizzo, asse mediano,
1: sì.
14: Direzione Acerra. Sì, andò, tu mi hai ruotato la curiosità.
1: Vai, dimmi.
14: Ma perché io chiamo Ambulagna Falluno? Falluno, ma
1: è vero, perché? Orancio Falluno. Ma si chiama proprio Granchio Fellone? Ragazzi, il protagonista da una settimana nel pipistrello è Orancio Falluno. A grande richiesta dovrei chiamare questo programma per 2-3 giorni, non il pipistrello, ma proprio Orancio Falluno. Siete nel Rancio Fellone con Antonio Manganiello e dateci ancora informazioni in merito a questo granchio così amato, talmente amato che c'è una canzone meravigliosa che non metteremo stamattina. Restate con noi, questo è il Rancio Fellone.

0: fellona, ok? Il granchio fellone è il nome comune italiano del granchio mantide, pensa un po', o cicala di mare a seconda delle regioni, un crostaceo marino molto particolare. Poi dice colpi rapidissimi, quindi fate attenzione quando pescate orange fellone, può colpire le prede con una velocità tale da creare bolle di cavitazione. Wow, mamma, incredibile! Occhi straordinari, ha uno dei sistemi visivi più complessi del regno animale, capace di percepire moltissimi tipi di luce polarizzata. Aspetto insolito, non è un vero granchio ma un crostaceo diverso, con un corpo allungato e arti anteriori a martello o a lancio. Wow, mamma, non mi portate giù, ragazzi. Ah, giusto, perché si chiama fellone? Allora, perché si chiama fellone? Vediamo, se me lo vediamo. Allora, si chiama granchio fellone soprattutto per un motivo linguistico popolare non scientifico. La parola fellone deriva da fellone fellonia, che in italiano antico nei dialetti meridionali indica qualcosa di aggressivo, violento, cattivo e pericoloso. Cioè, tu hai capito niente? Quindi possiamo utilizzare l'aggettivo anche per definire un amico, no? Un amico manesco, o Achille Nufallona. Abbiamo capito il sistema. Ok, ok. Andiamo avanti. Quindi è pericoloso sto arancifallone, cioè è nervoso. Mambro Carmine. No, quello non sappiamo. Ancora un po' di WhatsApp. Fellone significa peloso. Ragazzi, posso sapere?
1: Già. Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi geocalizzo.
0: Vai.
1: Da Ponticelli Sorrento. Magari mi fai un saluto a frate, ma Peppa, mamma.
0: Che è un fellone, anche lui.
2: Buongiorno, mi sta Manganino.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Da Mainz, provincia di Napoli.
0: Napoli.
2: Mi salalizzo, sì. Sono andato a volo, sì. Giornata molto calda. Saluto lo scoglio. Buona giornata a tutti, un bacione.
0: Sì, addirittura leggo che il fellone, Simone, viene anche chiamato mostro di mare, ma anche diavolo di mare. Ma
3: Gressu, buongiorno. Ma chi sa com'è successo, quasi scesi 2 minuti prima.
0: E vengo prima, e vengo prima, e vengo dopo. Se posso sapere. Ma non è vero,
3: prima.
0: Non è mai un ritardo.
3: Ma arrivo prima, lo sottolinei pure.
0: È certo che lo sottolineo.
3: Piacere, va.
0: Ma tu dove stai facendo?
3: Ma mano, mi geolocalizzo, sì. Sto andando a caricare la volo.
0: Sì, sì.
3: E un saluto al mio cognato Eddie, che sta con la bisacca in giro. Per
0: ok, Eddie un fellone. Andiamo avanti, pronto? Oggi siete tutti felloni.
4: Magari e buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Quentin NCC da Napoli.
0: Vai.
4: Dalla costiera. Informazione di servizio.
0: Che è successo?
4: Stamattina ci sarà un mega sciopero degli ambulanti.
0: Aia.
4: Di Sorrento, ci sarà tutta la Sorrentina bloccata.
0: Mamma mia, meno male.
4: Ma
0: che l'hai detto. Meglio così.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Faccio
0: sentire canzoni. Orange
5: Fallone. Però metto la presa perché morire la mamma dei montagni.
0: Non si sente più. Ma non è che posso far ascoltarla.
6: Ciao, Mancariello, fuori del ragno fellone, che sarebbe il ragno con la color bordeaux con i peli.
0: Il ragno, il rancio.
6: C'è pure un ragno cacatare, cadere il cosciopono,
0: sì?
6: E la cascimerda. Buona giornata a tutti.
0: Ma questo non lo conosco. Andiamo avanti. Devo assaggiarlo. Orange fellone, però già pronto nel piatto, hai capito? Vado al ristorante e dico: vabbè, famo orange fellone.
6: Buongiorno, buongiorno, mi
0: piace. Pippo da
6: Livorno.
0: Buongiorno.
6: Un calo Livorno, sai come chiamano? Orange fellone.
0: Sì.
6: Il favollo.
0: Veramente?
6: Non è troppo saporito, con la maccherona, con il sugo, fa un
0: sì. Classico crostaceo. Più o meno.
6: Infatti ne butto già pronta, così maglietta.
0: Esatto, come faccio con la fetta di carne, no? Mica mi faccio portare una mucca a casa, oppure il maiale, una fetta di maiale. Se vedo il maiale, sai, dico poverino, però quando vedo due piatti, c'è quella è l'ipocrisia. Ipocrisia, però viva Orange Fallon!

0: cosa succede? Ci spostiamo a Roma. Una serenata organizzata alla vigilia di un matrimonio ha acceso il dibattito tra residenti e utenti dei social. In un condominio di Roma, amici e parenti si sono uniti sotto casa della futura sposa per una serenata, cosa che capita spesso anche qui a Napoli, nelle zone meridionali. L'iniziativa però non è stata accolta da tutti con lo stesso entusiasmo. Alcuni residenti avrebbero manifestato il proprio disagio per il rumore, trasformando quello che doveva essere un momento di festa in una piccola polemica di quartiere. Il video lo trovate già sui social, dove migliaia di utenti si sono divisi tra chi difende il romanticismo e il valore delle tradizioni, quindi della serenata, e chi invece l'importanza del rispetto della quiete pubblica e della convivenza condominiale. Volete sapere la mia? Io odio i frastuoni notturni, tranne la serenata, anche perché c'è sta sposa che si sposa, speriamo per lei una volta nella vita, arriva il suo futuro sposo, ci fa una bella serenata e sarà una mezz'ora, no, di canzoni, di festa, ma per favore, sarà stata una zidellona oppure qualcuna che veramente non vive di emozioni. La domanda non è il frastuono oppure il rumore che non sopportate nei condomini, no, non voglio fare questa domanda qua, ma un'altra, e cioè: qual è il gesto o la follia più romantica che hai fatto, ricevuto per amore? Attenzione, stamattina andiamo sullo sdolcinato. Hai mai vissuto una dichiarazione d'amore pubblica, una serenata, qualcosa di imbarazzante? Qual è il ricordo più romantico della tua vita che non dimenticherai mai? Quindi un episodio, qualcosa che hai fatto tu di romantico plateale oppure che hai ricevuto anche a tratti un pochettino imbarazzante? Fammelo sapere al 342 00 00 100. Io sono a favore dello sposo che ha fatto la serenata, perché secondo me è un momento meraviglioso. Tutti gli altri rumori, ecco, li dovremmo evitare noi condomini, ma serenati, a serenata, sa da fa, c'è niente da fa. Amo ti aspetto all'altare, sta roba qua, no? Più o meno. Ci fermiamo, torniamo tra poco con le vostre follie d'amore.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stiamo parlando di questa serenata organizzata sotto casa di una futura sposa a Roma, ha diviso i residenti tra chi la considera una situazione romantica e chi invece si è lamentato per il rumore, riaccendendo il dibattito tra tradizione e rispetto della quiete condominiale. Io mi sono schierato subito a favore dello sposo e quindi di questa serenata, che non reputo poi un fastidio quotidiano, sperando che si sia sposata una volta nella sua vita questa donna. E vi sto chiedendo qual è il gesto o la follia più romantica che avete mai fatto o ricevuto per amore. Abbiamo tanti messaggi, parto dal nostro Raffaele da Mainz, lo leggo un po' come se parlasse lui. Antonio, sono Raffaele, io la follia d'amore l'ho fatta nel 2002 quando ho fatto la dichiarazione d'amore alla mia roccia, gli ho chiesto di sposarmi nel Duomo di Mainz, che io conosco benissimo. Grazie a Raffaele da Mainz. E ancora, vediamo, buongiorno Antonio, a 17 anni, dice Emanuele, non avendo ancora la patente, papà non poteva darmi la sua auto. Certo, così io, per raggiungere Imma, conosciuta in vacanza e con la quale trascorsi un mese bellissimo, rubai un'auto nel mio quartiere. Cioè, hai rubato l'auto nel tuo quartiere, non quella di papà, se ho capito bene, solo per vederla, però dopo la riposai al suo posto. Ma tu sei un pazzo, cioè io mi aspettavo ho rubato l'auto di papà. No, hai rubato un'auto qualsiasi per così fare questa situazione amorosa di un certo livello. La serenata va pure bene, dice Luigi, ma purtroppo qui a mezzanotte si spara per ogni minima occasione, quindi tutte le sere. Vabbè, sparare è una cosa, la serenata, avrà cantato qualche canzone lo sposo, c'è anche un video dove canta lui letteralmente. E ancora qualche messaggio, poi passiamo a quelli vocali. Una volta, dice Marco, ho fatto 300 chilometri di notte solo per portarle la colazione il giorno dell'esame, non siamo più insieme. Oh, mamma, il cornuto è ammazzato. Potremmo anche girare un po' la frittata, cioè nel dire, ne valsa la pena poi aver fatto questa follia d'amore per quanto riguarda il nostro amico? No. E poi ce n'è uno che mi ha rattristito un po', lo voglio leggere lo stesso. Dice Anna Maria da Cicciano, non so se la si può considerare follia: quando io e mio marito ci siamo sposati, lui era già malato da qualche anno e tutti ci dicevano di non fare questo passo importante perché non si sapeva come potesse andare a finire. Ci siamo sposati lo stesso, anche se dopo 3 anni lui è mancato. Ma tornassi indietro a fare questa follia 1000 volte ancora. Un bacio, un abbraccio a tutti. Anna Maria, messaggio triste, meraviglioso, la forza dell'amore, e ti auguro il meglio, veramente. Ti abbraccio con tutto il mio cuore. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Buona ripetere pipistrelli. Da pagani.
0: Vai.
1: Più o meno un anno fa, quando mi sono sposato, siamo partiti tutti il quartiere mio di Pagani, che saluti, il quartiere Pennino del Tosello, degli artisti di strada.
0: Ok.
1: Ma eravamo una cinquantina con una ventina di tamburre.
0: Addirittura.
1: Non lo so, è uno strumento.
0: Come no?
1: Lo strumento che si fa di tamburiano. Comunque mi ha debuttato tutto il colano. E poi a chi parlava?
0: Ok. Cioè, addirittura, cioè avete minacciato il colano.
2: Buongiorno, Francesco. Buongiorno. Da Pomigliano. Uno degli ultimi gesti,
0: sì,
2: abbastanza impegnativi e anche un pochettino contro le regole, è stato nel periodo Covid.
0: Eccolo lì.
2: Nel momento in cui c'erano le restrizioni comunali,
0: sì,
2: quindi con la scusa di trovare Anon in quel paese, mi comportai praticamente l'opposto,
0: cioè?
2: Una bella boost, zucchero, caffè, cocco, pannulone, e ti trovo la guaglione.
0: Ah, bellissimo,
2: mamma,
0: bellissimo, però
2: tutti,
0: hai visto?
2: E darle un bacino.
0: Mi piace.
2: Ciao,
0: hai fatto bene, per amore si fa questo ed altro.
3: Magari buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
3: Magari a mio modo che facilità se non è mia moglie.
0: L'hai fatta anche te?
3: Fu l'anno scorso. Ci chiamai quando anche ci piaceva essa, Giulia.
0: Addirittura. Dai, ma non ci credo. Ma non ci crederò mai. Ma come Giulia?
3: È stata una bella festa di uscita, perché pensavo che là.
0: Sì.
3: Non volevo lasciare un balcone, volevo
0: Non ci credo. Ma mi dispiace. Giulia, un livello così alto, attualmente ti ha fatta la serenata? No, dai. Non
4: ci buongiorno, Manganini.
0: Buongiorno.
4: Ercola, ascoltami un poco.
0: Sì.
4: Ma io ti sento da anni, anni, anni.
0: Attenzione.
4: Anni, però grazie. Ogni tanto, tutti ci pure quello che bennevo, ma karaoke, ti belli il telefono.
0: Ah, Fonzo, ma non facciamo più gli scherzi da anni, ragazzi. Poi magari.
4: Fornisce ci fa ridere una
0: cosa. Hai ragione, però ritornerà eventualmente. Buongiorno.
5: No, pure io sono a favore delle serenate.
0: Hai visto?
5: È un bel momento. Mm. Ci si diverte,
0: romantico,
5: e chi non può sentire
0: se giurare
5: non sente se non scende e partecipo pure il
0: bravo anche quello è una mezz'oretta 40 minuti va.
6: Buongiorno. Magari di gesti romantici ne ho fatti tanti, però quello che ha fatto mia moglie per me mi batte tutto.
0: Quale? Ti ha sposato?
6: Arrivo dall'epoca con telefono in casa,
0: sì,
6: con telefonini quando si faceva una ricarica, io chiamavo dopo telefono in casa 48-88. Non è che la moglie mi staccava e mi chiamava un'altra volta, no, accettavo proprio la debita.
0: Ah, ok.
6: Come c'aveva una bolletta di 500 euro le faceva tutte e due, quello è stato un grandissimo gesto,
0: follia d'amore economica in questo caso, no?
7: Mangani e buongiorno.
0: Buongiorno,
7: vabbè, ma non si può sentire 300 chilometri poi ci butta una colazione e te ne torna a Napoli una da ora e t'ha pure lasciata,
0: ma non subito,
7: no,
0: dopo qualche giorno. Ma capita ragazzi, quante follie d'amore abbiamo fatto e poi inutilmente, perché magari è finito il rapporto.
8: Una cosa strana ho fatto, Antonio, sì. Io ho fatto 780 chilometri.
0: Ma veramente?
8: A piedi.
0: E che ha fatto? Un cammino di Santiago. Dai, la volete smettere? Poi, anno 96, stavo facendo il militare, missione a Palermo. Mia moglie attuale, all'epoca la mia ragazza, era a Palinuro in vacanza. Io vivo 36 ore di libertà, forse avevo, volevi scrivere. Mi sono fatto andata e ritorno all'epoca con il treno, più scali e imbarchi, 22 ore di viaggio, solo per stare 14 ore con lei. E ne valsa la pena, aggiungo io, perché attualmente è tua moglie. Poi c'è l'amico che ha rubato l'auto e io ho detto perché non ha rubato quella di papà, e lui mi scrive perché papà teneva un tuo garage. Ah ok, vabbè, allora è tutto lecito, vai tranquillo, scherziamo. Per i nuovi arrivati, domanda molto semplice: qual è quella follia, quel gesto d'amore per eccellenza che avete fatto nella vostra vita o che avete ricevuto? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Torniamo tra pochissimo con il pipistrello e adesso arriva il pezzone del petagnone che faremo con Arancio Fellone. Eccolo qui, Juan.

ancora buongiorno dal pipistrello con Antonio Manganiello fino alle 9 e c'è David che scrive: buongiorno Manganiello, da Mirandola nel lontano 2009 feci una vera pazzia d'amore, dopo una lite e una separazione dalla mia ragazza per riconquistarla andai di sera a lasciare uno striscione sotto casa sua, pensavo di aver fatto un gesto romantico, invece appena lo vide mi scrisse un WhatsApp: vieni a togliere subito quel coso da sotto casa. Ti ha distrutto, in pratica da quel giorno ho imparato la lezione, non ho più fatto follie d'amore. E vabbè, ma in quel caso lì non ha gradito, è stata anche abbastanza sincera con te, ma fai ancora un gesto d'amore se ne vale la pena. Poi c'è Giulia: dichiarazione pubblica in università, ha riempito l'aula di post-it con tutte le cose che amava di me, io ero rossa come un pomodoro ma ho detto sì tra le lacrime. Bello, bello, questo mi piace particolarmente. Mi ha cantato una canzone sotto casa alle 2 di notte, i vicini hanno applaudito, io non ho dormito per l'emozione, credo anche un po' per l'imbarazzo. Poi vediamo, mi ha raggiunto all'aeroporto con un cartello fatto a mano dopo mesi di relazione a distanza, c'erano oltre 200 persone ma io vedevo solo lui. Quante volte abbiamo visto delle scene, no, dei video sui social di uomini che si inginocchiano alle proprie amate, spesso dicono di sì ma ci sono anche dei momenti in cui hanno detto di no ed è di un imbarazzo pazzesco, una tenerezza infinita, l'uomo che ripone la fedina, no, in tasca e va via. Mamma mia, umiliato. Sentiamo giusto qualche vocale, Simone, riusciamo? No? E allora tra poco solo vocali. Avete mai fatto una follia d'amore? Avete mai ricevuto qualcosa di importante, di sentimentale che vi ha quasi imbarazzato? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, perché stiamo parlando di questo sposo che purtroppo è stato anche attaccato da dei condomini, voleva fare una serenata alla sua amata ma si è trasformata in una mezza polemica sui social. A proposito d'amore, il cantante dell'amore, eccolo qui, Salda.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria.
1: Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: d'amore. Martina scrive: dopo una litigata mi ha lasciato davanti alla porta, ha fatto ti ha lasciato davanti alla porta una scatola con dentro tutte le foto stampate dei nostri momenti belli, nessun messaggio, solo quello. E poi dichiarazione pubblica al mare, ha scritto: resta con me sulla sabbia con una luce a led mentre tutti i suoi amici facevano il tifo. Bello anche questo, un po' imbarazzante, ma sentiamo ancora un po' di follie d'amore. Poi se sono servite oppure no, potete aggiungere quello se siete ancora con quella persona che in qualche modo, no, vi ha fatto anche un po' imbarazzare per dimostrare la vostra follia d'amore. Pronto?
1: Mandani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mandani, io una follia d'amore?
0: Sì.
1: Mai per una donna.
0: Ma come mai?
1: Mai.
0: Per un uomo?
1: Sempre per mamma.
0: Ma come?
1: Ma mamma l'ha già fatto.
0: Per la gioia di tua moglie,
1: ma
0: va bene.
1: Una follia d'amore.
0: Vai.
1: La settimana passata, quando è saluto mio genero, tutta la stazione mi ho detto trovare con un quarto normale.
0: Sì.
1: Quel mattino gli hai portato Verio Mus.
0: No!
1: Quella è la mia amore.
0: È una follia d'amore. È vero, hai ragione. Anche una follia d'amore per un amico, perché no?
2: Tanto buongiorno da Alfredo del Caffè.
0: Ciao amico,
2: amico mio.
0: Ciao.
2: Senti, non chissà quale pazzia, però
0: sì,
2: partì da casa, feci una trentina di chilometri, non di più,
0: a piedi,
2: a casa di questa ragazza che corteggiavo, portai dei fiori, citofonai, lei non c'era, mi fecero salire, mi chiesero da dove venivo, sono il fioraio, sono di Napoli, e ebbi pure 5 euro di mazzetto.
0: Addirittura, bellissimo.
2: Esito del tutto, niente di che.
0: Ok, poi è finita?
1: Pronto? Ti voglio bene, non mi dice niente, fra.
0: Vai, che è successo?
1: Fra, serenata, specialmente questi cantanti oggi, loro che si pensano, sono tutti quanti cantanti.
0: Non ti piace?
1: È una cafunaggine, una zingaramba proprio unica.
0: Vabbè, allora,
1: non
0: magari.
1: Non dice niente, frate.
0: No, per l'amor di Dio. Tu non la gradisci, però io dico, non è un momento polemico, è una mezz'oretta, no? Fai fa sta serenata, fai lavorare anche un cantante neomelodico e poi dopo unisciti anche tu alla festa.
3: Daniello, carissimo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, periodo Covid, impossibilità di movimenti e spostamenti. L'attuale moglie viveva a San Pietroburgo.
0: Addirittura, non mi dire.
3: Dietro le frontiere. E io, con la complicità di qualche altro birichino, le ho fatto procurare un certificato falsissimo in ospedale,
0: ragazzi,
3: ovviamente.
0: Ma ti rendi conto quello che facciamo per amore?
3: Con il quale è riuscita ad entrare in Italia, in quanto si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento,
0: periodo Covid,
3: tanto anche di laboratorio di analisi
0: tutto
3: complice,
0: falso,
3: e quindi
0: la corruzione
3: falsissima. È arrivata a Roma, 3 ore in frontiera.
0: Sì, ma
3: è
0: guagliato alla
3: guardia,
0: fine.
3: Giustamente, mi guardavano in faccia, Rob, dice: ma tutto a posto, ma è normale, insomma, t'hanno scamata.
0: Per amore.
3: Quindi, questo è. Oggi è mia moglie, abbiamo due bellissimi bambini.
0: Che bello, hai visto?
3: Stiamo sotto sole Napoli.
0: Dai, sono contento. Certo.
4: Come è fatto, Pedagnona?
0: O Pedagnona?
4: Non sbagliuna, non
0: assolutamente. Peggio, Rand per l'uno.
4: Sono numero uno.
0: Bene, ancora.
1: Buongiorno, ma è bella la serenata, ma mandolina e chitarra.
0: E vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
1: Un concerto che c'è da mezza Napoli.
0: No, aspetta, però, parliamo.
1: Le melodiche, questa cosa soft.
0: Sì, ma era soft, ragazzi, siamo a Roma,
3: ma
0: attenzione.
3: Buongiorno. Io non ho fatto né Gellermo, ho fatto né Pink Floyd.
0: E Pink Floyd addirittura.
3: Ho fatto venire Michael Jackson.
0: Però purtroppo vabbè.
3: Siamo divertiti molto.
0: Un po' di pazienza.
3: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Faccio che le carica, mo non c'è zecca niente con l'argomento.
0: Sì.
3: Però ragazzi, le nate più bella, aiutare le sera, picciare la televisione.
0: Sì.
3: È veritta, mega anghella che faceva spot gli altri.
0: È vero, è ritornata Megan Gale. È vero, dopo tanti anni.
5: Buongiorno. Visto che tu sei un esperto dell'occulto,
0: io.
5: Qual è la differenza tra fede, fedina e solitario?
0: Ma che da c'erici, fede?
1: Ciao Antonio, a te tutti i pipistrelli.
0: Oh, dai, che sei esperto dell'occulto. Ciao.
1: Io l'unica follia d'amore che ho fatto è per mia figlia. Alla sua comunione mi sono preso un abito bianco perla con una camicia blu metallica
0: No, vabbè.
1: È una,
0: cioè, hai fatto questa figura di merda per amore di tua figlia, giusto? Hai fatto bene. Ok, hai fatto bene. Ne stanno ancora parlando, tutti
1: buona
0: gli invitati.
1: Buona giornata a tutti.
0: Sì, sì, buona giornata a te, sei diventato famoso in quel giorno, tutti quanti che ti facevano le foto, ti mettevano sui social, no? E scrivevano ok. Detto questo, c'è Ferdinando che scrive: Arena Colosseo di Pompei, strisciando il piede ho scritto al centro ti amo alla mia fidanzata, adesso moglie, e applauso da tutti i turisti. Ferdinando da Alseno o Alseno, boh, non lo so, provincia di PC. Cos'è PC? Cos'è PC? Boh, Puccio, non lo so. Vabbè, dopo ci fate sapere. Nel frattempo volete inviare un messaggio Pesco Costanzo? Ok, Pesco Costanzo. Ci fate sapere dopo, quelli un po' più acculturati, cos'è PC. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Il Telegram al 342-00-00100. Solita raccomandazione, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti perdiamo tempo noi e voi. Ci fermiamo, non perdete le news, perché abbiamo... No, scusate, abbiamo Lucio Pengue.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, nuova riunione del centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per fare il punto sulla sospensione della linea 2 della metropolitana tra Campi Flegrei e Pozzuoli causata da accumuli anomali di anidride carbonica nella galleria ferroviaria. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti della regione Campania, i sindaci dell'area Flegrea, l'osservatorio vesuviano, RFI, Trenitalia e Vigili del Fuoco. È stato deciso un ulteriore potenziamento del trasporto sostitutivo con 7 autobus da 50 posti anche verso Villa Literno e Caserta. Orari aggiornati sono consultabili sul sito di Treni Italia. Paura ad Arzano, dove nel pomeriggio è crollato un solaio in un edificio di via Vittorio Emanuele III. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e disposto l'evacuazione di 14 famiglie. Sul posto anche il sindaco Giuseppe Vitagliano, che ha attivato le procedure di assistenza per gli sfollati. Non si registrano feriti. Cronaca, la Polizia di Stato ha arrestato un 48enne e un 26enne napoletani ritenuti responsabili di un furto con strappo ai danni di una turista inglese nel centro storico di Napoli. I fatti risalgono allo scorso 21 febbraio, quando la donna venne derubata della collana d'oro che portava al collo. In via dei tribunali, il marito, nel tentativo di fermare i due fuggitivi, cadde a terra riportando una ferita decisiva. Le immagini di videosorveglianza. Slittano al 30 novembre i lavori di riqualificazione del lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Il comune di Napoli ha prorogato i tempi a causa dei ritardi delle forniture. Resta invece fissata al 31 dicembre la scadenza per la rendicontazione degli interventi finanziari con fondi del PON Metro, pena la revoca dei finanziamenti. Sport. Il Napoli continua a lavorare per arrivare al difensore Mario Ghila. Positivi i contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del calciatore Aleandro Camagno. Una volta definito l'accordo economico con il giocatore, partirà la trattativa con la Lazio, che nelle ultime ore avrebbe aperto la possibilità della cessione. Vediamo con i mondiali del 2026. Il Belgio di Rudy Garcia ha pareggiato 1-1 contro l'Egitto grazie a un'autorete provocata da Romelu Lukaku dopo il vantaggio iniziale firmato da Aouchour per l'Egitto.

Madonna, Madonna, che caldo, lo stiamo a dire tutti quanti. Madonna canta anche ancora, che canta nel 2026 un nuovo singolo e metto scorno in faccia un po' a tutti i giovani di oggi, come si suol dire. Ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti in diretta, ma è già qui con noi, lui arriva con 1 ora e 20 di anticipo, altro che circumvesuviano oppure treni che non arrivano mai in orario. Lui è uno stacanovista, ma anche uno che veramente, ragazzi, si anticipa di un bel po'. Complimenti, proprio come facciamo noi, 5 minuti prima, non di più, oppure ci vediamo verso le 5, 5 e mezza. Lui è uno svizzero. Detto questo, procediamo. Simone Zagaria con i Telegram. Abbiamo il primo che dice: verificato. Abbiamo Domenico da Rimini. Puoi fare un Telegram alla mia compagna Alessia? Ha scritto verificato. Ok, quindi mi preoccupo un po'. Quando c'è verificato, paradossalmente non ci rispondono. Poi, se tu scrivi verificato, caro Domenico da Rimini, significa che hai provato a chiamare Alessia e con qualche scusa avrai detto: Alessia, vedi che tra poco ti chiama la radio oppure ti chiama il Corriere e rispondi perché c'è una cosa importante che devi sapere. Ma se mi scrivi verificato e non l'hai verificato, andiamo avanti. Buongiorno, voglio mandare a mio marito Mauro un messaggio da parte di Gemma per Mauro. Vediamo se Mauro ci risponde. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, non vi trascuriamo affatto.

0: fatto, potete tranquillamente guardarci sul canale 7676 del digitale terrestre. Oppure se siete all'estero andate sull'app oppure su www.kisskissnapoli.it. Insomma, siamo una persecuzione, possiamo dire. Stamattina siamo partiti non benissimo,
1: Pronto?
0: Ah, finalmente! Credevo veramente di non farcela, ma ce l'abbiamo fatta. Mauro, sei in diretta su Radio Kisskissnapoli, la radio. Sono Antonio Manganiello, ma stavi dormendo, riposando?
1: No, assolutamente no.
0: Ah, ok. Ti posso leggere un messaggio? Sei al lavoro? Dove sei? A casa?
1: Sono a casa.
0: Ah, ok, che sentivo, no? La parte soft, quando uno è al lavoro, sai, un po' più teso, io sono al lavoro. Invece a casa, ancora in mutande, come sei?
1: No. Leggimi, no?
0: Vabbè, allora, ma tu non lo fa, no? Vabbè, a me piace anche immaginare un po', no? Dice, voglio mandare un messaggio a mio marito Mauro e volevo ringraziarlo per la dedizione e il tempo che dedica ai figli e per tutto quello che fa per noi. Ti amo dalla tua Gemma. Un messaggio bellissimo per te, Mauro. Scherzi a parte, andiamo sul romantico. Cosa vuoi dire a Gemma che ti sta ascoltando?
1: Che le dico? Che anche io l'amo tantissimo.
0: E da quanto tempo state insieme?
1: Sono 12 anni di sposati, sì. E 5 anni di fidanzamento. Sono 17 anni che ci conosciamo.
0: Ed è sempre come il primo giorno, senza mai intoppi, che ne so, qualche litigio, anche per cose futili?
1: No, litigi no, assolutamente no, litigi no. Veramente? Ci sono dei piccoli, a volte dei piccoli scherzi, delle piccole incomprensioni.
0: Eh beh, quello capita quasi sempre. Senti, molti
1: 17 anni di convivenza.
0: Ci sta. Ci sta, no? Se non ci sta quello, poi diventa tutto un po' troppo noioso, no?
1: Diventa tutto piatto, no?
0: Tutto hai ragione, noioso. Ci sta. Senti, vabbè, io ti mando un abbraccio. Di dove sei tu? Dove abiti?
1: Ad Agegola, in provincia di Napoli.
0: Ah, ad Agegola, ma sei originario di
1: No. Sono potentino, della Basilicata.
0: Ah, oi, si sentiva un po' l'accento nordico, no? Perché Potenza è al nord, giusto?
1: No, non più nordico, Basilicata.
0: Ah, no,
1: in
0: non è Lombardia, scusami, Potenza.
1: No.
0: Ah, no, scusa, vabbè, ma io in geografia non andavo bene, avevo 3 in geografia, quindi Potenza non è in Lombardia.
1: No, è al lato della campagna.
0: Mannaggia, figura di merda che ho fatto, porca miseria. Ma mica è vicino Matera, no?
1: Nella stessa regione.
0: I Sassi di Matera, Potenza, adesso ho capito.
1: Sì,
0: vabbè, sto scherzando, vai giù, ma ti rendi conto. Ti abbraccio forte e buona giornata.
1: Ciao.
0: Perché Potenza sembrava più. Hai riattaccato, Simone? Quello che abbiamo pensato. No, nel senso che sembrava quasi l'avvocato Agnelli, no? Ricordate? Qualcuno ha scritto, ma è Murtgist, ma perché? Appena si sente al telefono una persona di un certo livello, di un certo spessore, educata, compreso io, cominciamo a dire, ma chi sei strano però? Così, è inutile. Buongiorno Manganiello, mi chiamo Nunzia, vorrei fare un telegramma a mio figlio Michele. Che domani parte.
2: Pronto?
0: Michele, buongiorno!
2: Sì, buongiorno!
0: Sei in diretta su Radio Kisskissnapoli con Antonio Manganiello, come stai?
2: Oh, ciao, buongiorno!
0: Ciao!
2: Come sto? Tutto cagato sotto!
0: E io so anche perché, adesso ti leggo il messaggio, poi dopo puoi rispondere a mamma Nunzia, va bene?
2: Va bene, dai!
0: Ok, il messaggio dice, vorrei fare un telegram a mio figlio Michele, che domani parte per una lunga avventura, te lo fai dire da lui di che si tratta, è molto interessante. Poi scrive, gli voglio augurare una buona pedalata e che deve stare attento e che gli voglio dire che la mia vita e che vi voglio tanto bene, spero che lo fai questo telegram, ci tengo tantissimo. Io l'ho fatto, Michele, sai perché? Che sono curioso di sapere, ma tu dove vai? Che avventura è? Racconta.
2: Allora, io parto il 19 giugno, che è il giorno del mio compleanno, partirò da Capo Nord in bici, che Capo Nord è il punto più a nord dell'Europa.
0: Ok.
2: In bici arriverò fino a Tarifa, che sarebbe in Spagna, nello stretto di Gibilterra.
0: Ma tu sei un pazzo! Quanti chilometri sono?
2: Sono 7400 chilometri.
0: No, ma non ci credo!
2: No, 80.000 metri di dislivello, farò tutte le vette più alte dell'Europa.
0: No, vabbè, ma sei un mito.
2: È la gara di ultracycling unsupported, vuol dire che io mi devo autogestire tutto, il mangiare, il dormire.
0: Fantastico.
2: È la gara più lunga del mondo.
0: guarda, sei un eroe.
2: Tutto cagato sotto, capito?
0: Ci credo. Guarda, a me mamma mi dice, mia mamma che ormai ha 75 anni e io sono un vecchiaccio, no? E mi dice, stai attento, se vai a Palinuro, pensa un po', cioè, tu addirittura, pensa un po', cioè, fa 7000 chilometri, ma come si fa? Io non lo so. Quanti giorni, quanti mesi ci vogliono per fare tutto ciò?
2: Allora, se lo faccio in 25-26 giorni, sì, sto strafelice proprio, vuol dire una media di 300 chilometri al giorno.
0: Mamma mia, sarà un'avventura che ricorderai per tutta la vita, perché sarà un viaggio anche dentro te stesso, no? Credo, con la bicicletta.
2: Assolutamente sì, vedi? Solo che la fatica non supera il gusto, ecco.
0: Mamma mia, guarda, io ti abbraccio e gradirei, ti posso seguire sui social, metterai un po' di foto, io adoro poi seguire da lontano queste cose così belle, eroiche, no?
2: Assolutamente sì, guarda, io metterò tutti i giorni foto anche per i parenti, amici.
0: Che bello.
2: Io ho un Instagram che sì, è Miaco84.
0: Sì. Ok, ok.
2: Sta per Michele Iacomino, Miaco84.
0: Ok, guarda, perché sì, saremo curiosi di seguirti, almeno da lontano.
2: Ma vi ringrazio perché un aiutino, un messaggino, delle volte fa comodo, passerò in zone deserte,
0: mamma
2: andrò
0: mia,
2: nel deserto del Getafe in Spagna, 50
0: porca
2: gradi.
0: Miseria. Ma sei sicuro?
2: Infatti.
0: No, ma fai, quanti anni hai?
2: Io ne compio 42.
0: Ah, 42, sei ancora più allora ti dico che il mio Simone Zagaria, che è in regia, ha fatto il Cammino di Santiago, è stato sull'Himalaya e ti ha già aggiunto ai suoi contatti, perché praticamente avete le stesse idee più o meno, no?
2: Bello, sull'Himalaya è bellissimo.
0: Allora
2: diciamo che io non mi reputo un ciclista, io mi reputo più un avventuriero, perché io non vado veloce in bici, ma mi piace proprio stare all'aria aperta, avere il contatto con le persone.
0: Ma che bello, sei un pellegrino, un pellegrino del mondo, vai.
2: Sì, esatto, la bici ti insegna che puoi fare a meno di tante cose, capito? Puoi far meno della TV, puoi fare a meno delle comodità. Veramente io non mi porto neanche una mutanda, per dirti, cioè mi porto,
0: scusa,
2: diciamo, faccio proprio natural, però faccio
0: cioè una mutanda per un mese, no, voglio capire.
2: No, senza mutande.
0: Ah, proprio senza proprio natural.
2: Chi dorme con me?
0: Mamma mia. Vabbè, è stato un piacere enorme ascoltarti, sapere di questo veramente viaggio. Salutiamo la mamma e diciamo: mamma Nunzia, sarà un viaggio veramente costruttivo, quindi stai tranquilla, stai serena.
2: Mia mamma sono fuori che non mi parla, ha paura che non mi parla.
0: Ma te ne 41 anni, mamma Nunzia, ma che te fa? Cioè, un bamboccione, dai.
2: La faccio passare, faccio un dolce capillo bianco, ma Michele, ma così tanto.
0: Michele, allora ricordati di Antonio Manganello, Simone Zagaria, di tutti quanti noi, faremo da supporto a Michele con questo grande viaggio, va bene?
2: Grazie ragazzi, siete gentilissimi, grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: In bocca al lupo, un bacio forte, ciao Michele.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Mamma mia,
2: ciao,
0: ma
2: ciao,
0: che bello, ciao. Ragazzi, veramente fantastico, straordinario. E io vorrei chiudere qua, dai, chiudiamo col botto, ci siamo capiti Simone, perché credo che siamo dei Telegram più interessanti degli ultimi anni. Tra poco invece parleremo ancora delle vostre follie d'amore.

0: trappane vuol dire caponi. Noi diciamo trappar con la R finale, invece Bruno ha detto trappana. Va bene, va bene. Dopo aver ascoltato questo viaggio che si accinge a fare il nostro amico, veramente straordinario, di tanti chilometri, ricordiamo ancora l'argomento di stamattina. Parliamo di questa serenata sotto casa di una futura sposa a Roma che ha acceso una polemica. Da un lato chi la considera una tradizione romantica da mantenere, dall'altra parte i residenti infastiditi dal rumore e dal disturbo alla quiete pubblica. L'episodio diventa virale, ovviamente, e riapre la domanda su quanto spazio abbiamo oggi, quanto tempo, no, possiamo dedicare a qualcosa di plateale, oppure c'è sempre chi dice no, non si fa, adesso ti metto sui social, adesso ti pubblico. In poche parole, io vi sto chiedendo di raccontarci qual è stato il gesto o la follia più romantica che avete mai fatto nella vostra vita o che avete ricevuto per amore. Avete mai vissuto una dichiarazione d'amore pubblica? E qual è il ricordo più romantico della vostra vita che non dimenticherete mai? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. C'è un messaggio che non c'entra niente con l'argomento di stamattina, ma con il Telegram all'amico della bicicletta. Dice: ciao Antonio, è l'occasione per fare una rubrica ogni giorno che ci aggiorni sui posti che ha visitato e che visiterà questo ragazzo che va in giro in bicicletta. Ma sai che potrebbe essere davvero una grande idea? Devo chiedere la liberatoria però all'azienda, quindi un attimo che ci organizziamo e poi capiamo se si può fare oppure no. E poi c'è un altro amico che scrive semplicemente: oh, chi si è autofulminato? Ma perché sta fulminando? Ecco, vedi? Cioè, non può essere che siamo fulminati noi che facciamo 8 ore di lavoro al giorno, 10 ore al giorno davanti a un computer, anziché uno che dice basta, sai che ti dico, io voglio viaggiare, voglio prendere la bicicletta e fare 8.000 chilometri e vedere il mondo e fare un viaggio dentro me stesso. 342 00 00 100, questi siete voi. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mangani, buongiorno a tutti i ministeri. Dopo l'occasione per fare dei saluti a Catello,
0: sì.
1: Falegnameria F Legno,
0: Castellammare sicuro,
1: e Catello. A tutti i falegnami.
0: Tutti i falegnami, vai,
1: buon
0: ci
1: lavoro,
0: sta.
1: Ragazzi.
0: Ok, che scompaiono ormai.
2: Buongiorno. Buongiorno. Tornando al discorso che ha fatto quello che ha fatto una gelera a fase Renata, gli volevo dire una cosa.
0: Sì, vai.
2: Non ci prende per il culo.
0: Vabbè, ma non c'è,
3: Magari, c'è
0: creduto
3: PC
0: nessuno.
3: Piacenza.
0: Sì, ok, grazie ragazzi.
4: Danilo,
0: credevo pesco Costanzo.
4: Allora, PC e Piacenza.
0: Ok, grazie.
5: Buongiorno a tutti i misteri.
0: Buongiorno.
5: Autista della Marta Maggiore.
0: Vai.
5: Allora, fate l'avvocato di Giosso, lo guardi.
0: Ok. Può essere il portiere.
3: Magari, sì. Viste note che non tenne niente a fo.
0: Non è così. Non è così, ragazzi, il tempo si trova. Poi c'è un messaggio che dice: ragazzi, veramente bello che ha a che fare sempre con l'amico che va in bicicletta. Bisogna lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Ame 88, brava, brava.
6: Antonio, pronto? Buongiorno, Davide da Pianura.
0: Buongiorno.
6: Il gesto più romantico l'ho fatto 2 anni fa.
0: Vai.
6: La notte prima che mi sposassi, ho fatto la cenata a mia moglie. Ma talmente fine, ma talmente fine, ma talmente per bene.
0: Sì.
6: A me non piacciono le cose troppo chiassose.
0: Ok.
6: E tagliamo una violinista.
0: Oh, bello.
6: Da lei era violinista dell'Avviso Angelico. Chiara, occhi azzurri, bionda. E aveva un'eleganza.
0: Sì.
6: E quella musica era talmente di classe, talmente elegante. E poi con decidetti pure di mettere delle canzoni di Ultimo. Quindi
0: oh, bellissimo,
6: oppure
0: bellissimo.
6: Comunque delle belle canzoni.
0: Mi piace.
6: Mia moglie si è messo tantissimo, tutti giù ad applaudire.
0: Quindi serenata
6: senza soltanto violino.
0: Ok, non è sinonimo. Ok, non è sinonimo di tamarraggine, no? Può essere anche una serenata fatta bene, così col contrabbasso, con il violino.
7: 00 00 100, questi sì.
8: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Andò, ma su Radio Kait sta tutto fulminato. Sai che brutta vita farà.
0: Ma sono d'accordo con te, non voglio offenderlo.
8: Senza soddisfazione.
0: Bravo.
8: Adesso proprio una lutero.
0: No, vabbè, non, adesso non offendiamo.
9: Buongiorno, sono Luca da San Pietro.
0: Ciao Luca.
9: Magari poi non ci riusciamo, me ne ha pigliato uno riorni fest. Mi cadono in ma partita, uno che fa un viaggio in un mese, 40 giorni. Tutta autofinanziata, e cosa significa? Comunque chissà, da sta pure buona storia.
0: Vabbè ragazzi, magari starà programmando questo viaggio da tempo, noi non possiamo sapere mo i suoi fatti economici. Buongiorno.
10: Sì, magari è vero che potrebbe dare consiglio a qualcuno, perché magari devono dormire queste cose qua, però Sì, meno poco tutti quando è frustrato ultimamente, tutti quando è problema.
0: Sì, sì, subito.
10: Se la serenata è una bella cosa.
0: Ma assolutamente sì, si scende giù, si fa festa.
7: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
7: Antonio, da ciclista passato,
0: sì. Sì.
7: Ti posso garantire che 300 km al giorno per...
0: Non è
7: 7.000 chilometri sono impossibili. Se
0: ah,
7: veramente
0: okay,
7: dovessi
0: okay.
7: riuscire sì. in questa impresa,
0: okay.
7: va veramente nei record.
0: Sì, non lo so, ragazzi. Io non.
7: Una follia dire una cosa del genere.
0: Ok, quindi hai esagerato?
7: 300 km al giorno, non 50 300. Gradi.
0: Non ce la fa. Ok.
7: Non ci riuscirebbe neanche Pogačar.
0: Andò, anche chi sia, però
11: buongiorno, vabbè. Pasquale Autista.
0: Ciao.
11: Andò, ma chi sta che ha la bicicletta fa 7.000 km?
0: Sì.
11: Ma la femmina ci piace, chi
0: ma che c'è? Ragazzi, ma stiamo innalzando il livello.
12: Magari farà mai cavaci 50 metri a peretto in mappa, ma quando
0: fa. Chi lo dici?
12: Arrivo tu dimmi a Capo Miseno.
0: Magari anche lì.
12: Esagerando.
0: A Capo Miseno. Senza traffico con la bicicletta, riesci anche poi ad arrivarci. Va bene, buongiorno mio marito. 11 anni fa ha organizzato un viaggio a Parigi per la proposta di matrimonio, firmato Federica. Beh, siamo sul classico proprio, no? Fede ha sempre un effetto, poi portare la propria donna, il proprio uomo a Parigi, la città dell'amore. E noi ricordiamo l'argomento velocissimo: la follia d'amore più eclatante che avete mai fatto o che vi hanno fatto al 342-00-00-100. Poi se volete parlare anche del ciclista, dell'amico di prima che farà tipo 8.000 chilometri, insomma tantissimi in un mese, potete anche raccontarci un po' le vostre, no? Di pedalate eroiche. Potremmo poi fare un altro argomento nei prossimi giorni, anche quello per tutti i ciclisti, e ne sono tanti all'ascolto. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
13: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
14: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
15: La risposta è sempre Daily.
16: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
17: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è un messaggio, stavo anche, mannaggia, dicendo il tuo nome, amico mio, perché mi hai scritto vorrei rimanere anonimo. Io ti stavo salutando con il nome, proprio siamo arrivati proprio là là. Dire comunque che un gesto d'amore lo sto facendo adesso, dopo essermi accorto di stare per perdere l'amore della mia vita e il rispetto dei miei figli, ho deciso spontaneamente di seguire un percorso psicologico per controllare i buchi neri che mi affliggono da quando sono ragazzo. Spero di farcela non tanto per me ma per la mia famiglia. Un abbraccio a te, caro amico mio. L'importante è che tu ti metta in discussione, poi devi anche impegnarti e magari salverai te e la tua famiglia. Antonio, buongiorno. Ma com'è possibile che la pochezza dell'uomo comune che ascolta questa radio, dai, non tutti, attenzione, io li leggo, ragazzi, non li filtro i vostri messaggi, ma non potete poi generalizzare, continuo a leggerlo, viene fuori immediatamente quando si tratta di asfaltare sogni e speranze delle persone come l'amico ciclista. Questi ominidi sono lo specchio di una società malata, frustrata e poverissima di spirito. Come brutta Miria, fanno tutti i leoni dietro un cellulare, poi abbuscano le mogliere e devono chiedere il permesso pure per scendere un sacchetto a bascia. Vabbè, Peter, sei stato un pochettino troppo impulsivo. Però non dobbiamo poi fare tutto il buon fascio, c'è quello che critica, quello che lo fa giusto per rendersi ironico e poi non lo è. Aspettiamo un po' tutti i messaggi, siamo una radio aperta a qualsiasi concetto. Antonio, buongiorno, sono felice da Montefalcione. La cosa più bella che ricordo è nel lontano 1971, quando mi innamorai di mia moglie che affacciata alla finestra stava mangiando un panino con prosciutto. Dice, io le dissi, bella, guaglio, me ne dai un mozzico pure a me. Lui scrive come parla, ovviamente, e le mie ricette, aspettami che scendo, e fu amore a primo acchitto, mi ha scritto. Sono 55 anni che sto insieme, con 52 anni di matrimonio, io e la mia Alba, ancora oggi la amo più da lontano 1971, del lontano. Antonio, sei unico, insieme a Gianluca Vigliotti siete numero uno, grazie di esistere, ma grazie a te, felice, quanti anni d'amore. Poi ancora messaggi per l'amico ciclista, devo dire che ha sollevato un polverone. Buongiorno Antonio, ciclista, io riesco a fare 1200-2000 km al mese. C'è un piano di allenamento da rispettare, per dire, la domenica a volte supero i 200 chilometri, è pura passione, firmato Peppe. Vabbè, sentiamo se abbiamo messaggi vocali per il ciclista oppure quelli per l'amore. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Giovanni da Villaricca, un
0: Vai.
1: Saluto a tutti voi.
0: Vai,
1: buongiorno. Pistrelli, logicamente.
0: Certo.
1: Io 8 mesi fa mi sono sposato, il giorno prima del matrimonio.
0: Sì.
1: Ho organizzato una serenata a mia moglie. Perché io credo in tutto, credo nella tradizione, nel matrimonio, nell'amore, e quindi delle persone non mi interessa proprio. Ho fatto una serenata con un cantante neomelodico.
0: Sì.
1: Sorpresa riuscita, emozioni di ma tutte
0: sì,
1: le persone che erano
0: sta.
1: Presenti.
0: Anche quell'oretta la sera.
1: Viva il matrimonio, viva l'amore e viva
0: la serenata.
1: La serenata.
0: Vai, almeno quella si
2: Buongiorno,
0: può sopportare.
2: Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Gianluca da Mandello dell'Aria.
0: Ciao.
2: Che stamattina vado a provare un'azienda nuova.
0: Sì.
2: Simo Ponna, mandare
0: Dai,
2: i soldi.
0: In bocca al lupo. Bocca al lupo.
3: Manganiello.
0: Parti
3: buongiorno.
0: Subito che i soldi, sennò.
3: Ma su questione della bicicletta che ti fa questo marone, cavolo, tutti si con la bicicletta. Secondo me, questo è l'ultimo modo di Maucia su
0: Indio. Perché? Ma non è vero, ma perché dobbiamo denigrare sempre? Poi parte da Capo Nord, dove ci sono 3 gradi, ragazzi, quindi starà bello fresco, tranquilli.
4: Magari faccio la tua ascoltatura, ma io qua mi faccio 8000 km.
0: Vabbè, ragazzi, lui le fa con la. Non saranno 8000.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Il ragazzo parlava di 300 km in
0: sì,
5: media.
0: Sì.
5: Quindi potrebbe farne un giorno del 50.
0: Esatto. È una media. Bravo, bravo.
5: C'ha un fisico pazzesco.
0: Sì.
5: Come soldi ce ne vogliono veramente pochi, perché lui si vedeva veramente il minimal, e l'ha detto.
0: Sì.
5: Quindi evidentemente qua veramente ci stiamo scoprendo che le persone che stanno rovinate si manurano, quello che vanno a fare.
0: Assolutamente sì. Poi c'è un messaggio di Fiore, l'avvocato, che ci scrive tutti i giorni, ironico, dice: wow, il ragazzo in bici si teneva con amico, quando hanno saputo del suo viaggio nessuno più lo cercherà quando rientra. Immagina che noia trovarlo sotto il balcone durante una serenata e sentire il racconto delle sue avventure e peripezie durante questo viaggio. Ma avrà tantissimo da raccontare.
6: Magari
0: ragazzi,
6: un ciclista e tane papacella.
0: Sì? Cioè, ciclisti hanno
6: Putin, i soldi. Putin, Minala.
0: Questo è il messaggio magari, più ignorante, va bene.
6: Ma si poco serio, magari con compagno mi fu telegram, date da Carmine, dattilo da Bacoli, fu telegram.
0: Hai ragione. Hai ragione, hai ragione.
7: Buongiorno. Voglio buongiorno. Dire quel ragazzo che mi ha detto che sì. Mi sa che vede che faccio.
0: Sì.
7: È stata solamente un'affermazione, mica una mica un'offesa.
0: Ah sì, fatto del panino con la mortadella.
8: Giovane, magari questa non ne capite niente. La posciolimo già. A me ci ho fatto tutto qua, ma non ho pigliato niente di te che ci deve portare la bomba alla coppa.
0: Bravo, bravo. Il rispetto.
9: Buongiorno Antonio, mi devi credere, quando penso alla radio Kiss Kiss Napoli, no? Sì. Non lo so, ci sono tanti personaggi, ma ci sta sempre felice, felice, la prima cosa che pensi è felice.
0: Sì, in ogni programma, giusto? È sempre presente. Il momento che non lo sentiamo più,
10: parliamo due argomenti ci dobbiamo preoccupare. Contesto.
0: Sì.
10: Passeggiando in bicicletta,
0: è vero, questa ci entra tanto.
10: Pedalando senza fretta, la domenica.
0: Sia la bicicletta che l'amore, è vero, bravo, bravo, Riccardo Cocciante. Va bene, ragazzi, continuate magari a raccontarci tutti quei momenti, no? Meravigliosi, romantici che avete vissuto insieme al vostro lui, la vostra lei, o meglio, quelle follie che avete fatto d'amore, oppure se volete aggiungere qualcosa in merito al ciclista che sta per partire e fare 8000 km. 342 00 00 100.

0: Antonio mi scrive: Salvatore, si possono fare 7000 chilometri in 31 giorni, sono 233 chilometri al giorno. Ormai state a fare i conteggi ognuno di voi dopo quel Telegram. E chi se lo aspettava? Molto molto interessante, ma non mi aspettavo poi l'interazione, non soltanto per l'argomento di stamattina, la follia d'amore che hai fatto nella tua vita fino ad oggi, ma anche criticare oppure complimentarsi con l'amico oppure incuriosirsi di questi 8000 chilometri che deve fare il nostro ciclista. Vediamo, Antonio, leggilo ti prego questo messaggio, vediamo cosa c'è scritto. Di Sandro: ho sentito la storia del ciclista e mi chiedevo chissà se Antonio gli chiede l'Instagram, e magicamente l'hai chiesto. Mi conosci bene allora, sei un grande. Antonio, complimenti, grazie, grazie di cuore caro Sandro, era il minimo, perché poi ognuno è curioso di seguire, di vedere e di capire. Poi ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento principe della mattinata. Ciao Antonio, la follia d'amore più grande, aver sposato mia moglie. Questo è un messaggio che avranno inviato 100.000 pipistrelli, ne ho letto uno in rappresentanza di tutti gli altri. La cosa più romantica: lei mi ha aspettato in stazione ogni giorno per un anno mentre lavoravo fuori città. Oh, mi ricorda molto un film che mi ha fatto piangere, quello di Akiko, il cane, non so se l'avete visto, meraviglioso, che aspettava il proprietario, il padrone, che era Richard Gere, per sempre, no? Poi non vi dico altro se volete vederlo. Una dichiarazione pubblica in università con megafono, ho fatto finta di non conoscerlo ma dentro ero rossa come un peperone. Sentiamo ancora qualche vocale, Simone, che riguarda l'argomento di stamattina, ma magari anche il ciclista che ha destato grande curiosità, grande interesse. Pronto? Vediamo un po'.
1: Daniele, buongiorno. Mariano.
0: Buongiorno. Ciao.
1: La follia d'amore,
0: sì.
1: Vabbè, ne avevo fatte tantissime, ma quella ma proprio che ho fatto è ritornare giù qua e andarmene da Modena,
0: sì,
1: per amore di mia moglie e dei miei figli, perché loro avevano deciso che lì non volevano starci più.
0: Quindi sei tornato
1: invece
0: tu.
1: Io volevo rimanerci. Mi sono annullato e sono venuto ad abitare a Giugliano.
0: Speriamo che tu non ti sia pentito.
1: Questa è una follia, una pazzia, l'ho fatto per loro,
0: per la famiglia.
1: Questa è una pazzia d'amore.
0: Ne valsa la pena? Fammi sapere. Ancora qualcuno? Poi c'è un messaggio scritto che voglio leggere di Vittorio.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: La mia follia d'amore è stato fare una dedica tramite Antonio Manganiello in radio.
0: Ah, che sei? Beh, è una follia però minima. Devi usare un po' di più la prossima volta.
3: Wow, Manganiello, chi si è dato in un fisico?
0: Sì.
3: E un fiato da una bestia.
0: Ma ce l'ha ragazzi, eh?
3: Lo so, perché c'ho mio zio che è pociclista, quindi spesso cammina con le biciclette, e la fisica fa paura.
0: Sì.
3: Da,
0: ragazzi, che
3: da compressore proprio.
0: Fa anche molto bene, no? Andare in bicicletta. Bisogna avere la passione. Poi c'è Vittorio. Buongiorno Manganiello. La mia più grande follia d'amore fu quando ho conosciuto mia moglie. Mi fidanzavano? Boh. E il giorno dopo andare con una bomboletta giù al palazzo di mia moglie, all'epoca una fidanzata, e con la bomboletta cancella tutte le scritte che gli fece l'ex. Lo leggo come c'è scritto, ci fece io una dedica a lei. Proprio il risultato: mi chiamò mia moglie alle 7 del mattino, cioè la mia fidanzata, una dichiarazione, e gli stiamo, ma che hai combinato? Sta papà, allora, ma ci manco così Vittorio, ti chiamo un secondo perché cioè non si capisce niente. Un attimo solo Simone, nel rispetto di chi sta ascoltando la radio, non si è capito niente. Vediamo se con la tua voce riusciamo a capire cos'è successo. Sarà la fretta, sarai in auto, non lo so, vediamo. Hai dettato tutto. Abbiamo veramente pochi secondi, però si
4: fissa. Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno Vittorio, abbiamo veramente un minuto. Cos'è successo?
4: Allora,
0: vai.
4: Allora no, sto in macchina, ho smontato ora dalla.
0: Avevo immaginato.
4: Con,
0: lo so.
4: Con il traduttore. Allora ti riassumo brevemente. Quando ho conosciuto mia moglie, all'epoca la mia fidanzata, no?
0: Sì.
4: Dopo che è stata ufficializzata la cosa, che ci siamo fidanzati e tutto, io vedi che giù a palazzo suo c'erano queste scritte del suo ex.
0: Tutte
4: belle dediche, tutte belle frasi. Cioè, sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Il giorno dopo, proprio ufficializzata la cosa che mi ero fidanzato, vado là con la bomboletta e cancello tutte queste scritte che stavano vicino al muro del palazzo dove abitava mia moglie.
0: Sì.
4: Il giorno dopo, alle 7 del mattino, squilla il telefono, mia moglie come una pazza, all'epoca sempre la mia fidanzata. Amo, ma che combinate? Chi lo sta papà come lo fatto? Dopo scaletto che stanno passando tutto palazzo, ma che combinate? Tutte scritte, mio suocero con i problemi di salute che tenevo, cose. Sì. Sì, ma è stata una follia d'amore, però, però col tempo mi sono risentito.
0: Diciamo, ne è valsa la pena poi alla fine. Sì, Vittorio.
4: Capito.
0: Non dico ne manchi. Attacca una Vittorio. Mambres. Ok, abbiamo capito la bomboletta, qualcosina. Lo abbiamo capito, poi l'abbiamo perso nella comunicazione. Mettiamo un disco e torniamo con Rush finale del pipistrello. Qual è quel gesto o la follia più romantica che hai fatto o ricevuto per amore? Hai mai vissuto una dichiarazione d'amore pubblica? Fammelo sapere se ti va. Poi abbiamo la finestrella nel bar dello sport. 342 00 00 100.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da tante che avete fatto perché qualche giorno fa un romano sotto casa della sua amata ha deciso di fare la serenata ed è successo un putiferio. Molti condomini non hanno gradito. Vediamo un po'. Io vi ho chiesto la follia più grande d'amore che avete mai fatto oppure che vi hanno fatto. La mia è stata più grande follia organizzare una serata a mia moglie in accordo segreto con i familiari, in cui mi sono fatto aiutare da un amico alla chitarra e senza farcene accorgere abbiamo portato un mazzo di 100 rose al quinto piano mentre lei non c'era. Beh, vedi, si possono anche fare delle serenate senza disturbare gli altri condomini, no? Anche se io adoro quelle serenate classiche, se la devi fare un festival neomelodico di 2 ore sotto palazzo, poi scende la sposa, fuochi d'artificio, parte la banda musicale, quella è una serenata vera. Poi, buongiorno, mi hai sbloccato un bel ricordo, era il 1994, all'epoca avevo 20 anni ed era una mia fidanzata dell'epoca, venne in autostop dalla provincia di Caserta fino ad Altamura, dove io facevo il militare per stare qualche giorno con me quando via con il treno. Queste sono le follie d'amore più belle in assoluto. E poi la cosa singolare, dopo che abbiamo fatto il telegram a quell'amico che parte da Capo Nord e fa 8000 km in bicicletta, sono arrivati dei messaggi che ci scrivono: mi voglio aggregare a quello amico, ti prego dammi il numero, ti prego, voglio anch'io partire. Ragazzi, sono 8000 km, qui non stiamo parlando di 20 km, devi essere un professionista, devi avere il fiato giusto. Poi secondo me l'amico che parte vuole stare da solo perché deve fare un viaggio nel suo io, ecco, in bicicletta. Sentiamo qualche vocale. Pronto? Vediamo un po' che succede.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bellissima, Chicco. Ma tu paragoni però una donna un cane?
0: Ah,
1: è vero che i cani sono più fedeli, i cani sono eccezionali.
0: Sì.
1: Io tengo 2 cani e sono un amante dei cani.
0: Sì.
1: Però tu susciterai un bel po' di critiche.
0: E lo sta facendo.
1: In questa cosa.
0: Ci sono tanti messaggi che non posso leggere. Ti abbraccio, grazie.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ragazzi. Vengo manco di imbeccata la bicicletta, frate mio.
0: Ho capito. Carino, tu
2: vuole maglia, ma schis schis felice la radio.
0: Quasi quasi, perché Felice da Montefalcione è allora, presente
3: buongiorno.
0: In ogni programma.
3: Ma perché
0: buongiorno.
3: Quando hai detto Putin Mino l'hai detto un messaggio ignorante?
0: Ragazzi, scusate. Lo è. Per me lo è. Poi non sapevo che fosse un intercalare di Rosario, onestamente. E quindi io non condivido assolutamente, neanche nello scherzo,
3: ma
0: di dire Putin Mino.
3: Prima col microfono alla tua destra, che ogni volta che poi arrivo l'avvocato, fai un favore.
0: Facciano un favore.
3: È meglio.
0: Ma stai scherzando?
3: Accogliente.
0: Ah, ok, mi devo spostare prima.
3: Anche
0: vabbè.
3: Vero che anche okay. L'avvocato potrebbe ogni tanto invitarti al suo bar.
0: È vero, è vero. Hai detto una cosa sacrosanta.
4: Antonio, bravo. Buongiorno, Armando da Orta.
0: Ciao Armando.
4: Io per mia moglie 2 giorni prima che ci sposassimo,
0: sì,
4: gli ho tappezzato tutto il quartiere con dei manifesti, una
0: che
4: dedica
0: bello.
4: D'amore.
0: Oh.
4: E poi
0: affissione abusiva
4: per farglieli vedere.
0: Okay.
4: Sorpresa riuscita in maniera egregia.
0: Che bello, che bello. Sentiamo se l'avvocato ha voglia di fare 8000 chilometri partendo da Capo Nord. Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Non li faccio, ma che cosa significa lui fa 8000 chilometri per cercare il suo io? Cioè,
0: sì.
5: io chi?
0: Il suo io, cioè lui fa un viaggio introspettivo, dentro se stesso.
5: Cioè, introspettivo 8000 chilometri.
0: Vabbè, ma stando da solo, un po' come il cammino di Santiago. Sono meno chilometri, no? Però chi parte.
5: Quanti chilometri sono a Santiago?
0: E sono, dipende, 400 oppure 700?
5: Sì.
0: Per Santiago? 7-800, visto? No? Abbiamo l'amico, il nostro Simone, che ne fa di chilometri, quindi sappiamo. Lo sai che lo voglio fare anch'io il cammino di Santiago?
5: Sarebbe il caso,
0: sì,
5: secondo me potresti ritrovare anche un...
0: Il mio io, parto con il cammino di Montevergine, poi piano piano.
5: Finalmente.
0: No, no, mia figlia.
5: Sarebbe opportuno, si è messo in posizione di difesa, vedi?
0: No, ho giusurato sotto l'ascella sinistra.
5: È schifo, veramente.
0: E quindi per non far vedere,
5: veramente
0: se vuoi ti faccio...
5: Ma che vergogna.
0: E perciò, no, posizione di difesa non è, è una posizione per non far vedere il sudore sotto la scena.
5: Ma che perché?
0: Dico la verità, scusa.
5: Sì,
0: bravo. Allora, caro Simone, abbiamo una telefonata? Ha visto le cose, l'apparenza come inganna?
5: Sì, no,
0: posizione di difesa, no?
5: Dalla posizione di difesa adesso le mani in tasca.
0: È sempre per un favore a
5: maggio.
0: Vabbè, se vuoi faccio così, faccio così.
5: No, ma
0: però non su, però non puzza, dico la verità.
5: No.
0: Sì,
5: non ti permette.
0: No, giuro, su questo non ci piove. Pronto?
6: Lasciamolo in tre, Santiago.
0: Ancora, non è possibile. Chiamate già prima.
5: Cioè, scusami, andiamo avanti.
0: Non è possibile.
5: Tutto bene l'affetto.
0: No, veramente, già. Sì. Pronto? Sentiamo se abbiamo qualcuno.
5: Eccoci.
0: Pronto?
6: Pronto, ragazzi. Buongiorno, Francesco.
0: Eccolo qui.
5: Ciao, Franci. Ciao, Franci.
6: Ciao, un saluto fortissimo all'avvocato.
5: Grazie.
6: Un abbraccio a te, Antonio.
0: Come, cioè, fortissimo all'avvocato e un abbraccio a me? Cioè, non lo so.
6: No, un abbraccio a te pure con l'ascella pestata.
0: Ah,
6: con l'ascella pestata. Però, Antonio, allora, posso farlo un attimo in privato? Allora,
0: in privato.
6: Alzare un attimo gli ascolti della radio?
0: Sì, vai.
6: Anche se sono altissimi, no? Allora creiamo un po' un inciuso. Alle 10 ti faccio chiamata. Lo sai che avete litigato un po' sulla questione Putin-Vinova?
0: Ma io non lo sapevo, ragazzi. Vabbè, ti saluto, Francesco. No, prima un amico ha mandato un messaggio, ha detto Putin Minel.
5: Sì, quello che dice sempre Rosario.
0: Non lo sapevo, io ho detto, come ti permetti di dire una cosa del genere?
5: Ah, figurati.
0: Adesso mo fanno la zizzania con Rosario dopo. Io non sapevo, ragazzi, quindi vabbè.
5: Perché tu la radio non la senti.
0: Ma io non condivido comunque a prescindere,
5: sì,
0: ok?
5: La radio non la ascolti.
0: Non voglio Putin a Napoli, ok? Saluto a Simone Zagaria, saluto tra poco le news con Lucio Pengue, grazie all'avvocato Vigliotti. Wagyu, state voi.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. In pericolo di vita il titolare cinquantenne del locale The Queen Gin & Beer, aggredito nella notte all'esterno della sua attività in via Giambattista Ruoppolo al Vomero. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto e, cadendo, avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino. Trasportato d'urgenza al Cardarelli in codice rosso, è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento di neurochirurgia. Indagano i militari della compagnia Vomero per ricostruire l'accaduto e identificare l'aggressore. Nuova riunione del centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto Michele Di Bari per affrontare l'emergenza legata alla sospensione della linea 2 tra Campi Flegrei e Pozzuoli dovuta agli accumuli anomali di anidride carbonica nella galleria ferroviaria. Al tavolo erano presenti rappresentanti della regione, i sindaci dell'area Flegrea, l'osservatorio Vesuviano, RFI, Trenitalia e i vigili del fuoco. Potenziato il servizio sostitutivo con 7 autobus da 50 posti che anche verso Villa Literno e Caserta. Ad Arzano 14 famiglie sono state evacuate dopo il crollo di un solaio in un edificio di via.

0: Da dove vogliamo iniziare, signor Verde?
1: Partiamo a salutare Luigi. Luigi che ci sta ascoltando, ci ascolta tutte le mattine. Luigi dalla sua stanzetta, dici che si diverte, è un ragazzo,
0: che bello.
1: È un ragazzo, ci sente, sta là e si sente tutta la mattinata, accende noi e ci sente. Infatti quando ce l'è venuto a dire, è venuto ieri in radio, Parker dice, ma veramente senti noi? E
0: ma
1: perché
0: no,
1: ti
0: no,
1: senti
0: no,
1: noi?
0: Io l'ho detto,
1: ma gira canale,
0: ma
1: metti la concorrenza, non sentire noi,
0: ma perché
1: senti noi?
0: Invece l'ho ringraziato.
1: Fammi parlare con tua mamma, signore.
0: Lei
1: permette che suo figlio sente questo programma? È il detrattore di questo programma.
0: Allora, adesso oggi... solo perché c'è una banana nella borsa mi vuole trattare male. Guarda, allora, non lo so. Ciao Luigi, comunque.
1: ciao Luigi, un grande bacio a tutta la tua bella famiglia. Allora, parliamo di ignoranza, Pisacane.
0: Ma non eravamo un programma di scienza.
1: Dimmi che sto dicendo noi, parliamo di ignoranza, chi c'ha zic. No. Parliamo di Belen Rodnocchegna. Attenzione.
0: Riformula.
1: Allora, che stamattina leggevo questa notizia, ho detto, se lo facessimo con tutti i nostri radioascoltatori. Allora, Belen Rodriguez sarà presto italiana, sapete che non è argentina, no? Lei ha superato l'esame di lingua. Quando avrà ufficialmente la cittadinanza, sapete che in Italia per avere la cittadinanza dovete passare come il fatto del calciatore, ti ricordi?
0: Come no?
1: E poi fu sgamato che l'esame non era tanto per la quale, e lei è andata a fare questo esame di lingua, il B1 di italiano, ha fatto il B1 di italiano, e la bella notizia è arrivato questo messaggio, non so a chi, che diceva è diventato, insomma,
0: ha superato l'esame.
1: Bravo, e finalmente prenderà hai superato l'esame di italiano, ecco, no? Hanno mandato questo messaggio a lei su WhatsApp, felice, insomma, che è passato questo esame. Sapete che prenderà il passaporto italiano. Il passaporto italiano, non so se lo sapete, è uno dei più ambiti del mondo, cioè il passaporto italiano è il migliore che esiste al mondo, perché potete entrare non so in quanti paesi, in quante cose che altri non possono fare. Noi teniamo un lasciapassare molto più vasto degli altri. Ecco, esame di italiano, e allora ho pensato, ma se facesse qualche domanda di italiano a qualche italiano che ci sta oggi ascoltando, per esempio, lo superereste questo esame?
0: Assolutamente
1: no. Superasse questo esame,
0: ma
1: come un laureato come te.
0: Ma chi se le ricorda le regole della grammatica italiana? Chi se le ricorda?
1: Allora dammi la cittadinanza, caro fratello.
0: Chi lo è fissato?
1: No, già cacciare all'Italia, a te banana tu, da già cacciare.
0: Guarda che tra i due al momento, almeno sul parlato, quello che avrebbe più difficoltà sei tu, quindi lascia
1: sta. Allora facciamo una cosa, ora ti faccio questa domanda.
0: Non ti rispondo, allora. Parlo solo con il mio avvocato.
1: Allora, Pesacane, una domanda facile. Il trapassato coniugami,
0: cosa?
1: Coniugami, cioè dimmi.

0: Il trapassato remoto del verbo andare, trapassato remoto. Mo pure ci voi andate a cercare coppa internet, il 99% di voi il trapassato remoto, il verbo andare, così, non lo sapete.
1: Così mi viene io andai.
0: No.
1: Lo so, il trapassato è ancora prima.
0: Io andai, è passato.
1: È ancora prima.
0: Trapassato è ancora prima.
1: Ma là mi viene trapassato,
0: cioè, trapassati remoti.
1: Ma io dico no, se è trapassato è andato,
0: ecco l'ignoranza, è andato. Quindi come facessi tu a passare?
1: Poi si sta facendo professore, cioè, con un tablet a mano,
0: E che c'è? Beh, sentiamo la cazziata per me, vai, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Oh, ciao, però non dice un po' di vicino, dice se stronzare, ma il passaporto italiano non è più ambito al mondo. Forse è uno dei più ambiti, ma non è il più ambito al mondo, questo è sicuro. Non so, c'è Rolligetti. Non dare notizie che non sono un po'.
0: Si sembra. Allora, facciamo una cosa: Marco c'ha il computer davanti, visto che non mi credono a me, cerca il passaporto italiano, come. Viro tu, per sapere questa cosa. Vabbè, è più ambito al mondo, è il più
1: qual
0: ambito
1: è il passaporto al mondo più ambito secondo Rosario Verde, vediamo che cosa mi dice. No, sto scherzando. Quello di Singapore consente l'accesso senza visto in circa 195 destinazioni globali.
0: Poi
1: primo posto Singapore, secondo posto Giappone, terzo posto a pari merito Italia, Francia, Germania, Spagna e altri paesi dell'Unione Europea.
0: Siamo al terzo posto, insomma. Quindi fui andato.
1: Io fui andato.
0: Tu fosti andato, lei, lui foste andato. Fu andato. Completami questa frase. Vai, pensa canna. Allora.
1: Dice.
0: Oggi il sole splende come non ha mai.
1: Allora, qui la risposta è o spleso o splenduto, solo che sono due formule poco utilizzate perché sono un po' cacofoniche. Diciamo spleso si preferisce, però suona un po' più difficile da intendere, cioè poco utilizzato purtroppo nella lingua corrente italiana.
0: E allora Pesacane a questo
1: diciamo
0: punto
1: la formula corretta diventerebbe oggi il sole splende come non ha mai fatto.
0: L'ultima
1: se la vuoi rendere così.
0: L'ultima e poi te ne cacciamo a Purtici. Il passato remoto del verbo cuocere. Passato remoto. No. Cocetti no.
1: Assoluto. Cuocere?
0: No.
1: Il verbo cuocere, ti hai detto.
0: Del verbo
1: cuocere.
0: Okay.
1: Io cuossi.
0: No. Scuozzi sì, tu cuozzi sì, cuozzi no, cuozzi sì. Allora,
1: tu cuoiesti, cuociesti, cuociuaci.
0: Vattene per un'idea.
1: Tu cucinai?
0: No.
1: Vabbè, te senti, tengo in cuffia, amico mio, cioè puoi suggerire.
0: Te lo dico, cossi.
1: Io cossi, sì.
0: Io cossi. Sì,
1: ma chi lo usa mai? Chi
0: ma che
1: mai,
0: c'entra?
1: Chi ha mai detto io cossi?
0: Tu, allora, io
1: cossi una carbonara, chi l'ha detto?
0: Allora,
1: mai?
0: Io cossi, tu?
1: No, ma non me la ricordo, non ce l'ho. Vabbè, ma tu c'hai il tablet, belli fatti, in modo lo faccio pure. Cuocesti.
0: Bravo. E chi?
1: Cuocesse.
0: Cosse!
1: Oh, dai,
0: zitto prima e manco sai. Io
1: no,
0: cosse.
1: Non lo so, no.
0: Cuocesse gli cosse.
1: Noi? Cossimo.
0: Cuocemme, che cazzo? Cuocemme, no. Vabbè, comunque per dimostrare che.
1: Basta, me ne vado a Singapore.
0: Che praticamente noi facciamo questi esami di italiano ai nostri extracomunitari, oppure chi viene da fuori la comunità. Però un sappiamo niente di italiano, cioè
1: no, io dico
0: tu cuozzi, noi cuozzi, tu cuozzi.
1: Forse per questo ho detto così.
0: Manco, tu cuozzi.
1: Forse per questo ho detto così. Prosso,
0: tu è chissà a fianco che viene la Calabria.
1: Stai discriminando.
0: Certo.
1: Ma non si fa.
0: Certo.
1: Ma non si fa. Va bene, torniamo tra pochissimo, cari amici.
0: È una banale.
1: Bella fredda.

0: è certa. Una cosa ci dovremmo rifare una ripassata generale della grammatica, tutti qua. Studiata solo alle elementari.
1: Sta arrivando
0: bene.
1: L'impossibile, mi sa, cane. Devo litigare con Manganiello dopo.
0: Ma perché?
1: Che è capitato? Un nostro radioascoltatore, una cellula dormiente, ha detto, mentre stava facendo il programma Manganiello, ha detto: Putin minalo, chi l'ha zumbato su tutti,
0: che lo fatto
1: sa,
0: bene.
1: Non lo sa che noi facciamo questa cosa, no? Putin minalo, come ti permetti che questa cosa nel mio programma? Guarda che Alice Rosario ci ha risposto malamente, Alice Rosario. Che il Rosario in ballo niente,
0: ha detto pure così.
1: Capito?
0: E tu? Ti parlo, mette mano in quello, però cioè.
1: Domani lo violento in diretta. Domani così, insomma, in diretta proprio.
0: Infatti, vedi, Rosario, preparati a fare questione con Manganiello, che prima in onda ha rimproverato un ascoltatore non essendo d'accordo con la tua esclamazione: Putin! Putin! Vabbè, chiamiamola a questo punto.
1: Ma dopo ve la do una notizia Putin Minolo, perché ci stanno notizie che purtroppo la tirano proprio Putin Minolo.
0: Ah, va bene.
1: Offesa per
2: mano. Per poco. Chi si sono i laureati?
1: Capito?
2: Non sacci d'Italia, ma perlomeno la campagna.
1: In comunicazione poi, cioè
2: lui la terza media saccio coniuga tutti i verbi.
1: Insomma,
2: mannacci d'Italia, mannacci.
1: Tu l'hai parlato,
2: mannacci gli italiana.
1: Tu l'hai parlato.
0: Cossi è bellissima, ragazzi. Cossi è stupenda. Belen presenterà la nuova trasmissione L'Isola dei Famosi in differita. Va bene?
1: Va bene.
0: Ne prendiamo atto, amico mio. Buongiorno, ragazzi. Voce del verbo, eccolo. O il can, o il lan, o il log. E bi can, e bi lan, e bi log. Ebbene, anche questa è una declinazione, fondamentalmente. Buongiorno ragazzi, augurate buona fortuna a Rocco, che oggi ha l'esame orale di terza media.
1: Oh, Giuseppe, ciao Giuseppe, wow. Ciao.
0: Allora, pensate che il piccolo Rocco, che ormai è diventato uno stanfellone più alto del padre, fondamentalmente, lo conosciamo da quando andava all'asilo, probabilmente. Cioè,
1: 10 anni fa, che te l'hai tenuto 3 anni.
0: Esatto, quindi lo abbiamo veramente visto crescere. Un bambino eccezionale con una grande passione per la radio. Forse il nostro ascoltatore più giovane e duraturo nel tempo.
1: Ma non ti preoccupare, bocca al lupo. All'esame di scuola medie bocciano solo lo 0,01, praticamente. Fisiologico proprio. Tu fossi baciato tu,
0: succede anche
1: stato baciato da terza media tu, ma devo da terza media,
0: no. Come hai fatto, Zago? Cioè, la devi raccontare.
1: Non andava.
0: Lo dobbiamo intervistare una volta. Buongiorno, è vero Rosario, ma come si è permesso Manganiello? Vabbè, ma se non conosceva il tormentone, ragazzi.
1: Ma io lo vedevo addosso.
0: Che vuoi fare? Come non ha mai fatto prima, ma quale spleso e splenduto? Pensa qua, ragazzi, fate una ricerca. Non esiste il participio passato di splendere. Ma come non esiste? Cioè, tutti i verbi hanno le varie declinazioni.
1: Non da avventurare, è una cosa che non
0: quello, ma tu sei bravo.
1: Ma non da avventurare.
0: Tu fai il professore col tablet in mano.
1: Ma non mi avventuro, non mi avventuri, avventuri.
0: Cioè, quello italiano è il più ambito, perché qui ti permettono di fare tutto. Però poi, al di là di tutto, è vero, cioè,
1: attenzione.
0: Il caso di Belen è
1: in
0: particolare.
1: In Italia puoi fare tutto se sei in una certa schiera. Cioè, c'hai soldi, se sei ricco, ma se sei povero, se un povero marrone, se in quell'altra schiera, buffa niente, che c'ha zicca.
0: Bello questo, fare un esame di lingua a Belen è come fare un esame di cucina a Cannavacciuolo. Bellissimo. Perché per dire che parla benissimo l'italiano, Belen.
1: No, Marco, intendeva un'altra cosa. Cioè, lascia stare, vai avanti, però per due spie, A te, il microfono acceso, non ci può fare.
0: Sempre le cose zuzze devi pensare, guarda, è una cosa così. Allora, ragazzi, oggi ho bisogno di voi. Vi chiedo se potete fare gli auguri per i suoi 30 anni a mia figlia Tracy, che poi glieli faccio sentire. Vi prego, Rosario, fai un tuo bacini, bacetti. Tina da Pordenone.
1: Tracy, auguri, bacetti, bacetti. Trombiamo per Sagani in diretta.
0: Bravo, pazzo.
1: Festeggiamo tre.
0: Ma vai via. Presi, tanti auguri, ma il mio colpicino non lo avrete mai.
1: Niente, non lo avrete mai. Tuo.
0: 0815466873. Andiamo a vedere un pochino cosa ci volete raccontare. No, Rosario, tutti, ma no Manganiello, è troppo curioso.
1: Ah, tu dici sì, per il fatto della. No.
0: Il sole splende come non è mai stato splendente. Mi meraviglio di Marco. Ragazzi, andatevela a studiare.
3: Ciao, ragazzi, in una scuola di 400 alunni, solo io e mia sorella gemelli fino a bocciare alla terza media.
1: E si dice mia sorella gemelli. È logico, ti boccio pure io, ti boccio.
0: Vabbè, quello dice sorella gemella, siamo in due, la sorella gemella.
1: Gemella. Sorella gemella.
0: Vabbè, lui ha usato il plurale a maestatis, capito? Se n'è andato per un'idea così. Va bene, grazie, vi amo, anche noi è reciproco, lo sai. Poi, ovviamente ora stanno arrivando tutte le battute sull'esame e te li devi leggere solo tu. Dammi un animale con la L, leone, con la T, tagitoliona. Questa pure una vecchia barzelletta, sempre in voga.
1: Vabbè, ragazzi, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Comunque il 99% delle persone che stanno ascoltando, se facciamo un esame approfondito di italiano, ci andiamo tu quando a casa. Pronto?
4: Putin, minelo.
0: Oui, chi sei? Allora domani Zago, quando Manganiello inizia il programma, la sua sigletta, e poi ci metti questa registrazione.
1: Cucciolo, okay? Chi sei? Una piccola vela di cellula dormiente, chi è?
5: Pronto? Come ti chiami? Diglielo.
1: Diglielo.
0: Ti faccio Vladimiro.
1: Come ti chiami?
4: Carmine.
1: Carmine,
0: Carmine, non fare mai il tassista, zio, mi raccomando, Mi raccomando.
1: Ciao Carmine, ciao
0: piccolo, ciao. Pronto?
6: Pronto, Marco Rosario.
1: Oui, ciao bella.
6: Allora, siccome che la signora Sissi è di una squisitezza,
1: sì,
6: unica,
1: sì, bravo.
6: Allora gli vorrei lasciare il mio numero se gli fa piacere.
1: Sì, allora ti lasciamo un attimo in privato con fa così, ma ti lascio con Zaccaria, gli lasci il numero di telefono.
6: Con mia amica, posso?
1: Certo, così appena ci chiama, quella dopo ci chiama, glielo passiamo. Va bene.
6: Va bene, grazie.
1: Ciao Marina, ciao. Va bene, signori, ci fermiamo. Un attimo di pubblicità.
0: No, devi, è prestissimo. Guarda che è presto, non possiamo andare
1: voglio
0: in pubblicità.
1: Voglio che si sono andati a Logdread.
0: Stanno volando stracci, come si suol dire.
1: Io mo sta roba in faccia, Gesù. Ma si può fare?
0: Sì.
1: Ah, si può fare. Apro l'attacco e scemi il numero di telefono.
0: Ti ricordo che lui, fondamentalmente, lui è il regista, e se noi siamo qui dobbiamo grazie a lui.
1: Ah no?
0: Sì, sì.
1: Non funziona così, gliel'ho fatto dire anche dall'editore.
0: Lui c'ha l'accetto.
1: L'accetto del potere.
0: Va
1: bene, signori, ci fermiamo alla pubblicità e torniamo subito, vai.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
11: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a €4.000 di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vogliamo raccontare qualche altra cosa?
1: Sì, perché non voglio avere ragione su per esempio Putin Minala, ma qualcuno la dama na. Cioè, se c'è qualcuno che può mandare quest'audio a Manganiello. Manganiello, senti questa cosa qua, no? Dimmi tu se non la dama una cocca.
0: La punizione divina era già arrivata.
1: Non dica Putin, non dica Xi, non dica pure Trump, a gira la nave Minala, no? Così, per esempio, il nuovo testimonial per gli energy drink sarebbero quelle lattine, l'avete mai bevuto, quelle
0: come
1: cose
0: no?
1: Ti danno energia, a Bavaria. Negli Stati Uniti c'è questo trend. Gesù Cristo, così negli USA, spopola la moda delle bevande religiose.

0: sopra a queste bevande religiose stanno mettendo il volto di Gesù Cristo anche in croce, oppure da già dice mentre predica, con dei versetti della Bibbia sotto, e praticamente dicono i venditori di queste cose: così noi facciamo una nuova evangelizzazione.
1: Un modo per diffondere il verbo, secondo loro, quindi, cioè,
0: tramite gli energy drink sul patch king, come si dice?
1: Packaging
0: di queste bevande. Missione per condividere il Vangelo, una lattina alla volta, praticamente tramite che sta. Allora, a me viene spontaneo, sempre più energy drink cristiani, estetica che ricorda più il modo delle start-up dei social, però con riferimenti alla religione, quindi a Gesù Cristo. Mo, ditemi voi, dove ne dice Putin Minelo?
2: Ragazzi, buongiorno Rosario. Ma tu vai a domanda ultrapassata, uno che va girando che banane
0: rinnata.
2: E vive
1: nella borsa.
0: Non me lo dare in mente. No.
1: È nella borsa, non è nella tasca.
0: Di uno che apre un programma dicendo che tenga banana fredda in da borsa.
1: Ma no, perché mi sono trovato i connettori tutti belli freschi. Allora mi sembra una buona idea.
0: Cioè, beh, appunto, aprire il programma dicendo che uno c'ha la banana fredda nel
1: coso.
0: Mi pare soddisfacente.
1: Quando la mangerò penserò a tutti voi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, dal profondo nord un abbraccio.
1: Noi Gianni, carissimo, come stai?
3: Tutto bene, io ascolto tutte le mattine, ma voi a volte parlate di problemi inerenti a Napoli, roba varia eccetera, quindi io non posso subentrare. Ma oggi è bello di questa cosa di italiano, perché effettivamente noi ci dimentichiamo sempre tutto di grammatica. Voglio farvi questo esempio semplice.
0: Sì.
3: Ieri ero a fare una visita medica all'ospedale ed ero in attesa. C'erano di fronte a me proprio due signore arabe di una certa età che parlavano un arabo fluente, visto che erano arabi.
0: Certo.
3: A un certo punto io le guardavo, dico, però come mi piacerebbe parlare anche l'arabo a me e capire qualcosa. A un certo punto arriva una telefonata, questa parla un italiano fluente, senza accento, quindi peggio di, cioè una cosa meglio di me, tanto per dire.
0: Sì.
3: Parla, poi chiude. Dopo un altro paio di minuti, tanto siamo in attesa, sei in ospedale, si aspetta per la visita, arriva un'altra telefonata e parla un inglese fluente meglio del mio. La domanda che mi pongo è: ma alla fine io che ho fatto nella mia vita che non so solamente un po' di italiano, un po' di napoletano e un po' di inglese, e questi sanno veramente tante di quelle lingue che fanno anche più forse facilmente a impararle? E poi diciamo sempre che siamo noi migliori, non lo so, io a volte mi farei un esame di coscienza veramente. E per quanto riguarda Putin Mina, no, su queste cose americane, ragazzi, veramente questi stanno andando fuori di melona. Io vi auguro una buona giornata, abbraccio sempre tutti, vi ascolto sempre con amore e pazienza.
0: Ciao, amico mio. Ciao.
1: E giustamente non ci sono più le partite del Napoli perché il campionato è finito. Gianni, cioè, sta scendendo molto meno dalle nostre parti.
0: Il commercio ormai non ha più rispetto di niente, cioè entra in tutti gli ambiti, in tutte le cose. Pur di vendere una lattina di energy drink, ci metto Gesù Cristo sopra con il versetto della Bibbia. Mi vengo pure a Bibbia, va, insomma. Vabbè, pronto.
4: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
4: Vorrei dire una cosa a Malinella: come mai stai chiamando a chiedere se è andato in pensione? Non sa chi.
0: No, ma non facci da così. Non devo sparare a chi sta da fianco a me.
1: Non ho detto niente. No, ho detto pronto. Sono zitto io.
0: Pronto. È un silenzio che fa.
1: L'universo si riorganizza da solo, mica ha bisogno di me. Pronto.
5: Fratelli.
1: Collega.
0: No, ma Carmeli, a te adesso una nuova cittadinanza per come parli italiano.
5: Allora, ricaduli, voi. Posso fare l'esame in diretta?
0: Vai.
5: Fammi domanda. Ha fatto fammi domanda.
0: Semplice. Futuro, il semplice futuro del verbo essere.
5: Io sarò.
0: Light. Futuro anteriore.
1: Ci sono altre 5 voci.
0: Futuro anteriore.
5: Ma su dei verbi mi fa.
0: Gesù.
5: No,
1: voleva una domanda su qualche altra cosa.
5: Chi sono acculturato, va giù.
0: si vede, si sente chi proprio dalla
5: città. Futuro?
0: Futuro anteriore del verbo. Dimmi un verbo.
1: Giocare.
0: Giocare.
5: Io avrò giocato.
0: È futuro anteriore.
5: Che era anteriore? Un devata.
0: Anteriore venne prima.
5: Io giocherò. No. Io avrò giocato.
0: Ma che me lo ricevendo? Non è cosa. No. Bocciato, bocciato.
1: Questa però l'ultima l'aveva beccata, io avrò giocato.
0: Non ti mettere miezza, non trasì, non ti impelacare.
1: Sto dando.
0: Fa finta che stai guardando una cosa. Pronto.

0: Pronto?
1: Oh, ma magari la
0: furbizia, furbizia, pronto, dimmi.
2: Mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro, vai.
2: Faccio una gentilezza, un litro lascio un numero di Marinello, vuol dire che è stato iscritto a casa.
3: Qui l'italiano la titava un poco. Mi sono perso la
0: parte. Ma come facci? Come facci? Vabbè, dai, pronto.
3: Queste sono tutte cose che generi tu.
0: Pronto?
2: Oggi tengo un numero di Vannacci, ce lo posso dare a Marinello.
0: Ma da va bene.
3: Dallo anche a me.
0: La Purel ha telefonato che può parlare giustamente con Sissi, che è una bravissima donna. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Salve
4: ragazzi,
3: lei.
4: L'unica cosa che mi è venuta in mente quando avete detto il discorso delle lattine, sì, è la canzone Nino D'Angelo, perché solo che lo ci vuole andare.
0: Gesù Cristo. Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo.
3: Vabbè, quella però
0: è... Gesù.
3: Però quella è una cover, cioè no.
0: Madonna mia,
3: voglio dire.
0: Madonna mia. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Ma se non ci fosse, ne veste la fa. Vedere se lo capiscono.
0: Comunque ti dobbiamo dare il numero di Marinella, vuole essere chiamata.
5: Sì, certamente ho preparato la penna e la cazzo. Comunque, sì, voglio dire una cosa. Voi siete la medicina delle persone che hanno tanto bisogno.
0: Aspetta, non ti muovo, dici la cosa cattiva in coppa programma. Mia, dici.
3: Non ho detto niente, c'ha ragione.
0: Non mi male,
3: ma io mi lamento solo quando diciamo che parliamo di scienza, poi per il resto sono perfettamente d'accordo con Sissi, anzi la ringrazio.
5: No, per carità, no, mi dovete credere, stamattina forse è una giornata non so che, ma voi, ma a chi si muove da loro mi ripiglia, guarda, lo dico davvero, non è
3: sì che... sì, lo so, il grazie, mio sì, sì, il mio Cossi ti ha svoltato la giornata,
0: la
3: grazie,
0: banale, la bolcegui,
5: le persone che hanno usato, tante persone hanno bisogno, lasciate perdere che diciamo diciamo la battuta.
0: E scimità, senti, sì, ci dobbiamo fermare. Ti lascio a. Non attaccare. Vai,
3: bello questo è bellissimo. Questo messaggio. Passato prossimo del verbo masticare. Fermi lì, torniamo vai. Subito. Fermi.
0: Aspetta. Una cosa a volte.
3: No, lui non è multitasking. Lui non è. Allora. Rosario, allora, qua non lo so come devo intendere questo messaggio. Dice Rosario: traso bene e esco male.
0: È un tormentone che si sta portando sui social. Che stanno facendo.
3: Ok. Un po' come fatta la benzina, ad Alampia.
0: Esatto, è un tormentone.
3: Okay, un tormentone
0: come,
3: di là.
0: Sta girando molto sui social.
3: Come si vede che non ci vado?
0: Ci sei? Una canzone e torniamo, vai.

0: Giù al palazzo ti stanno aspettando i frontalieri del Vomevo, ti vogliono fare un esame di Vomeveve.
1: Hai scommesso che pure il Vomevese non conosci l'italiano.
0: Ah, poi arrivano vari buongiorno.
1: Soprattutto.
0: Rosario, ci vorrebbe di nuovo la leva obbligatoria. Ah, a mio figlio, 20 anni, fino al 12 gennaio senza regole. Si ritirava alle 3-4, usciva quando gli andava, per carità, andava bene a scuola, parla e scrive correttamente l'inglese. Oggi in caserma all'Aquila, dopo 4 mesi, una persona totalmente cambiata. Sveglia alle 6.45, alle 6.55. Aspetta, che ha fatto? Si è cancellato, non si legge più niente. Vabbè, ah sì, 6.55 adunata, barba fatta in ordine 7, alzabandiera, 7.20 colazione fino alle 7.30, poi a disposizione del comandante fino alle 12.30, 12.45 pranzo fino alle 13 e così via fino alle 23. Se nel corso della giornata si commettono distrazioni di ogni genere, fioccano giorni di consegna. Un esempio, domenica alle 15 in libera uscita su 1200 allievi, 200 non sono usciti perché hanno tardato di 30 secondi l'appuntamento della dunata.
1: Ma guarda, se tu mi dici che il ragazzo sa l'inglese, andava bene a scuola e roba varia, c'ha una disciplina. Cioè, quello che manca oggi è la disciplina, perché ma parecchi pure adulti, io non ho disciplina. Però per imparare una lingua devi essere un minimo disciplinato, no? Per andare bene a scuola ti devi tenere la disciplina e ti mettere a studiare.
0: Leggilo tu questo.
1: Gli energy drink con il volto di Gesù Cristo sono delle bevande della Madonna. Se si mette Gesù su una, si può dire pure che sono delle...
0: Buongiorno ragazzi, Anna dal centro storico, la signora Sissi che saluto ha perfettamente ragione, ci trasmettete buon umore.
1: E questo è un bel complimento.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Rosa, è passato prossimo del verbo minel, ma la menata.
1: Menal, menal, Putin, menal. Il futuro, Putin, menal.
0: Pronto. Non ne usciremo mai.
1: Chi sei?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Ma per me devi andare a leggere, a scrivere.
1: Sì.
3: Ma tornare a mettere
1: i scuoli. Sì. La vergogna è la prima cosa, sì. Purtroppo non è il tempo questo, sì.
3: E poi i genitori facciamo un ruolo difficile. Cioè, ma la mandra di noi. Ma insegna
1: pure
3: figlio nostro,
1: se no è per di un'era molto strana questa, sai. Il mestiere più brutto è quello di fare il genitore.
0: Che intendi aiutiamoci tra di noi?
3: Perché si sta che l'immagina è che la lingua più forcuta che passare da capo una creatura che poi la bambina parla, diciamo, che cosa ci dice a mamma, ma già capire, non so se ho reso l'idea.
0: Sì. Cioè che il bambino è la spugna di quello che fanno i genitori fondamentalmente.
3: Al di là della spugna è pure quello che oggigiorno i genitori, cioè, istigano a fare, a mettere a coppa, non a fare del male, perché i creatori non fanno del male, però cioè un buono consiglio hanno creato, sì, fare
1: canone. Posso dare ti do il consiglio di sentire un'intervista di Gratterio, sai, il procuratore capo di Napoli.
3: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, il procuratore che dice che stanno seguendo sto ragazzino Marco, le hanno portato i genitori. Questo ragazzino di buona famiglia, ottima famiglia, insomma, molto seguito, roba vario. Il bambino si è fissato che vuole fare il camorrista.
0: Amen.
1: Si è grippato e ci dice tutto quanto. No, ma
3: andavano pure i colum, andavano.
1: E lui proprio da grande fare il camorrista. Cioè, e dice a mio padre, dice, ma com'è possibile? Quindi non è sempre...
0: Vabbè, ci sono i casi particolari.
1: Poi dicono che non influiscono certe cose, però insomma i bambini, ora non l'ha pigliata sta cosa, avendo una famiglia per bene.
0: Gli energy drink con la faccia di Gesù non ti mettono le ali, ma ti mettono in croce. Allora, fermi lì.
1: Assai, no?
0: Torniamo tra poco dopo questa canzone con Angelina Mango, Marco Mengoni. Il pezzo si chiama Canto d'amore ed è una novità. Poi piccola pausa, ancora un po' di musica e poi chiudiamo la nostra prima ora.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Questa nostra prima ora, un po' tra esami di italiano e tra bevande energetiche, che poi leggendo un po' l'articolo, in pratica si sta portando molto questa cosa che ci si sponsorizza tramite le bevande energetiche, no? Ci sono molti influencer o personaggi dello spettacolo che hanno fatto la loro bibita energetica.
1: Come Gesù, insomma.
0: E questa azienda,
1: Gesù era un influencer.
0: Se ci pensi, quello è stato il primo influencer
1: della storia. La vuoi finire?
0: Che ho fatto?
1: Stai bestemmiando. Come Gesù era un influencer.
0: Era una persona che divulgava cose cercando di spiegarle. Ci siamo capiti.
1: Facevo balletta innanzi a
0: ma non in questo senso.
1: Andiamo avanti.
0: Ma com'è diventato?
1: Dice la stessa cosa di chi l'ha zumbamminato.
0: Com'è diventato pauroso improvvisamente il signor Verdi? Buongiorno ragazzi, non avevo. Andiamo avanti, questo l'hanno scritto tutti praticamente questo messaggio. Allora, ma l'energy drink di Gesù viene preso dalla fontana del prete, Emanuele?
1: Ma si è battuto, come si fa?
0: Questo signore ha la voce di Luciano De Crescenzo, wow!
1: Eh sì. Va bene, signori, 081-546-6873. Chiudiamo la prima delle due ore di Yes and No Kiss Kiss, un programma di attualità, di scienza applicata. Ecco, siamo il nostro unico concorrente Geopop, ricordiamolo.
0: Chi è il nostro unico concorrente?
1: Geopop.
0: Geopop è il nostro concorrente.
1: Unico concorrente.
0: Sì. Unico concorrente. Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Nei piccole mappe, io sono vomerese di nascita, ancorché adesso residente altrove, che tenete da dire su vomeresi, yam belli a Giovanni Giardino.
2: Io sono stato tanti anni al campeggio a Battivaglia, quindi conosco benissimo i verbi battivagliesi.
1: Sì, dimmi.
2: Manal. È modo indicativo, tempo presente del verbo manare. In battivagliese, manal, è presente?
0: Sì. Ah, è presente, vedi, non si smette mai di imparare. Ma
1: non
0: ragazzi.
1: Era la salendità, cioè la Torre del Greco, quelle zone là, manal.
0: Noi già facciamo a cazzotti con l'italiano, figurati Pizzallo, se ci addentriamo manal. Nelle varie declinazioni dialettali, che secondo me in Campania
1: comunque
0: ce ne saranno migliaia.
1: Comunque è napoletano, insomma, non.
0: Sì, è una
1: sfumatura del napoletano.
0: Sì. Allora, altri messaggi, se volete qualche vocale. Zago, andiamo a vedere. Questa è più fantascemenza, dice quest'altro amico. Buongiorno Paolo da Minturno. Gesù ha iniziato con 12 follower.
1: Con 13, no? Sono 12 apostoli.
0: I 12 apostoli. Rosario, ma è te o Barro Umberto?
1: Che cosa?
0: E gli energy drink di Gesù ce l'ha il Bar Umberto?
1: Ma no, stanno in America, negli Stati Uniti, in Italia sarebbe impossibile, ringraziando il Signore abbiamo ancora un po' di senno qua.
0: Va bene,
1: ma proprio poco teniamo ancora.
0: Rosario chiama Manganiello, ti prego Rosario, vogliono questa telefonata con Manganiello, organizziamola inizio seconda ora, ti prego, leviamoci, altrimenti continueranno a scrivere tutti quanti. Allora, altri messaggi. Rosà, stamani Manganiello si è risentito, vedi? Ti vogliono. Putin Minel contro regista Domenico D'Alecco.
1: Zago, finalmente qualcuno che almeno quella
2: battipagliese. Sì. Putin Menal.
1: Ah, quindi di battipaglia questo termine. Vabbè, pronto?
3: Stefano!
1: Non so se ci ha sottato qua, ma non so chi.
3: Vado avanti.
1: No, non sono Stefano De Martina. Vabbè.
0: Ciao caro, ciao. Vabbè, ora state sconnettendo su sta storia dei social e di Gesù. Però per esempio, secondo me nella storia poi del web alcune delle cose più divertenti viste sono fatte proprio con tipo l'ultima cena o con cose di Gesù, alcune sono spettacolari.
1: Pronto?
3: Ah, hai capito, non ci stai fermo, pacco molto
1: sì. No, io ce lo do sempre il mio compagno. Cuda in caffè cambiata andando, va bene? Il mio pacco lo ha lui.
0: Buongiorno, ci manca solo che l'ultima cena a fan da McDonald's e via.
1: È la fine
0: poi. Amici,
1: tutti gli apostoli Gesù andanzi in fila vicino cosa con la cavandina a mano a McDonald's. Come si potesse chiamare panine
0: McCamen. Amici, invece nel Cilento, dove ho casa, nel mio paesino, Pioppi, si usa un'espressione poetica per dire stasera che diviene mossera. Bellissimo.
1: Mossera, bella.
0: Bella questa.
1: Bella, a me piacciono queste sfumature dialettali.
2: Stefano, pigliallo pac numero 5.
1: Allora, signore. Signore e signori, ci fermiamo un attimo. C'è sì, la seconda ora, c'è il radio giornale del nostro Pengue e ritorniamo. Vai subito, vai.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue, apriamo con la cronaca. È in pericolo di vita il titolare cinquantenne del locale The Queen Gin and Beer, aggredito nella notte all'esterno dell'attività in via Giambattista Ruopolo al Vomero. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto e nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino. Trasportato in codice rosso al Cardarelli, è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia. Le indagini sono affidate e militari della compagnia Vomero. Grave incidente stradale tra Bagnole e Fuorigrotta all'incrocio tra Viale Pasquale Leonardi Cattolica e via Cavalleggeri d'Aosta. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo le prime informazioni avrebbe perso una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'unità operativa Fuorigrotta che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, il giovane ucciso lo scorso aprile a Ponticelli. I carabinieri, su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne e di un 24enne accusati di porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Per il più giovane è stata contestata anche l'aggravante del metodo mafioso legata alla presunta appartenenza al clan De Micco. Incidente nel pomeriggio di ieri a Ischitella, nel comune di Castelvolturno, dove un infermiere napoletano dell'ospedale Cotugno di 27 anni ha perso la vita. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto lungo via Leoncavallo dopo una giornata al mare, quando ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo e deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a lavorare per arrivare al difensore Mario Ghila. Positivi contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del calciatore Alejandro Camagno. Una volta definito l'accordo economico con il calciatore, partirà la trattativa con la Lazio, che nelle ultime ore avrebbe aperto alla possibilità della cessione. Chiudiamo con i mondiali del 2026. Il Belgio di Rudy Garcia ha pareggiato 1-1 con l'Egitto grazie a un'autorete provocata da Romelu Lukaku dopo il vantaggio iniziale firmato da Ashur. De Bruyne nettamente il migliore in campo. Finisce in parità invece 1-1 anche la sfida tra l'Uruguay di Mati Oliveira e l'Arabia Saudita. È tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Ora linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno in prevalenza sereni sulla Campania, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori interni. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata all'insegna del sole, qualche locale disturbo nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, temperature massime che potranno andare anche oltre i 30 gradi con calda in intensificazione, venti deboli e mar tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: la seconda ora di Yes and Kiss Kiss con Summer Funk. E seconda ora significa anche altre notizie, se vogliamo.
1: E questa la dedichiamo e la intitoliamo, diamo un titolo a questa notizia e diciamo: ma per me non avendo mai niente, vai.
0: Ma per me non avendo mai niente, cos'è nuovo?
1: Ti dico, poi la fai tu, no?
0: Ma per me non avendo mai niente.
1: Allora, che succede? Sapete che ci stanno i lavori. I lavori fuori alla nostra riviera, nuovo lungomare di via Partenope, la fine dei lavori slitta al 30 novembre.
0: Oh, mamma mia.
1: Ritardi nelle forniture e prezzi aumentati. Guardano voi. Il comune modifica il contratto con la società incaricata dei lavori, ma dovranno essere consegnati entro dicembre, o si rischia di perdere i fondi. Stanno seguendo? Cioè, comunque, questi fondi ci stanno da spendere. Slitta al 30 novembre prossimo il termine per l'ultimazione dei lavori sul lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro a Napoli. Ritardi dovuti al rallentamento delle forniture, mentre la rendicontazione dei lavori si dovrà fare entro il 31 dicembre. Non si può passare il 31 dicembre. In quanto i lavori sono finanziati dal Pond Metro, va bene, che prevede una scadenza tassativa, e fanno bene, per quella data, appena la revoca dei fondi. Cioè, significa che se mo i lavori non finiscono entro il 31 dicembre, avac se tira ziz, come dice.
0: Ma l'ha detto l'ingegnere questo? Cioè, si è spesso.
1: È filosofia,
0: così.
1: Pesacane. È filosofia. Se ti cito Platone o ti cito Socrate, non puoi fare che non capisci.
0: Non ricordo, okay? Che qualcuno di loro abbia mai citato la zizza di una vacca.
1: Perché sei ignorante, sei ignorante.
0: Non è... Vabbè, sono ignorante
1: io. Ignori.
0: Vabbè, certo.
1: Quindi entro il 31 dicembre, se no vengono ritirati questi questi fondi. Ma come mai questi sono aumentati questi fondi? Dovete sapere, prezzi aumentati a causa della pandemia del Covid.
0: Cioè, questi
1: lavori sono iniziati, sono stati contrattualizzati dalla precedente amministrazione, no?
0: Questa qua,
1: la pandemia di Covid-19, si legge nel verbale di concordamento.
0: Oggi l'italiano va un po' così, amico mio, quindi non ti preoccupare.
1: Condizioni contrattuali e le tensioni internazionali hanno innescato un significativo aumento dei prezzi globali a partire dal 2020. Praticamente la pandemia, le tensioni internazionali, roba varia.
0: Un Hormuz che chiude.
1: Neanche, anche altre tensioni come l'Ucraina ed altro. Allora, praticamente, che succede? Se io una materia prima la comprava a uno, ma questa sta a tre. Praticamente chi ci mette e ciù, quindi praticamente vogliono più soldi, giustamente, perché non ci vogliono rifondere. La mia domanda è questa: ma quindi aumentano pure i stipendi di chi si cacca, ci fatica in India? Perché pure un cristiano che va a mettere la preda in terra là, a benzina aumentante, no? Un cristiano che va a mettere la preda in terra purissimo per mangiare, ci prendi ciò assai, no? Un cristiano che mette.
0: Ma magari non è credente.
1: No, però là. Mo, la mia domanda è questa, è quella che vi rivolgo a voi: ma se per le imprese la materia prima aumenta e quindi bisogna pagarla di più, perché? Per chi ci fatica, per questa impresa, che poi sarebbe l'impresa stessa, chi lavora nell'impresa, non può aumentare lo stipendio? Perché pure se questi qua avranno di più, secondo voi pagheranno di più gli operai, pagheranno di più gli impiegati, pagheranno... No, gli stipendi rimangono sempre tale qua.
0: Teoricamente loro non vanno a guadagnare di più. Cioè, se c'è un aumento della materia prima, quell'aumento dovrebbe riguardare solo l'aumento che lui, il fornitore, ha, e quindi il suo guadagno dovrebbe restare invariato.
1: Sì, no, per esempio, enough to be camion costi ciò assai e quindi io voglio di più. Ma chi l'operai, nabave ciò, enough to purist.
0: Sì, però quello
1: però credo... che te ne fotti, dice, cioè, no. Le operai, dico, se aumenta per le imprese, perché non si aumenta pure per gli operai? Nel senso che chi ti paga a te chiede un aumento a chi lo paga.
0: Il sindacalista sei tu, dalcela tu, no, la risposta, che ne
1: no,
0: sto
1: io sto domandando alla gente, poi si vuoi trasi pure tu, mi la faccio pure a te sta domanda.
0: No, figurati.
1: Lo so che tu stai sempre

0: sempre da parte del potere, sempre da parte di chi comanda, storia. Sempre da parte che già si chiude contro all'operaio. Io sto dicendo, aumentiamo gli stipendi all'operaio, perché che c'entra? Quello che aumenta la materia prima.
1: Ho mai detto questo.
0: Io
1: ho detto che secondo me sono due canali diversi lo stipendio dell'operaio, purtroppo, e l'aumento della materia prima. Cioè, se l'azienda
0: allora
1: c'è...
0: te la ripongo in un altro modo. Quando è che cominciano a aumentare pure il stipendio all'operaio?
2: Chiare le cose.
0: Quando è?
1: Finalmente.
0: E le imprese giustamente
1: assolutamente, io credo che dobbiamo cambiare
0: gli altri appelli, capito?
1: Deltaplano è l'unico che forse resta gratuito,
0: perché aumenta sempre per le imprese vogliono di più, che giustamente aumenta la materia prima, questa è che là, ma la materia prima aumenta pure per noi, la pasta, certo. Il pomarolo, la benzina, e la scuola,
1: la vita in generale,
0: le tasse, aumentano le tasse perché ormai ci bisogna adeguare, ci sta l'adeguamento per tutti, perché non c'è mai per noi poveri mortali. Fateci sapere al 342 00 00 100, oppure 347 e usapiti giù.
1: Tanto peccato, perché se i lavori comunque adesso procederanno e finiranno effettivamente entro novembre, entro il 30 novembre.
0: Se finiranno,
1: infatti ho messo
0: e se non finiranno?
1: No, dico peccato, perché comunque nel periodo estivo adesso avere comunque tutto il lungomare o parte del lungomare imballata dai lavori pure non è una gran bella cosa.
0: Un'altra domanda, se non finiranno, c'è qualcuno che pagherà questo non finiranno?
1: Non lo so, Rosal, chiamiamolo.
0: No, ma sta tranquillo, no, sarai tu che sarai nel disagio, ma mai nessuno pagherà per questo ritardo. Ma se sta provando a fare, se non si fa, è un problema di chiudere.
1: C'è qualcuno in linea?
0: Tu, io. Pronto?
3: Ragazzi?
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, vi voglio sempre bene, Gianni.
0: Ehi, Gianni, ciao.
1: Ciao, Juan.
3: Vi voglio dire una cosa, perché io mi sento italico e non italiano, e mo vi dico perché. Ogni volta che sento il telegiornale, no? Danno dei risultati Istat che rispetto al trimestre precedente ci sono più posti di lavoro, cioè praticamente hanno fatto una stima di 67.000 posti di lavoro in più grazie a Sosa Ciccio, scusatemi il termine. Mo sono tutti lavori stagionali, è normale che da aprile in poi i posti occupati aumentano.
0: Guarda, l'Istat ti calcola impiegato anche 3 giorni l'anno, chi ha lavorato per soli 3 giorni, 2 giorni in un anno, l'Istat dice che è stato impiegato.
3: È facile dare questo dato il mese di giugno, che sta, io sto lavorando ma è ottobre, finisco, come tanti ragazzi che lavorano negli alberghi che chiudono a ottobre, saranno disoccupati, sì. E saranno in naspi. Perché il risultato non lo danno a dicembre, lo danno sempre il mese di
0: no, perché maggio. Tu risulterai tutto impiegato per tutto il 2026, tu sei lavorato mezzo anno.
3: E poi volevo dire un'altra cosa, come mai la materia prima aumenta solo in Italia e in Francia il gasolio per esempio costa 1,20 euro?
1: Ma no, noi aspetta, non fare, qua non fare confusione,
0: noi abbiamo
1: Gianni.
0: Più accise.
1: No, non fare confusione, qua è un problema di tasse, gli aumenti ci sono stati per tutti, solo che la differenza di prezzo, cioè se tu non avessi avuto la crisi di Hormuz, lì comunque avresti pagato di meno benzina, diesel e quant'altro.
0: Ah, Marco, te ne metti più costi accise sulla... della Francia.
1: Sì, assolutamente.
0: È che si stanno dicendo.
1: Però il discorso è che se tu hai una materia prima, una pietra, il cemento o quant'altro che è aumentato, là il discorso è
0: no,
1: è diverso.
0: Quello che diceva Gianni, noi abbiamo più accise sulla benzina rispetto alla Francia?
1: Sì.
0: Ah, è che bravo, teniamo più accise sopra, perché sta Francia costa
3: meno?
0: Perché
3: non tolgono quello? Perché non si fa un
0: è perché teniamo i capitoli di spese, cioè praticamente se lo Stato guadagna 100, pure se tagli, sempre 100 ha già guadagnato, capito?
1: Diciamo che quelli sono soldi sicuri a cui è difficile rinunciare.
0: Se tagli da una parte devi mettere dall'altra, ok?
3: Vabbè,
1: che poi alla fine della fiera, pure con l'aumento che c'è stato, con i prezzi che hanno veleggiato a 2 euro, la benzina l'abbiamo fatta lo stesso in Italia, anzi ci abbiamo fatto il 7% in più di benzina e diesel rispetto agli altri periodi dell'anno senza crisi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
4: Secondo me ci avete ragione tutti e due stamattina, di solito te ne ragiono solo Rosario. Però
1: meno male.
4: Nel senso che il costo della manodopera non viene considerato.
0: No, non viene proprio messo.
4: No. Cioè, quindi quando un'impresa determina il prezzo di un manufatto, va a prendere, diciamo, nelle quotazioni soltanto il costo della materia prima, non considerando che il costo della manodopera dovrebbe essere comunque dovrebbe avere un'oscillazione così come ce l'ha per esempio il gasolio, no? Ritornando al discorso che faceva Rosario,
0: certo,
4: sul fatto che un operaio comunque per spostarsi, andare sul posto di lavoro, deve pigliare la macchina.
0: Ma poi deve pure vivere questo operaio, no? Cioè,
4: Il problema è proprio questa cosa qua, che il costo della manodopera non viene considerato sempre lo stesso. Cioè, quindi negli anni viene considerato come un punto percentuale rispetto al prezzo che poi verrà determinato, diciamo,
0: infatti, qualsiasi sia il colore del governo, che qua sia a destra che a sinistra nessuno ha messo mano a questa
1: cosa. Diciamo che qua ci sarebbe un altro problema, secondo me, perché se sono, vedi, per esempio, qua forse non so se c'entra la burocrazia, le lungaggini italiane, eccetera eccetera, però se tipo gli accordi sono stati fatti prima del Covid, c'erano dei prezzi, passano un bel po' di anni, i prezzi cambiano, ora vuoi per un motivo, vuoi per un altro, la tutela sul contratto qual è?
0: Cioè, nel senso, puoi capire che sta dicendo, sì, come sì, ti aumenta la pietra, aumenta anche l'operaio che ci sta
1: sicuramente
0: altre cose, quindi andrebbe messo nel computo anche l'aumento dell'operaio, perché non viene mai messo? Questa è la domanda.
1: Non lo sappiamo.
4: L'hanno delle tutele, sì, diciamo, soprattutto durante il Covid le tutele ce l'hanno avute, anche perché nel 2022, quando c'è stato, diciamo, un aumento più importante delle materie prime, non era relativa al discorso, diciamo, dell'Ucraina o quant'altro, perché c'è stata per la maggior parte degli aumenti una speculazione, soprattutto in edilizia, che riguardava il super bonus,
0: certo,
4: che hanno venduto finestre quattro volte in più rispetto a quello che vendono normalmente. E questo è il punto, cioè ci sono stati dei fatturati importanti con degli utili, dei margini molto molto alti, perché comunque costo della materia non giustificava quel prezzo, però il fatto che pagasse, diciamo, lo Stato a 110, tutti quanti hanno gonfiato i preventivi. Cioè, le finestre BVC normalmente costano 200 euro al metro quadrato, sono arrivate a essere pagate 800 euro al metro quadrato, quindi non è poco.
0: Ma chi sembra ragione a chi, capi, chi comanda? Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: In diretta con una canzone. Chi è stato grande fan di Fast and Furious sa bene che questa è una canzone dedicata a Paul Walker. Fast and Furious è una serie di film molto fortunata sulle automobili, fondamentalmente.
1: Hai sentito il nuovo vincitore del gioco Pokémon?
0: Sì,
1: a livello mondiale è stato un napoletano. Subito a leggere la cintura che pensa cane, cancellisce.
0: No, quei Pokémon.
1: Secondo me, invece, è Musella. All'interno di Stato, non di così, ce l'ha mandato a pigliare Napoli.
0: Confesso.
1: Non è pensacane, ma è stato Musella. Musellone con.
0: Confesso.
1: Con cose tormane e
0: no,
1: è il tuo vincitore, frasi.
0: Né io né Musella. Io non so Musella, io per esempio sono molto impreparato sui. Sui Pokémon. Un po' come, come il trapassato remoto di cuocere, uguale.
1: Si chiama Pio Pero. Pio Pero. Francesco Pio Pero.
0: Un applauso, un'eccellenza napoletana. Un applauso.
1: Vince il titolo a New Orleans. Francesco Pio Pero, vai, che nome. Vabbè, signori, 081 546 6873. Pronto?
0: Passando treni.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao ragazzi, ma da quanto tempo fate le dediche al telefono?
1: Quali dediche facciamo?
2: E mo you see the game, ti voglio rivedere. Marinella l'ha dedicata al Del Debbio.
0: Sei un cretino.
1: Va bene.
0: Vabbè.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno,
0: sì. Ciao.
3: Buongiorno.
1: Dica.
3: Ah, lo so, sei in linea?
1: Sì,
0: ragazzi, un po' di ritmo, siamo in radio, vai.
3: Ah, vabbè. Tu non me la ricordi, perché è un po' più ragazzino di me. Quando nel 1992 il famoso governo Amato è d'accordo con i nostri sindacati, che io ho detto solo. Quando tolsero la scala mobile, perché quei ragionamenti che hai fatto tu prima, come aumentava la vita, aumentava anche l'aspettativa salariale dei dipendenti, di tutti. Giustamente dice, ma noi non potremmo fare più il tarantella. E subito decisero di toglierla e abbiamo fatto questa fine. Gli stipendi più alti ai signori dirigenti ed altre cose o fanno bene o fanno male. E purtroppo i tartassati siamo sempre giusti.
1: Sì, ma arriveremo a un punto dove non si potrà più andare avanti, oppure cioè, sono così bassi, siamo gli ultimi in Europa come aumento, cioè proprio.
3: Ma io stamattina sono sceso con mia moglie 2 euro 120 euro, dove che prima 60 euro erano pure molto.
1: Insomma, comunque l'inflazione sta crescendo, gli stipendi sono sempre fermi, penso che prima o poi. Ma nessuno, per esempio, mo va per la maggiore Marco Vannacci, no? Vannacci parla di tutte cose, parla di femminicidi, parla della Luna, parla dell'ex adresse, ma nessuno parla di aumento dei stipendi come il modo da fare. Parlano di tutto, si appiccicano a sinistra,
0: gay pride,
1: o femminicidi, ma nessuno parla, facciamo l'aumento degli stipendi, come possiamo aumentare?
3: Mio figlio si era pigliato un motorino, volevo fare l'assicurazione per bene, stavo andato a motorino.
1: No, come può fare? No, al sud non possiamo avere motorino. Grazie fratello, vai, un altro
0: allora,
1: 546-6873, prego.
0: C'è Tony, lo chef da Lignano, che non riesco a sentire l'audio purtroppo adesso, ma ci manda un video con 2 teglie di parmigiana, di melanzane spettacolare, e le ha chiamate Cossi.
1: Bene. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao. Io penso che comunque gli stipendi degli operai, quando ci sarà una legge, quando ci sarà un aumento dei costi, dovrebbero camminare a pari passo, almeno un aumento del 10%, aumento del 10% pure.
1: Ma non la propone nessuno sta legge, ci fai caso.
4: Capito?
1: Parlano di tutto, ma non parlano mai di sta cosa.
4: Comunque fatti i Vannacci, se un mondo opaco va a manifestazioni i Vannacci, no?
1: Si
4: parla tanto della remigrazione, se Nini la fatica.
1: Ma a prescindere, ma se parli di cose, ma.
4: L'unica che si è stata deportata da Migrazia è essere Vannacci. Ciao ragazzi.
1: Dai, ciao. No, dico, ma nessun colore porta i veri problemi che ci stanno oggi in Italia, l'aumento di pensione, l'aumento delle la sanità, tutte queste cose qua, niente. Pronto?
3: Uffa!
1: Bene, io chiuderei qua questa cosa.
0: È colpa tua. Poi dice a me,
1: metterei la pubblicità e torno. Vai.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: chiedere magari se all'ascolto c'è qualcuno che vive questa situazione, cioè tipo partendo dalla notizia di Via Partenope con i lavori che slittano, costi aumentati, materie prime aumentate, insomma tutta una serie di problemi. Giustamente Rosario si dice: ok, ma aumenta questo, ma poi aumentano anche gli stipendi. Allora, se c'è qualcuno, perché io poi mi chiedo, i lavori dovevano finire entro una certa data, ora sono slittati, quindi quelle persone
1: è una clausola che ci vuole questa cosa, se non finisci tot in durunghi ci vuoi soldi,
0: cioè, però no, tipo se gli operai sapevano che i lavori finivano, dico una sciocchezza, a settembre e ora sono slittati, c'è il contratto che tu dici entro settembre i lavori
1: finiscono, la dirigente, le aziende, chi c'ha il secco, l'operai fa con gli ordini,
0: ho capito, però tipo tu sai che lavori perché quel lavoro finisce a settembre, poi slitta nel tempo. Quindi cos'hai? Una proroga anche tu del tuo contratto di lavoro fondamentalmente?
1: Ma
0: senza
1: l'aumento? Ma pensi che fatica perché l'azienda, pensi che tenga ragione un contratto perché l'azienda finisce un lavoro e una commercia.
0: Per questo sto dicendo, pronto? Capiamone qualcosa in più, pronto? Se siete del mestiere fatecelo sapere.
1: Pronto?
2: Salve, sono Giuseppe da Pagani.
1: Ciao Giuseppe da Pagani, dimmi.
2: Volevo fare una critica al telespettatore che ha chiamato prima, il fatto della dedica sulla canzone per Marinella. Cioè, sì. Marinella ha fatto un percorso psicologico per rientrare a richiamare e poi così la state di nuovo distruggendo.
1: Si scherza, dai. Ci pigliamo in giro tutti quanti, no? Pure a Mark con me, tutti quanti ci prendiamo in giro. Pronto?
3: Uè, ciao Marco, buongiorno Rosario.
1: A dove stai urnato? Dimmi caro, vai.
3: No, per me il fatto di queste, insomma, dell'aumento di tutte queste cose è anche un problema monetario, mi spiego. Il petrolio è quotato in tutte le borse del mondo con il dollaro.
1: Sì.
3: Io una volta sul sito russo gli scrissi queste cose, dissi: ma perché voi scambiate il vostro petrolio con la moneta del dollaro? Perché non incominciate a lasciare quella moneta?
1: Ma hai capito perché stanno facendo guerra? Chi sei? Oh, no, Dio. No.
3: Perché non lasciate la moneta del dollaro e la scambiate in rublo oppure in una moneta che l'ha concordato con Cina, Russia
1: è quello che vogliono fare i BRICS, sì.
3: Ah, ecco, no, non lo so, ecco, non mi è stata data la risposta. Allora, l'esempio più lampante è quello della Spagna, che con una nave ombra si fece portare il gas russo fin sulle sue coste. Allora, è inutile, perché poi dal petrolio c'è una discesa a cascata, cioè ci sono le industrie chimiche e poi le industrie energivo, cioè quelle che utilizzano il petrolio. E quindi tutto quello che poi è discesa è legato a quella moneta. Ecco. Quindi è il dollaro.
1: È individuato proprio il motivo perché stanno facendo queste.
3: No, guarda che gira e gira, alla fine gli aumenti, non lo so, tutte queste cose sono determinate da quelle borse. La prima cosa
1: ma tutta l'economia statunitense si mantiene sul petrodollaro, si tipo petrodollaro alla fine. Vabbè, ma stiamo parlando di stipendi perché non aumentano, okay? C'hai qualche pensiero sul.
3: Che stiene?
1: Va bene.
3: Alla fine che stiene?
1: Allora, piglialla e gittammolo sul pensiero. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ciao, sono Giorgio da Napoli.
1: Qui, noi siamo fratelli due, siamo di fratello Giorgio, noi qua.
0: Anche mettici pure Zaccaria.
1: Zaccaria, tre fratello Giorgio.
4: Vorrei dire una cosa.
1: Dimmi.
4: L'altra volta ha parlato Massimo, vorrei tanto avere il suo numero di telefono perché è l'unico che dice cose sensate. E l'altra volta però me l'avete staccato e non ci capisco.
1: Ti possono numeri, come si chiama? Tassista Carmeniel, cioè il modo come opinionista, allora, di Mac Carmeniel.
0: Diciamo che Massimo è stato anche sfortunato perché ha chiamato un paio di volte nella settimana in cui c'era Ciro Froio, quindi.
1: Tagliava malamente.
0: Diciamo che magari può essere capitata che è caduta la linea, ecco, mettiamola così.
4: Pure a questo Ciro Froio, non ho capito.
0: No, Ciro Froio non si tocca, il valore inestimabile di questa azienda. Assolutamente.
1: Ciao caro.
0: Da un sacco di tempo.
1: Ciao. Ma pure la palestra, mo sta facendo i muscoli. Pronto?
5: Mi senti?
1: Ti sento, vai.
5: Ah, ciao, buongiorno. Sentite, scusate, no, volevo parlare di una cosa, visto che avevate parlato un attimo di Russia, queste cose qui. Mio figlio, ieri sera, mi ha fatto vedere una cosa abbastanza scioccante su Instagram.
1: Sì.
5: Cioè, che praticamente in Ucraina, ci sono questi furgoni con questi militari bendati che nascondono il volto, ma ci sono centinaia di video che dove si trovano per strada, prendono ragazzi di 17,
1: reclutamento forzato, sì.
5: cioè e vedo che praticamente poi la gente cerca di difenderli.
1: Ma guarda che noi europei vogliamo togliere l'asilo a chi deve fare la leva, cioè, in Ucraina.
5: Io sono scortando, ma io dico, se dovesse succedere qualcosa qui, pure questo
1: deve andare a pigliare a te, deve andare a pigliare. Io a pensare che c'ero un chindà niente, c'ero un ma non parti ci pensare.
5: In televisione non dicono niente di queste cose, ma
1: No.
5: La ragazza che mi fa i servizi in Ucraina ha detto che praticamente vengono pure pagati questi qua per fare questi prelievi, queste cose.
1: Cioè, certo.
5: Non lo so.
1: Vabbè, ma è normale in tutte le nazioni che si sta la guerra. Vabbè, sul fatto che non aumentano gli stipendi, hai qualche idea?
5: Vi saluto e arrivederci.
1: Cioè, non hai idea. Chi l'è stato? Chi l'è prima che ha un petrodollaro o cose? Okay? Mi stiamo parlando di una cosa: chi riesce con petrodollaro? Andiamo bene.
0: È il bene rifugio del pianeta Terra, il dollaro statunitense.
1: Bravo, è rifugio, ragazzi.
0: Rifugiatevi.

0: qualche augurio, perché salutiamo Anna e Brian che ci stanno guardando sul canale 76 del Digitale Terrestre. Un abbraccio a voi e facciamo gli auguri a un nostro storico ascoltatore, Rosario, Fabrizio Labbe, che compie ben 46 anni. Oh. E tiene un fisica che fa paura. Cioè, il ragazzo, se hai bisogno di qualche consiglio, vai da lui.
1: Io sto facendo un fisica e squiddi. Sapete quello, l'amico di SpongeBob, un calamaro.
0: Bello.
1: Largo sul.
0: È blu, se non va. Ma è quello blu?
1: O blu.
0: Da Rosario Verde a Rosario Blu è un attimo. Auguri Fabri, un abbraccio fortissimo.
1: Auguri. Va bene.
0: E allora andiamo. Comunque la manodopera viene contata, e come? Il problema è che non viene pagata a dovere dall'operaio. Dollaro, dice un altro amico. E poi Scott Verde, come stai?
1: Scott chi è? Quello là dell'Enterprise, Scott.
0: No, penso a Scott McTominay.
1: Ah, Scott McTominay.
0: Mi viene in mente lui, ma come Scott.
1: Faccio sapere.
0: Quello è Spock.
1: No,
0: c'è anche Scott.
1: Scott, sì. Sarebbe il capitano, se mi sbaglio.
0: Vabbè. Allora, siamo molti tifosi a sognare un Napoli che gioca come il Marocco. Ma perché se. Cioè, vabbè. Andiamo avanti, pronto? Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ma squiddi perché vuoi girare di nuovo Dagala?
1: No, perché. A parte. Chi la teneva? La panza sotto, cioè era rotondo sotto e stretto sopra, no? A bottigliella, insomma. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Luciano dall'auto.
1: Ciao Luciano, ciao.
3: Ho chiamato solo perché è passata inosservata una battuta.
1: Prego.
3: Da Rosario Verde a Rosario Blu è un attimo.
1: Certo.
0: Sì, hai visto,
1: certo. l'ha detto questa cara.
3: Lo volevo soltanto sottolineare. Io adesso mi fermo con l'auto, spengo la radio e dormo.
0: Vedi? Perché ho dato una mano, ha bisogno di riflettere, di riposare le membra ormai.
3: Ma guardi, veramente abbiamo toccato l'apice.
1: L'apice della comicità, sì.
0: Ti dico che siamo solo all'inizio, amico mio. C'è solo da ascoltare, fidati.
3: Che sono le 11:40 e mancano soltanto 20 minuti, guardi.
0: Ma il programma andrà avanti per tutta la settimana,
1: va appiccicato. Ciao ministro, ciao bello. Mi raccomando, tranquilli. Pronto?
0: Mi raccomando, mettiti una piazzola di sosta all'ombra, se no, insomma, ti friggi. Pronto? È caduto.
1: Mi cade.
0: Rosario ha ragione, si parla del superfluo, ma non si parla di aumento di stipendio, si allunga l'età pensionabile, ma siete sicuri che questo è un governo? Per me sì,
1: no,
0: loro
1: ragazzi,
0: si
1: no.
0: Governano bene, loro ad altri sono sacrifici.
1: Scusate se lo dico, ma qua non dipende né da destra, né da sinistra, né da centro, né da sopra, né da sotto. Sono anni e anni che sento parlare di cose perfettamente inutili, anche di, però di cose concrete, veramente non se ne parla. Non c'è nessun programma, nessun partito è arrivato là a dire se mi votate la prossima allunghiamo,
0: ma chi sa,
1: aumentiamo le pensioni. E chi sa, quindi parliamo di tutte cazzate, andiamo avanti.
0: Meglio millantare qualcosa
1: civili,
0: che comunque non è realizzabile, ma che arriva alla pancia della
1: fateci
0: gente
1: caso.
0: Piuttosto che fare una promessa immantenibile.
1: Fateci caso, guardate tutti i programmi, tranne Ballarò che è più sull'economia, ma gli altri, chi si occupa di politica, chi legge di politica, vedete che si parla solo di cose civili, cose, insomma, poi basta.
0: Sulla ciccia
1: vera nessuno ne parla, ecco. Nessuno fa proposte. Ma allora, anche lo stesso Vannacci, Vannacci la manda sempre. Vannacci manda la palla in tribuna, no? Dice una cazzata, buh, e tutto quanto si schierna. Allora io sono d'accordo e io non sono d'accordo. Però non è che Vannacci dice appena mi eleggono, io faccio aumentare gli stipendi.
0: No, farà l'immigrazione.
1: Si parla dell'immigrazione, si parla del femminicidio, si parla del gay pride. Sai cos'è qua? Dice va buh.
0: Allora,
1: in tanti guadagni sempre 1200 euro. Tengo 1000 euro in raffitto. Cioè.
0: Abbiamo ancora un minutino. Zago, c'è qualche vocale o ti leggo qualche cosa io? Leggo io. Allora, andiamo a vedere. Aspetta, ce n'era uno che avevo trovato. Ragazzi, buongiorno. È semplice. Contratto da portare a termine entro un tot. Se non si riesce, il committente si rifarà sull'azienda appaltante, dice Emanuele.
1: E com'è? Fanno bene pure. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, la pubblicità della canzoncina, e poi veniamo per l'ultima parte. Vai.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: minuto prima di salutarci, 081 546 6873, se volete dire la vostra.
1: Giustamente ci sta un radioascoltatore che dice: vuoi mettere quello là del fatto del Movimento 5 Stelle? Perché dice Rosa sta dicendo una cazzata, perché il Movimento 5 Stelle l'ha proposto il salario minimo, sentiamolo, ecco.
0: Aspetta un attimo,
1: l'ho spiegato io, cioè dice lui, dice ma come fai a dire che nessuno mai ha proposto una modifica di questo fatto, beh, visto che il Movimento 5 Stelle ha proposto il salario minimo. Sì, però amico mio, il Movimento 5 Stelle è stato al governo, sentiamo.
2: Rosario, in questo caso le cazzate le stai dicendo tu, perché il salario minimo è stato proposto già 4 anni fa.
1: Esatto.
2: Al Movimento 5 Stelle, anche da nessuno, non lo fa. La ciccia è che se
1: ma è stato in maggioranza,
2: non ci conviene, allora rifa magnacciarsi la gente, andatene i poveri.
1: Sì, però una cosa è a dirlo così per bandire, per dire io lo dico, è una cosa è farlo. Se non lo fai quando vieni eletto e vieni, vai al governo, quando può fare, scusami? Ed è stato già con il governo giallo-verde e giallo-rosso, cioè è stato con il PD, è stato con la Lega, vi ricordate? Ha governato tutto il periodo là della pandemia e roba varia. Nulla ha fatto, quindi quando è che lo può fare un governo, cioè un partito? Quando sale al governo, se non ci sa, se sale al governo e non lo fa.
3: Vabbè, ci vuole comunque il beneplacito di tutto il Parlamento.
1: Tra dire e fare c'è di mezzo in mare, ma dirlo soltanto, poi mantenere una linea.
3: Se non ricordo male, fu bloccato dalle opposizioni la proposta.
1: Beh, allora non lo vogliono fare. Tu dici.
3: Però
1: dici.
3: Sul discorso che nessuno, lui forse
1: oggi attualmente si sta facendo una campagna su questo. No. Pronto?
4: Pronto, salve, sono...
1: Scusa un attimo, Andrea, oggi ringraziando a Dicchi su Savannacci, sono potessimo fuori dalle giornale. Cioè, dai, vai, dici.
4: Sono Andrea da Napoli, faccio il vigile del fuoco a Napoli.
1: Ciao, caro. Ciao.
4: Faccio parte della squadra della Mustra,
1: sì.
4: Della zona Freifea.
1: Sì.
4: E nulla, io facendo il vigile del fuoco, come sapete, noi siamo stipendiati, e praticamente mi domando e dico... L'inflazione sta al 18% perché con tutti i casini che stanno creando gli americani e gli israeliani con queste guerre, diciamo siamo arrivati al 18% di inflazione, mentre i nostri aumenti che sono stati tanto decantati dai nostri sindacati sono arrivati al più al 6%, quindi comunque abbiamo nel tempo perso un 10% per quanto riguarda il valore
1: potere d'acquisto,
4: dei soldi che abbiamo, no?
1: Sì.
4: Allora molte persone invece che non sono stipendiati stanno sempre là fermi con il loro stipendio fisso e non sale, mentre i costi salgono sempre. Mentre parlando con i miei colleghi a tavola mentre lavoravamo, diciamo, si parlava proprio del fatto che negli anni 80 ci stava il collegamento diretto tra l'inflazione e
1: la scala mobile, sì.
4: più saliva l'inflazione, più c'era più gli stipendi aumentavano.
1: Prontamente tolto dalla sinistra
4: con Craxi. Allora, ma mi domando e dico: perché è stata fatta questa cosa? Ci sta qualche storico?
1: È fatta una domanda, amico mio, perché
4: c'è qualche storico che ce la può spiegare bene, può venire in trasmissione e ce la spiega bene.
1: Ecco, perché lo faremo. Ti trovo.
4: Siamo sempre ostaggio di questi. Di questi politici che ci raccontano chi è una cosa, chi è nata, è arrivato questo vannaccio che ci dice qualche altra.
1: Ma non dice niente, alla fine parla di cose futili.
4: In potenza, in astratto. E invece, se magari qualcuno, qualche storico, mette i dati sul tavolo e se ne parla. Sarebbe carino, no?
1: Come no. Grazie fratello, buon lavoro e saluto a Salvatore Cocuzzo. Conosci a Salvatore Cocuzzo?
4: Salvatore Cocuzzo, sì.
1: Salutami, Lello Nubaci, saluto. Ciao fratello, ciao.
3: Pare che, da una breve ricerca fatta, questa famosa scala mobile bloccata in Italia, fu fatto il blocco per fermare la spirale inflazionistica, un circolo vizioso in cui l'aumento dei prezzi faceva crescere automaticamente i salari, i quali a loro volta spingevano le imprese ad aumentare ulteriormente i prezzi, rendendo l'inflazione poi fuori controllo,
1: quindi,
3: e svalutando la moneta.
1: Infatti, mo aumenta il prezzo, ma non aumenta gli stipendi, quindi siamo proprio perfetti. Va bene, signore e signori, ci vediamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Marco Pisacane.
3: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde, grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Ben ritrovati amici miei, le 12 in punto in questo momento. Diego c'è su Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora da solo. Cioè, ragazzi, bisogna fare una petizione. Allora, o deve tornare urgentemente Miranda, oppure non deve tornare più. Ecco, vediamo. Oggi sarà il sondaggio. Che ridi? Intanto il mitico Zig Zag ride sotto i baffi che non ha in regia. Vedremo le persone che cosa pensano. Per parlare con me WhatsApp 342 00 00100, invece per la linea diretta 081 546 6873. Ragazzi miei, le prime sorprese, le prime sorprese al mondiale. La Spagna non va oltre lo 0-0 contro Capoverde. Ho visto la partita, Capoverde non ha messo il pullman davanti alla porta, ha messo l'intera delegazione insieme al pullman, alle casse per le maglie, ha messo tutto. Però devo dire la verità, 0-0, Spagna poco pericolosa, a parte una traversa di Ferran Torres, Spagna un po' deludente. Grande partita dell'Egitto contro il Belgio, che meritava di più. Egitto sprecone, salvato dalla presenza in aria di Romero Lukaku, molto bene quando è entrato, anche se sbaglia un colpo di testa abbastanza facile all'86esimo. Sorpresa anche nella partita di mezzanotte, quella delle 3 del mattino, Nuova Zelanda Iran, non l'ho vista. Vi devo proprio dire la verità, già mangio da stanotte alle 3 perché c'è l'Argentina. Altra sorpresa che non mi aspettavo, l'Arabia Saudita molto bene contro l'Uruguay. L'Uruguay che non va oltre l'1-1. Qualche sorpresa, questo sicuramente. Iniziamo con i messaggi. Niente Miranda, voglio solo Dieghito. Vittorio il pacifista. Ciao Diego, cosa ne pensi delle parole di Lavezzi? Messi è il migliore giocatore della storia. No, non l'ho sentito. Vabbè, se l'ha detto,

0: e Amorim a breve sarà annunciato, quindi a breve l'ufficialità, e riteniamo in questi giorni a breve arriverà anche la rescissione ufficiale tra il Milan e Massimiliano Allegri. A quel punto arriverà il tweet presidenziale con il tradizionale tweet del presidente De Laurentiis e il suo benvenuto Max, o Massimiliano, ma sono curioso. A proposito di presidente, presidente negli Stati Uniti, seguirà da vicino anche alcune gare dei mondiali, ma non perde neanche solo un minuto per lo stretto contatto con Manna, e non solo con Manna, con Manna per quanto riguarda ovviamente l'area sportiva, il calciomercato e i rinnovi, ma anche con il pool di professionisti che ha incaricato per quanto riguarda la festa del centenario del primo di agosto. Il presidente è in contatto continuo con tutti i professionisti, anche perché oramai si avvicina la data del centenario, primo agosto del 2026, e sarà festa grande in città. Mondiale in corso, mercato aperto, mondiale che ieri ci ha regalato l'urlo di Romelu Lukaku. Abbiamo visto all'opera De Bruyne dal primo minuto, poi è entrato Lukaku 20 secondi e ha propiziato il gol del pari. Di mondiale e di quello che sta emergendo in questa primissima fase del mondiale ne parliamo con il collega ed amico di DAZN, Ricky Buscaglia. Buon pomeriggio, Ricky.
1: Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi.
0: Ciao carissimo. Tra l'altro, a proposito di mondiale, io devo dare merito a un nostro ascoltatore, perché erano giorni che mi scriveva: ti sei fissato con la Spagna, ma quale Spagna, la sorpresa sarà Capoverde, oggi resterai incantato da Capoverde, Walter Capoverde sarà la sorpresa del mondiale. E gli voglio rendere merito ed onore, aveva ragione lui. Senti, ieri è arrivato anche l'urlo di Lukaku, e partiamo da qui, dall'urlo di Lukaku, e ti chiedo subito come l'hai visto l'attaccante belga,
1: che esce dalla panchina e chiaramente fa sentire il suo peso all'interno di una nazionale che però, come ben stanno analizzando anche altri colleghi, è all'ultima cavalcata ed ha sempre quella percezione di aver mancato il momento buono. E quel terzo posto del 2018 resta il punto più alto, però questa Gold Generation in cui fa parte Romero Lukaku, di cui fa parte De Bruyne, ha sempre dato la percezione di poter spaccare il mondo, arrivare davvero ad altissimi livelli, fermo restando che dobbiamo anche considerare le dimensioni del Belgio, inteso proprio come nazione.
0: Sì, beh, certo, però indubbiamente il talento c'è.
1: Numeri, esatto, hanno già fatto dei numeri clamorosi all'interno di questo mondiale. Sinceramente mi sorprenderebbe vedere il Belgio molto in là, cioè io mi aspetto onestamente il mondiale modesto.
0: Senti, a proposito di mondiale, no, le favorite, stasera in campo ci sarà la Francia, che mi sembra tra le favorite assolute, stanotte debutta l'Argentina, e immaginerai che a Napoli in tanti faranno il tifo per l'Argentina, e poi ovviamente c'è la Spagna al netto del pari di ieri, il Brasile di Ancelotti, anche Ancelotti al debutto un pareggio. Tra le sorprese possibili, secondo te possiamo ascrivere Marocco, Giappone, Egitto?
1: Il Marocco secondo me non è più una sorpresa.
0: Non è più una sorpresa, hai ragione.
1: Il Marocco non è più una sorpresa per il Coppa d'Africa che ha fatto, per il mondiale che ha fatto nel Qatar, per la squadra matura che è. Quindi il Marocco, non, se vogliamo considerarla sorpresa, va bene, ed è in cima a questa lista di squadre che hai fatto. Giappone, esattamente come la Corea del Sud, sono tutte nazionali che al mondiale si esaltano, e l'Egitto è stato sottovalutato un fatto. Prendono i titoli chiaramente Salah, prende il titolo Marmoush, prende il titolo anche il nuovo giocatore del Barcellona, ma questa è una squadra che vive di due blocchi, l'Ali e i Pyramids, che hanno a turno comandato l'intero continente africano. È una squadra più vicina a quella di club che nazionale, pericolosi. Nel novero delle sorprese, cioè squadre fastidiose che possono far cadere qualche grande, ecco, allora sì, ci metto anche la Corea, perché non va mai sottovalutata al mondiale, ma Marocco per me non è più una sorpresa.
0: Beh, direi proprio di no. Caro Ricky, io ti ringrazio moltissimo per aver aperto insieme a noi la puntata

0: di oggi, Ricky Buscaglia da Zon. Vi ricordo naturalmente che il mondiale è tutto su da Zon, tutte le gare di questo mondiale del 2026. Buon lavoro, Ricky.
1: Grazie, se volete farmi compagnia a mezzanotte c'è la Norvegia.
0: E allora vedremo Holland all'opera a mezzanotte con il mio amico Ricky Buscaglia. Buon lavoro, Ricky.
1: Ciao, un abbraccio ragazzi.
0: Grazie, grazie davvero. Giocherà invece alle 3 l'Argentina di Messi di fronte Mbappé e Koulibaly. Questa sera alle 21 sarà Francia-Senegal, condito da molti pareggi questo avvio di mondiale. Ho ricordato il Belgio, in precedenza il Marocco con il Brasile. E poi c'è il pareggio dell'Egitto, hanno pareggiato ieri anche il Belgio e non solo, ma anche tra l'altro il pareggio arrivato per l'Uruguay di Mattias Oliveira, che era molto emozionato. Allora c'è un messaggio, lo voglio leggere perché un ascoltatore dice magari non li leggi mai, tu leggi solo i messaggi di critica, invece io ti voglio fare un complimento. Complimento a te, complimenti a tutta Radio Kiss Kiss Napoli e grazie, grazie davvero. Oh, a proposito, ma voi per come avete visto entrare Lukaku, per la sua mobilità, per il suo affondare l'aria, lo terreste nella prossima stagione? Fermo restando che Massimiliano Allegri lo stima moltissimo, Allegri lo voleva già alla Juventus, prestava Giuntoli per far sì che Romelu Lukaku vestisse la maglia bianconera, poi arrivò Conte a Napoli e naturalmente fece saltare il banco. Scriveteci su Lukaku e De Bruyne, come li avete visti? Vi piacerebbe vederli entrambi a Napoli nella prossima stagione o uno dei due? Al 342 00 00 100. Torniamo però al mercato del Napoli. Noi faremo una sorta di ping pong tra ciò che accade al mondiale e che vede comunque protagonista il Napoli, quantomeno nella giornata barra nottata di ieri, e poi il mercato. E sul mercato abbiamo invitato, e lo voglio ringraziare, così partiamo da Mario Chila, uno dei massimi esperti di calciomercato, e Vincenzo Morabito. Buon pomeriggio
2: ciao,
0: Vincenzo.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Vincenzo, abbiamo dato notizia, il Napoli ha trovato l'accordo con Mario Chila della Lazio, con il suo procuratore Alejandro Camagno, per un contratto di 5 anni. Il calciatore ha già informato la Lazio che lui comunque non rinnoverà, ricordando che è in scadenza giugno 27, ricordando che dinanzi a una cessione ci sarà da dividere i proventi con Real Madrid. Gattuso lo vorrebbe, ma in questi casi, quando un calciatore ti comunica non rinnovo, voglio andare a Napoli, come si comporta il club di appartenenza, Vincenzo?
2: Allora, il comportamento in genere è quello di cercare di portare a casa qualcosa, no? Anche se in questo caso si divide a metà la torta con il Real Madrid. È vero che qui parliamo di un personaggio tutto sui generis.
0: L'interlocutore si chiama Claudio Lotito.
2: Esatto, e io vi ricordo il precedente Pandev.
0: Come no, lo ricordo
2: quando, quando Pandev si mise d'accordo con lo Zenit di San Pietroburgo e lo Zenit fece un'offerta di 15 milioni di euro a settembre, perché ancora il mercato era aperto, poi e la Lazio, Lotito rifiutò.
0: No,
2: e
0: fece saltare tutto.
2: Sì, e lo mette a zero
0: e andò all'Inter, esatto. E in quel caso poi andò all'Inter, quindi gli scenari possibili sono tanti. Insomma, mi stai dicendo, Vincenzo, che trattare con Claudio Lotito non è proprio semplicissimo, via.
2: No, diciamo che è quasi impossibile. Io ho tanta solidarietà per il mio grandissimo amico Rino Gattuso, che però è uno gattuso, scusate il francesismo, e sarà a farsi. Io so per certo che a Rino non dispiace se Gila resta, e ovviamente io in quel caso non credo che farebbe la fine di Pandev, nel senso che a quel punto giocherebbe, perché poi converrebbe anche al giocatore mettersi in vetrina.
0: Senti Vincenzo, a proposito di mercato, no? Ritengo che questa finestra di mercato sarà una finestra di mercato un po' diesel, nel senso che comunque c'è una vetrina mondiale e che magari i club, per carità, hanno idee chiare sugli obiettivi, però magari qualcosina dal mondiale potrebbe venire fuori. Per esempio, mi sembra di poter dire che Boadì del Lille si è messo in mostra. Certo, il Lille fa una richiesta da 50 milioni di euro. È una delle possibili sorprese, Boadì?
2: Ma no, ce ne sono tanti. C'è Ali Begovic della Borda, che ha giocato solamente 20 minuti, ma ha fatto vedere che quando è entrato, giocatore molto importante, interessante. Ma ci sono anche in Marocco. Marocco anche lo stesso Brahim Diaz, che
0: però se vogliamo Vincenzo, Brand Diaz l'abbiamo visto in Italia al Milan e poi al Real Madrid. Alej Begovic, ai noi, ce lo ricordiamo bene, se ne sta parlando da tempo per Gasperini e la Roma. Forse, almeno in queste prime partite, mi sembra che l'esplosione sia legata a Boadì, o no?
2: Sì, Boadì, sì, certo, ma se ne parla, ma anche del Giappone.
0: Anche il Giappone, lo stesso Nakamura mi ha impressionato.
2: Bravissimo, esatto, ma guarda, il problema è semplice, se aspettare il mondiale, quelli poi i giocatori che si mettono in vista, è ovvio che i prezzi raddoppiano, triplicano, quindi non è una gran mossa, diciamo che ogni volta che c'è un mondiale, un europeo finisce sempre così, però io dico che andare prima forse... insomma sarebbe male, però sappiamo che è così, quindi dobbiamo, hai ragione tu, sarà un mercato diesel tipo Volvo anni 80, no? Sai quando partivano
0: un po' a rilento, poi però magari si infiammerà il mercato. Diciamo che in questa prima fase, Vincenzo, c'è stato un valzer di panchine allenatori mica da poco. Il Milan finalmente ha scelto Amorim, il che vorrà dire De Laurentiis potrà fare il suo tweet col benvenuto Max. Il Monza è l'ultima casella che credo bisogna riempire, oramai è pronta a firmare con Juric. Sono tanti cambi quest'anno in panchina, eccezione fatta ovviamente per l'Inter di Chiv, la Roma di Gasperini, la Juve di Spalletti, il Como di Fabregas, però hanno cambiato veramente in tanti, anche con delle scelte io le definirei sorprendenti, nel senso, penso a Tedesco al Bologna, Grosso alla Fiorentina, due esordienti per Sassuolo e Torino, Aquilani e Abate. È un mercato un po' particolare quello degli allenatori, no?
2: Sì, ma noi partiamo alla fonte, cioè il valse dei direttori.
0: Hai ragione, anche lì.
2: Attenzione, c'è un fenomeno che va monitorato. Noi stiamo facendo il percorso inverso all'Inghilterra, dove l'Inghilterra ha scoperto l'importanza dei direttori sportivi, dei direttori dei football diretto, no? I direttori del calcio. Noi invece stiamo dando potere agli allenatori, quindi li facciamo diventare manager all'inglese come funzionava 20 anni fa, ma non funzionava, anche perché qui c'è un conflitto di interessi. Ogni allenatore ha un agente, quindi adesso in pratica i direttori sportivi saranno esautorati, perché il procuratore che vuole piazzare...
0: Ma sai che però non sono convintissimo, ma ti dico anche perché, te lo motivo, Vincenzo. Io ti sto seguendo, è evidente che la gente tenderebbe a piazzare il suo assistito allenatore, però se vedo che a Roma si ricompone la coppia Gasperini d'Amico, avevano lavorato a Bergamo. A Bergamo, all'Atalanta, si ricompone la coppia Giuntoli-Sarri, che bene aveva fatto a Napoli. Beh, insomma, lo stesso succederà a Napoli, Manna-Allegri. Anzi, a me sembra che il direttore sportivo cominci ad avere un peso specifico.
2: Però sì, sono tutti bravi, per carità.
0: Ci mancherebbe.
2: Però, vedi, Gasperini ha vinto la guerra interna. Spalletti ha vinto la guerra interna. Io Allegri, sai, la convivenza non sarà facile, perché povero Manna si dovrà fare in 2000, perché comunque Max è uno tosto, quindi il problema del conflitto di interessi nasce nel momento in cui un allenatore ha un agente, quindi io che devo piazzare un giocatore sono più propenso a chiamare direttamente l'agente dell'allenatore.
0: Ho capito perfettamente, è una logica malsana che ovviamente esiste nel mondo del calcio.
2: Certo.
0: E purtroppo, e speriamo che invece venga sovvertita, azzerata. Io ti ringrazio molto, Vincenzo Morabito. Ciao Vincenzo.
2: A voi, buon lavoro. Vai.
0: In attesa di incontrarlo questa sera alle 18, perché voi sapete che a Kiss Kiss Napoli noi vi riportiamo a casa con Paolo Del Genio, però ce lo vogliamo godere anche oggi a Radio Gol. Lo abbiamo invitato, ma buon pomeriggio Paolo, come stai?
3: Ciao Walter, non c'è male, grazie.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio, e naturalmente Paolo sta seguendo con la massima attenzione il mondiale appena iniziato. Noi le abbiamo definite un po' delle occasioni mondiali. Su tutte, Paolo, a tuo avviso c'è Boadì?
3: Ma non è più proponibile per il Napoli, perché è un giocatore che emerge in maniera troppo chiara, ci sono dubbi sul suo talento. E credo che il Lille chiederà una cifra alla quale il Napoli non può arrivare, ma anche se volesse arrivarci troverebbe concorrenza di società, delle top società europee che hanno più possibilità del Napoli.
0: Anche perché sembrerebbe, uso il condizionale, i rumors parlano di una richiesta iniziale da 45 milioni di euro. Ora, è evidente che Boadì a 18 anni avrà un futuro enorme, però insomma il Napoli probabilmente le cifre che destinerà al mercato ritengo saranno diverse. E per chi ci segue in televisione, la nostra grafica sulle occasioni mondiali, abbiamo anche inserito Rios della Colombia e Rabiot della Francia, che stasera debutterà contro il Senegal. Paolo, ne abbiamo parlato a lungo di Rabiot, abbiamo scoperto che entrambi abbiamo una sorta di predilizione per il francese, e invece io ti chiedo di Rios. Ti piacerebbe vedere il colombiano? Noi l'abbiamo visto molto da vicino in Benfica Napoli in Champions quest'anno, e credo che abbia dei tempi di inserimento che potrebbero risultare molto interessanti per il Napoli che verrà.
3: Io l'avevo già notato al Mondiale per Club, dove giocava ancora in Brasile, lui è colombiano, ma sì, giocava in Brasile prima di arrivare in Portogallo. Giocava col Palmeiras, ha fatto un bel Mondiale per Club, devo dire, un giocatore con qualità notevoli sia fisiche che tecniche, come dicevi tu, tempi di inserimento, c'ha buoni numeri sui gol, sugli assist, c'è il tiro da fuori, insomma un giocatore forte. Non so perché dopo un anno potrebbe già andare via dal Benfica, perché chiaramente il campionato portoghese è uno di quei campionati, che dei pochi ormai, che sono rimasti dietro al campionato italiano, e quindi forse da lì si può andare ad attingere, questo può essere il motivo.
0: Non a caso il Napoli è già andato lì dallo Sporting per Alisson Santos, che tra l'altro, ironia della sorte, come Rios, Manna aveva, a parte che li monitorava Rios e Alisson, però nel confronto Champions con lo Sporting rimane folgorato da Alisson e lo prende, e nel confronto con il Benfica, e ce lo ricordiamo bene, insomma Rios fece veramente una partita straordinaria. Senti Paolo, prima di salutarti, noi ci stiamo spingendo un po' oltre su Mario Ghila, perché riteniamo che oramai l'operazione alla fine si farà. Avevo detto in chiusura di settimana scorsa nei prossimi 15 giorni, i primi due sono passati, ieri e oggi, e la domanda che ti faccio è: con l'arrivo di Mario Ghila tu vedresti un Napoli più con una difesa a 4 o un eventuale 3 con Mario Ghila, Rachmani centrale, buongiorno braccetto a sinistra? Paolo.
3: Ah, innanzitutto devo dire che su Ghila ci sono tutti i presupposti affinché venga, perché un anno dalla scadenza, la Lazio con il mercato a saldo zero, la volontà ovviamente del calciatore, la Lazio senza coppe europee, insomma sono tanti i motivi che dovrebbero alla fine portare Ghila a Napoli. Avrebbe il Napoli anche individuato delle contropartite tecniche da sottoporre alla Lazio per arrivare più o meno alla cifra che la Lazio vuole. Sono dei giocatori validi che possono essere utili per la Lazio, o Rafa Marin.
0: Rafa Marin è stato proposto, bravo Paolo, bravo, è stato proposto.
3: Luca si parla, quindi comunque penso che alla fine si siedano al tavolo e ci sono tutti i presupposti per chiudere per questo giocatore. Se poi viene per giocare a 3 a 4 non lo so sinceramente, quindi non so che cosa ha in mente Allegri. Io l'ho visto giocare sempre a 4 finora Ghila, molto bene, perché ovviamente l'ho visto allenato da Sarri, che giocavano a 4, dove ha giocato molto bene, anche in passato con Baroni credo che giocavano a 4, io l'ho visto sempre a 4, è un giocatore che ti dà ora ovviamente a 4 si sarebbe da alternare lui, Rachmani e Buongiorno, però insomma abbiamo tante partite da fare.
0: Aspettiamo, no, però
3: stare che hai tre titolari per due maglie, sarebbero alla pari tutti e tre. Si possono alternare, lui può giocare anche sul centro-sinistra volendo, anche essendo un destro, molto bravo nell'uscita, palla al piede, un giocatore di grande qualità, quindi può essere utile anche per iniziare l'azione con qualità, con tecnica, come vuole Allegri in certi casi, vuole molti giocatori tecnici Allegri per muovere bene il pallone, e quindi se inizi con uno come Ghila sicuramente ci sono presupposti buoni per palleggiare bene come ama fare Allegri. Ieri abbiamo visto anche un buon Olivera a proposito di difensori centrali, come difensore centrale ha giocato con l'Uruguay, ha fatto una buona partita, è stato come valutazione di rating il migliore in campo addirittura Olivera, così come a me è piaciuto De Bruyne, è piaciuto l'ingresso di Lukaku, è piaciuto anche McTominay, quindi diciamo che prima veloce carrellata sulle prestazioni dei giocatori del Napoli ai mondiali positiva.
0: Al netto ovviamente di Noah Lang, che invece non ha ancora debuttato. Paolo, prima di salutarti, devo dire che la lettura che ha dato Paolo Del Genio su Mario Chila non solo la condivido, la sposo, la firmo, la sottoscrivo, ma nel fare tutto ciò, quindi come dire, metto una sorta di timbro notarile, e però non mi è sfuggito una cosa. Paolo ha detto, Rachmani, buongiorno, Mario Chila, cioè ha tenuto fuori Beukema, e quindi ovviamente bisognerà poi capire il destino del difensore olandese. Vi ricordo, il Napoli ci ha investito 34.
3: No, va bene, nel senso come gerarchie, se si gioca a 4, quindi con due centrali, credo che partirebbero loro tre per le due maglie.
0: Ma io perciò condivido, io lo condivido.
3: Marine, chi resta in organico.
0: Io lo condivido il tuo pensiero. Va bene Paolo, allora non ti trattengo oltremodo, ti ringrazio, però naturalmente ricordo che Paolo Del Genio lo reincontrate alla radio questa sera alle 18 con il filo diretto. Grazie Paolo, buona giornata.
3: Ciao Walter.
0: Grazie davvero. Allora tra poco il mondo di Allegri, il mondo di Lukaku e di De Bruyne, ne parleremo a lungo anche alla luce del debutto ieri del Belgio di Rudy Garcia. Lo faremo con la collega del Corriere della Sera Monica Scozzafava, e non solo, perché avremo con noi anche l'ex team manager dell'Anderlecht, ovvero Vincenzo Sollitto. Quindi pronti a parlare di De Bruyne e di Lukaku e di capire, di intuire se poi ci sarà un proseguo nella loro avventura a Napoli oppure no. Due minuti di pubblicità e torniamo subito.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ieri abbiamo assistito alla prima del Belgio di Rudy Garcia. Tutti i 90 minuti in campo per De Bruyne, entra Romelu Lukaku e svolta un po' la partita, perché pronti via fa anche il gol del pari. Ma a vostro avviso Lukaku e De Bruyne saranno trattenuti da Allegri? Il Napoli punterà ancora su di loro, su uno dei due, o paradossalmente su nessuno dei due? È un bel punto di domanda. Tra l'altro vi preannuncio che ci torneremo esattamente su questo tema alle 14:30, perché il professore Guido Trombetti dice: per me hanno dato tutto, è il caso di salutarli. Chissà se la pensa così Monica Scozzafava. Cara Monica, Corriere della Sera. Buon pomeriggio Monica.
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio.
2: Come stai Ignazio? Mi manchi, non ti vedo mai.
3: Sono sempre qui al nord.
2: Ho capito, però per una volta che sono venuto a fare un aperitivo in zona Baretti a Chiaia ti ho trovato. Aspetto convocazione appena sei a Napoli, e così insomma un gin tonic non ce lo toglie nessuno. Senti Monica, che idea ti sei fatta sul futuro di Lukaku e De Bruyne?
3: Ma intanto non credo che De Bruyne abbia dato tutto. De Bruyne probabilmente non ha dato niente di quello che può dare, per via dell'infortunio, per via anche poi dopo per come dire, per come lui stesso ha dichiarato, di una sorta di incompatibilità con il gioco di Conte, lo ha detto lui appena partito per il ritiro del Belgio. Quindi io sicuramente vorrei vedere De Bruyne con Allegri, anche perché era quella dell'anno scorso.
2: Esatto.
3: Quanto a Lukaku, sai, poi dipende dalle priorità, dalle scelte. Io uno come lui me lo terrei sempre, però se poi qualcuno deve essere sacrificato in nome di un altro per ragioni di bilancio, per ragioni di ridimensionamento, e allora sì, tranquillamente può essere sacrificato, ma potendo scegliere uno come Lukaku lo tengo sempre.
2: E tra l'altro
3: visto ieri dopo
2: appena secondi. Entrato, pronti via, quell'attacco alla profondità. Poi va ricordato però vanno ricordati a mio avviso due parametri, perché noi stiamo parlando, a giusta ragione ritengo, di Lukaku e di De Bruyne. Il primo parametro è sicuramente quello economico. Entrambi hanno un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. L'altro parametro ovviamente anche anagrafico. Allora facciamo così, parliamone ancora di Lukaku e di De Bruyne, e ci raggiunge il capitano storico del Napoli, ovvero Francesco Montervino. Ciao capitano, come stai?
4: Ciao grande Walter, buon pomeriggio.
2: Allora, siamo con Monica Scozzafava e
4: un bacione forte.
2: Io a Monica avevo chiesto di De Bruyne, no? Monica giustamente dice: lui ha dato poco, complice un po' l'infortunio, un po' il mancato feeling con Antonio Conte, lo ha detto stesso lui: non ho mai giocato nel mio ruolo. E allora, riavvolgendo il nastro Francesco, la realtà, perché ora è in prescrizione e possiamo dirlo, il Napoli ha l'intuizione strepitosa, De Bruyne svincolato a zero, ed è una risposta forte che vuol dare all'ambiente Napoli. Il Napoli si è appena laureato campione d'Italia, ma Antonio Conte manifesta la mancata volontà di restare, ed ecco che Manna, con un colpo di genio, mette sotto contratto De Bruyne, che però avrebbe lavorato con Allegri. Ora c'è Allegri e De Bruyne, secondo te ci sarà, Francesco? Tu lo terresti?
4: Allora Walter, è inutile fare le premesse sulla qualità del giocatore, perché chiaramente un giocatore che quando sta bene fisicamente ancora può dare tanto, ma proprio tanto. Alla domanda tu lo terresti, io probabilmente no, perché è un giocatore che, come hai detto tu prima in apertura, guadagna tantissimo, è un giocatore grande d'età, comunque è passato un anno in più e poche partite rispetto a quando è stato preso. Chiaramente adesso può essere rivalutato e rivalorizzato da questo mondiale, e già ieri mi sembra che sotto il punto di vista dell'aspetto fisico mi sembra di aver visto un giocatore anche ben messo fisicamente. Indubbiamente è un giocatore che ti può tornare utile, però
2: ora aspetta Francesco, scusami perché non vorrei aver colto male, hai detto ho visto un giocatore ben messo fisicamente?
4: Sì, secondo me non sta messo.
2: Io invece ho avuto proprio la percezione opposta, cioè che no. De Bruyne non abbia più il passo,
4: no,
2: almeno.
4: No. Allora fammi precisare.
2: Vai, scusami.
4: Quando io dico ben messo fisicamente, cioè io non l'ho mai visto magro così come l'ho visto l'altro giorno.
2: Ma che passo ha però?
4: No, il passo ancora è un passo compassato.
2: Molto compassato.
4: Ma il passo tu lo acquisisci quando giochi con continuità, Walter. Lui quest'anno non l'ho mai fatto, probabilmente il mondiale con le 3-4 partite di fila che lui probabilmente farà lo può aiutare a mettere dentro un po' di benzina e a far girare un pochettino meglio la gamba, ma proprio per questo motivo io alla domanda lo terresti ti ho detto no.
2: Mi hai detto no.
4: Per me
2: hai detto
4: c'è no. Un anno in più, guadagna tanto, secondo me il Napoli deve svecchiare tanto e indubbiamente lui e Lukaku sono due giocatori che vengono messi secondo me nel mirino dentro tre.
2: No, ma tu poni una discussione a mio avviso, anzi ti voglio ringraziare Francesco, molto interessante. Monica, è evidente perché noi dobbiamo sempre ricostruire la storia. De Bruyne aveva già avuto un infortunio molto simile ai tempi del City, esattamente a quella gamba, fu operato, era stato fuori tanti mesi. Cosa accade il 25 ottobre dell'anno scorso? Accade che lui va sul dischetto in Napoli-Inter e purtroppo ha una recidiva. Se da quella recidiva lui è, attenzione, io non faccio il medico, completamente guarito, beh Monica, io qualche dubbio ce l'ho vedendo il suo passo di ieri.
3: Ma no, io credo che sia guarito, poi come diceva Francesco ha bisogno di recuperare il suo passo e quindi questo soltanto giocando ovviamente lo recuperi. Ma io penso che un giocatore come lui, con la sua visione, con la sua con le sue indiscusse qualità, cioè lui
2: no, ma non si discute, non vedono, Monica, ma non si discute,
3: cioè ha dato troppo poco, cioè per decidere ok lo mandiamo via, cioè una stagione vera di De Bruyne con Allegri che poi è l'allenatore che lo scelse, io la vorrei vedere.
2: Allora aspetta Monica, mi provochi, perché Monica fa a giusta ragione, pone l'accento, l'allenatore che lo scelse, e io devo andare da Montervino, perché caro Francesco, secondo me con Conte vuoi il 4-1-4-1, vuoi poi impiegato nel 3-4-2-1 a destra con Alisson a sinistra, quindi sotto punta, secondo me c'è stato un po' un equivoco tattico intorno a De Bruyne, tanto che De Bruyne dice io non ho mai giocato nel mio ruolo, e con Allegri dove giocherebbe? Francesco,
4: guarda ti dico una cosa, sicuramente Allegri gli vestirebbe addosso il vestito giusto, perché
3: ecco.
4: Un giocatore che viene scelto viene anche visto poi in una proiezione futura, collocato in una zona di campo dove si può esprimere al meglio. Concordo con De Bruyne, non ha mai giocato nel suo ruolo, che anche nel 4-1-4-1 tu sai benissimo i famosi Fab Four, io te li ho bocciati subito dopo.
2: Tu dopo tre partite mi dicesti guarda Francesco, mi auguro di non vederli più tutti e quattro insieme.
4: Infatti poi per ovvi motivi e per infortuni non abbiamo più visti, ma anche visti in quel modo là, perché se poi avessero giocato che so 4-3-1-2 e c'hai i tre centrocampisti nel loro posto e De Bruyne dietro le due punte, allora poteva avere un senso, oppure che so 5-3-1-1 aveva un senso vedere quei quattro giocatori insieme, invece onestamente secondo me insieme non abbiamo mai visti bene sfruttando al meglio le caratteristiche di De Bruyne. Allora ha ragione Monica quando dice mi farebbe piacere vederlo, ecco,
2: con Allegri
4: la scelta un anno fa, però io ho la sensazione che ormai sia passato quel tempo, quindi concordo sulla qualità, ma su quella che potrebbe essere un'eventuale quantità di questo giocatore, di quello che ci può dare, onestamente penso che non ci potrebbe essere.
2: Allora vi trattengo ancora qualche minuto, perché devo dire che grazie alle contribuzioni di Monica Scozzafava e Francesco Montervino, secondo me abbiamo aperto veramente a un bel tema, cioè ma Lukaku e De Bruyne devono restare al Napoli, devono stare dentro il progetto Allegri o fuori? E ieri li abbiamo visti entrambi, seppur Lukaku a gara in corso, ma pronti via, 20 secondi propizia il gol. Ci raggiunge chi li conosce benissimo ed è Vincenzo Sollitto, che tra l'altro è stato anche team manager all'Anderlecht. Vincenzo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
2: Grazie per essere con noi. Con noi c'è la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, e Francesco Montervino. Stiamo parlando di De Bruyne. Ora, un nostro ascoltatore, e devo dire mi fa anche sorridere, scrive: però scusami Walter, ma la polemica tra De Bruyne e Conte fu dovuto soprattutto al modo di giocare. Ha detto De Bruyne: mi aspettavo un gioco diverso, più propositivo. Ora, il gioco di Allegri lo convincerà o sarà lui a chiedere di andar via? Io questo non lo so. Tu Sollitto, lo vedresti ancora a Napoli De Bruyne nella prossima stagione?
5: Ma allora, io lo vedrei, perché conoscendo Allegri, fa tanto riferimento a calciatori esperti sul campo, proprio per quella che è la sua storia. Vedi l'ultimo Allegri al Milan con
2: Modric,
5: non ha fatto una piega nel momento in cui gli hanno portato Modric a casa. Certo, ovviamente De Bruyne dovrà essere anche centellinato, perché giustamente l'età ormai è quella che è. Però lui, così come Lukaku, sono due pedine che hanno spessore in campo. Vedi ieri stesso Lukaku entra e la sua fisicità in area si sente, è andato addirittura vicino al secondo gol.
2: È stato straripante ieri Lukaku, è straripante.
5: Sì, è vero che è entrato a gara in corso, ma è anche vero che una volta che entra la sua fisicità si sente, così come si sente il gioco di De Bruyne lì a centrocampo. Quindi io credo che Allegri possa toccare le corde giuste emotivamente con
2: per trattenerli
5: per rimanere
2: entrambi.
5: Napoli.
2: Aspetta Vincenzo, che c'ho Monica Scozzafava, collega del Corriere della Sera. Monica, tra l'altro Vincenzo Sollitto lo conosce da sempre. Lukaku, hai una domanda per Sollitto, Monica?
3: Sì, lui parlava ovviamente della di Allegri, e quindi che è capace di esaltare le qualità intanto di De Bruyne e poi di Lukaku, si è detto tutto. Ma io credo anche che il fatto di non avere una rigidità tattica, soprattutto per calciatori come De Bruyne, possa essere un elemento a favore, insomma, perché poi la scelta è, credo, e in questo vorrei il suo conforto, tra una squadra che abbia una parte significativa di solidità, io per solidità intendo esperienza, intendo qualità tecniche indiscusse. Quindi intanto sono d'accordo con lei sul fatto che potrebbero restare entrambi, ma su De Bruyne mi soffermo e parlo della libertà forse che cerca anche De Bruyne.
5: Ma sì, lui cerca anche libertà, però teniamo anche conto che De Bruyne, appunto, come appena detto, sa giocare anche su vari ruoli del centrocampo, non è rigido nella posizione, belga che lui ha, e la scuola belga sappiamo benissimo che giocano con un 4-3-3, i tre di centrocampo si riescono a interscambiarsi tra di loro, non hanno una rigidità di posizione, e quindi questo va a sposarsi con quello che credo di Allegri in sostanza.
2: Francesco Montervino, prima di salutarti, tu mi hai già risposto su De Bruyne e io la stessa domanda te la pongo su Lukaku, e tu Romelu lo terresti?
4: No, io non terrei nessuno dei due.
2: Ah, qui Montervino va proprio, hai capito come?
4: No, ma io sono in questo momento per uno svecchiamento. Mi dispiace, perché poi a subire magari di questo mio commento sono due giocatori straordinari e due professionisti serissimi. Però in questo momento permettimi di fare un po' quello che può essere magari un piccolo direttore, no?
2: Ma è molto interessante, Francesco, ascoltarti. Perché tu poi le motivi le tue eventuali scelte dicendo: ecco perché non li terrei. Vai.
4: Io per questo motivo qui, cioè, devi svecchiare, devi rinfrescare, secondo me quest'anno la loro assenza si è sentita tanto, il rischio non lo puoi
2: discorso. Non te lo puoi permettere nuovamente.
4: No,
2: hai ragione.
4: No, quindi a mio avviso fare questo tipo di operazioni, tenendo conto che poi entrambi ti costano lordi 25 milioni di euro.
2: Certo, perché sono 12 milioni di euro netti all'anno, parliamo di 24/25, è un costo, considerando anche l'età.
4: Col costo azienda sono anche di più.
2: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, e comunque dobbiamo sempre tenere presente l'età anagrafica, al netto che sono due campioni. Francesco Montervino, grazie.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Un abbraccio speciale a Monica Scozzafava. Ciao Monica.
6: Ciao Walter, grazie. Ciao.
2: Ti aspetto a Chiaia. Ciao, ciao, ciao. E vado da Vincenzo Sollitto. Vincenzo, e invece secondo te, visto che Allegri lo stima molto, è un vecchio pallino di Allegri, Romelu Lukaku, farà di tutto per trattenerlo a Napoli?
5: Magari di tutto no, perché poi dovrà vedere anche le motivazioni del ragazzo, però certo dirà la sua, e la classica telefonata, se non addirittura l'incontro, lo farà. Poi bisogna anche, ovviamente Allegri come tutti vogliono calciatori motivati, se lo vede motivato al punto giusto magari cercherà di spendere una parola in più, se no lo lascerà andare laddove anche Lukaku poi abbia delle importanti richieste altrove.
2: Io voglio ringraziare anche Vincenzo Sollitto, grazie di cuore Vincenzo.
5: Grazie a voi, a presto.
2: A presto, a presto. Allora, mi sono perso un WhatsApp che era molto interessante, c'era un amico ascoltatore che mi aveva fatto la lista tra rientri e possibili partenti, ne aveva contati 17. Devo dire che nei 17 lui inseriva anche Lukaku, Noah Lang, Lorenzo Lucca. Poi ricordiamolo, perché comunque va ricordato Rafa Marin, Marianucci. Poi ritorneranno Lindstrom, Cajust e Ngonge, Foloruscio, Zerbin, Rao, Obaretin, Asa. Cioè, veramente Manna dovrà fare un super lavoro, perché ora non saranno 17, visto che lui inserisce anche Lukaku e Lang, o comunque Lucca, magari uno dei due resterà, però comunque il lavoro che attende Giovanni Manna in termini di dover sfoltire l'organico. Lui ha inserito anche Mazzocchi, perché riteniamo che con l'avvento possibile di uno tra Calaili, Dodò, e se non è Dodò e Norton Caffi, probabilmente verrà ceduto anche Mazzocchi. Poi ci sono i due centrali di rientro, Rafa Marin e Marianucci, perché a sinistra il Napoli è messo benissimo, no? Per esempio con Oliveira che può fare il centrale, con Spinazzola a breve arriva l'annuncio del rinnovo, con Gutierrez. Però è indubbio che il Napoli, cioè, dovrà fare tante tante operazioni in uscita. A proposito mondiale, facciamo una sorta di rimbalzo di linea tra il mercato, il Napoli e il mondiale. Di mondiale oggi ce ne parla il nostro Vincenzo Perna. Ne approfitto per ricordarvi che a partire dal weekend 22-23 agosto tutto il campionato del Napoli ve lo racconterà Vincenzo Perna, a cominciare dall'esordio di Genoa, dal match interno con il Como al Maradona, da Inter-Napoli, da Napoli-Bologna, da tutta la Champions, la Coppa Italia. Vincenzo Perna oggi ci parla di Argentina. Vamos, vamos, Argentina. Perna dopo la pubblicità.
7: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi.
6: Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio, in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, da ogni parte del mondo, perché da ogni parte del mondo arrivano le squadre che possono competere per il mondiale. Parliamo di una squadra in particolare, ma un po' in generale di quelle che sono le sudamericane, con il collega di ESPN, Daniel Martinez. Ciao Daniel, benvenuto.
13: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutti.
12: Buon pomeriggio a te. Ore 3 italiane, ci sarà l'esordio dei campioni del mondo in carica, quella argentina di Lionel Messi che vorrebbe bissare il successo del Qatar. Si partirà con l'Algeria e direi, a giudicare da quelli che sono i risultati delle squadre africane in questo avvio di mondiale, direi che non bisogna stare sereni, soprattutto perché l'Argentina addirittura la perse la gara d'esordio nel mondiale che poi andò a vincere.
13: È vero, l'ha perso con l'Arabia Saudita, quel Qatar che tutti ricordiamo. Certamente non ci sono partite facili, se sappiamo che ci sono livelli, ma quei livelli non sempre vengono espressi in una singola partita. È ovvio che quando le cose vanno bene dall'inizio, dopo si può arrivare a una differenza ampia, come si è visto con Germania, per esempio, però è vero che quando non si ingrana subito, come è successo con Spagna, per dire una ieri contro il Capo Verde, effettivamente dopo le cose si complicano. Pertanto non credo che questo lo sa benissimo ogni giocatore, ogni uomo della nazionale argentina. Sicuramente questo scontro con l'Argelia non viene sottovalutato da nessuno, sa che sarà difficile, che si deve lavorare se si vuole vincere.
12: Senti, sicuramente sono tanti, no? Gli uomini di qualità di questa Argentina, soprattutto ovviamente nel pacchetto offensivo. C'è Nico Paz, insieme comunque a calciatori che conosciamo bene come Julian Alvarez, come Lionel Messi, come lo stesso Lautaro Martinez, Simeone. Mi ha sorpreso un po', devo dire la verità, Nico Gonzalez, che continuo a non vedere all'altezza, secondo me, di questa Argentina. Chi può essere però del reparto offensivo dell'Albiceleste eventualmente la vera sorpresa, una rivelazione, se ci può essere, visto che sono tutti calciatori affermatissimi?
13: Non hai nominato Thiago Almada, per esempio.
12: Thiago Almada, come, del quale si era parlato anche con il Napoli, non so se ti ricordi.
13: Sì, me lo ricordo benissimo, perché lui sta un po' più nel centro del campo, però ha un'enorme proiezione offensiva.
12: Sì, è più un trequartista, giusto, l'abbiamo sempre definito così, un 10 un po' alla vecchia maniera, secondo me, un 10 vecchio stile.
13: Lo spazio con altre caratteristiche che doveva essere Di Maria originalmente nella nazionale argentina campione del mondo del Qatar, oggi sarà titolare Thiago Almada. Io penso che lui e Nico Paz siano quelli che hanno i biglietti più maggior quantità di biglietti per poter essere considerati le novità interessante di questa nazionale argentina. Il resto li conosciamo molto bene, sappiamo della solidità di Lautaro, che sarà oggi titolare insieme a Lionel Messi nella parte alta dell'attacco, e dopo nel centro del campo abbiamo due punti di forza enormi, che sono credo le basi, sono Enzo e Alexis, Enzo Fernandez e Alexis McAllister, e dopo a ruotare Rodrigo De Paul o Paredes possono accompagnare lì nel mezzo o Thiago Almada o lo stesso Nico Paz, e così sono i ricambi che abbiamo lì. Abbiamo qualche difficoltà l'Argentina in difesa in questo momento, è arrivato l'ultimo giorno possibile
12: Senesi. Sì.
13: Sì, c'è stata una lesione di Nicolás Tagliafico, strappo al solio della gamba sinistra, uno strappo muscolare, però ha deciso di tenersi Nicolás Tagliafico, che potrebbe essere utile più avanti. Pertanto oggi quasi sicuramente giocherà Facundo Medina, certo potrebbe giocare Lisandro Martínez in quella posizione, però io credo che giocherà Lisandro Martínez come centrale, insieme a Cristian el Cuti Romero, e gli estremi saranno Nahuel Molina e Facundo Medina.
12: Beh, magari Molina ci regala uno dei super gol che quest'anno ha voluto fare più di una volta. È stata un po' una sorpresa, perché lui noi ce lo ricordavamo, no? Anche ai tempi dell'Udinese non era proprio il calciatore che ti regala gol, invece quest'anno ha fatto delle cose meravigliose, tirando da casa sua e beccando l'incrocio dei pali con una violenza anche eccessiva in alcuni casi.
13: È vero, con grande spieghe fisico, credo che sia cresciuto molto fisicamente. Sì. E in fiducia, sai, quando un giocatore è in fiducia prova di qualsiasi parte, no?
12: Vero.
13: E allora credo che se questo sia il momento di Nahuel, che anche lui aveva avuto un inizio di anno un po' difficile nell'Atletico Madrid, e dopo ha interessato la sua posizione. Gonzalo Montiel, che può usare quella posizione, vi ricordate l'ultimo calciatore che ha dato l'ultimo calciatore del rigore che ha dato finalmente il titolo all'Argentina, il Cachete Montiel. Gonzalo sicuramente potrebbe essere in panchina, perché viene di una lesione e non ha avuto neanche un anno così tanto brillante. Penso che Molina potrebbe essere il titolare, o se no Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez nella saga centrale, e Facundo Medina, come vi dico, alla posizione di Tagliafico. C'è un attaccante in più che non hai menzionato e che potrebbe essere molto utile in partite come quella che abbiamo visto ieri, per esempio, della Spagna, che si chiama José López,
12: del Palmeiras, certo.
13: El Flaco, sì, che viene del Palmeiras, ha ragione, è un giocatore molto alto, 1,91, e che sai quando le partite iniziano a chiudersi
12: lo butti dentro e come puntero può eventualmente cercare.
13: Sì, è vero 9, non il falso 9.
12: Esatto, 9. Il vero vecchio stile. Senti, ovviamente tra tutti quei calciatori di in avanti, quindi rimaniamo sull'attacco che abbiamo citato, che fanno ovviamente tanta qualità per questa Argentina, è anche per questo che probabilmente non ha trovato spazio tra le convocazioni Ceballos, e allora ti chiedo, visto che continua ad essere un nome particolarmente accostato al Napoli, se effettivamente si sarebbe meritato un po' una convocazione per un mondiale, per un palcoscenico così importante.
13: Ha avuto una finale in caduta abbastanza verticale, aveva avuto un inizio di stagione buono, forte, e dopo ci ha inciampato probabilmente anche nei problemi in generale che ha avuto il Boca Juniors, la sua squadra, inciampato in quella situazione lì. È frizzante, sai, è uno di quei tipici giocatori argentini che sono frizzanti, che ti possono dare un cambio da ritmo, che come col baricentro basso, che ti attacca a destra e a sinistra. È un giocatore molto interessante, però ha tanta concorrenza nell'attacco dell'Argentina. Già la presenza di López è stata una novità sorpresiva, e credo che lo è stare in quella posizione lì, perché sempre c'è bisogno per risolvere certo tipo di situazione di un giocatore potente che faccia gol. E lui i gol li fa ed è all'altezza giusta, diciamo. Però con le condizioni o con le capacità di Ceballos credo ci sia materiale superiore in questa nazionale.
12: Grazie, grazie davvero a Daniele Martinez per essere stato con noi. Ciao Daniele, alla prossima.
13: È sempre un piacere, ciao Vincenzo, alla prossima.
12: Ciao, ciao, grazie davvero. Per ricordare quelle che sono le gare di quest'oggi e di domani, che in qualche modo andranno poi a completare nella giornata di giovedì l'inizio di questo mondiale, quindi completare tutte le sfide del primo turno. Si partirà questa sera alle ore 21 con Francia-Senegal, Iraq-Norvegia invece a mezzanotte con l'Argentina che esordirà invece alle 3 contro l'Algeria, poi domani mattina alle 6 non perdetevi Australia-Giordania, sarà sicuramente una gara molto interessante. Portogallo-Repubblica Democratica del Congo invece domani alle ore 19, questa ci può dire invece un po' di più se il Portogallo può essere la vera outsider di questo mondiale americano. E poi l'Inghilterra sempre domani alle 22 contro la Croazia, poi a 1 di notte del giovedì Ghana-Panama, anche questa forse una partita irripetibile, così come Uzbekistan-Colombia con l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, che poi tra l'altro sarà anche la sfida che chiuderà il primo turno di questa prima fase dei gironi. E a questo punto chiudiamo questa prima ora di Radio Gol, un disco e poi ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggia. Jason.

0: Graziano.
1: What? I don't understand.
2: Eccoci qua, già dentro la seconda ora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, la settimana di Max Allegri. E la settimana, tra l'altro, potrebbe subire un'accelerata la risoluzione, perché adesso Amorim ha firmato, manca solo l'ufficialità, si è legato al Milan per le prossime due stagioni, opzione per il terzo anno. Andiamo allora in diretta a Milano, perché il mondo Milan lo conosce molto bene Luca Serafini. Buon pomeriggio, Luca.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Senti Luca, ho detto che tu lo conosci molto bene. Io, visto da fuori, mi sembra però un mondo un po' complicato, perché se ripenso a Pioli con Maldini e poi però Ibra e allora Fonseca e quindi con Seisao e poi Allegri e oggi Amorim, cioè mi sembra una società con un po' altalenante nelle scelte dei dirigenti e degli allenatori.
3: No, se il mondo Milan non esiste più, cioè siamo tornati alla preistoria, c'è una caverna, c'è un uomo con la clava che va a caccia di dinosauri.
2: E l'uomo con la clava si chiama Ibrahimovic?
3: Ma guarda, il problema è che Ibrahimovic, Furlani, Moncada, Scaroni sono la tosse, il mal di gola, il raffreddore, ma la finestra aperta è cardinale. Quello che provoca le costipazioni è lui. Le scelte sono sue, sono una più devastante dell'altra, sia a livello di uomo, uomini dirigenti, allenatori, staff tecnico. Ma come dicevo ieri sera in trasmissione, il problema è che giustamente noi parliamo dello staff tecnico, della squadra, i risultati sono le cose che interessano più i tifosi, ma il mondo Milan non esiste più, perché in sede c'è un clima western, il settore giovanile è devastato, non produce né risultati né giocatori, Milan futuro è un progetto squartato e i tifosi sono allontanati dal club che vuole, preferisce i passanti, i turisti e gli occasionali, quindi è tutto per aria, ecco perché non c'è più niente da conoscere.
2: Un mondo molto complesso. È chiaro che al Napoli riguarda molto da vicino il mondo Milan, Luca, perché con la firma di Amorim,
3: sì, certo.
2: Ti chiedo se è un'equazione assolutamente corretta che in questa settimana verrà liberato Massimiliano Allegri.
3: Beh, io sono stato qualche giorno fa con Giovanni Branchini a lungo, Giovanni Branchini è il manager di Allegri, e mi aveva anticipato quello che poi ha detto in questi giorni, cioè non c'è un interlocutore a Milano col quale parlare per la recessione di Allegri, tanto è vero che c'è la notizia

0: No? Si dice così. Senti, un altro che dà del tuo al pallone mi sembra indiscutibilmente Antonio Vergara. Lo vuole l'Atalanta, sì, lo vuole Giuntoli.
1: È il suo paese, caro.
0: Lo so bene. È cresciuto nella Lodi Academy. Tra l'altro, non solo l'Atalanta, il Como e Fabregas ci ha dimostrato che se vuole un talento è perché il talento è bravo. Lo vorrebbe anche la Roma, Gasperini d'Amico. E la domanda è: scusa, lo vogliono tutti e il Napoli se ne priva? No.
2: Non penso che se il Napoli si possa privare di un giovane 23enne, perché da quello che ho sentito, quello che hai detto tu, poi ho letto anche io i giornali, sento un po', anche se sono un pochino di parte adesso fuori, quindi se il Napoli pensa di abbassare l'età, di abbassare diciamo gli stipendi dell'anno scorso che hanno avuto un salto in avanti incredibile, non penso che il Napoli se ne possa privare di un giocatore del settore giovanile, dove puoi fare plusvalenza, perché se adesso ne vale 30, se fa bene, perché sta giocando in una piazza, non una cittadina, sta giocando in una piazza importante, il valore può solo aumentare. Poi sono scelte dinamiche che fa la società e le fa l'allenatore. In più bisogna vedere anche il procuratore del ragazzo poi cosa pensa, perché è normale che il giocatore, se deve stare lì, deve essere preso in considerazione un conto, se invece deve stare lì e deve fare un numero e poi deve giocare come quest'anno quando ci sono giocatori importanti, sai, poi
0: è chiaro che anche l'entourage farà le sue valutazioni,
2: capito?
0: Allora, prima di lasciarti a una domanda del collega del Roma Salvatore Caiazza, voglio solo aggiungere.
2: Salvatore, ciao, ti saluto. Ciccio.
0: No, ci tengo a dirvi che Vergara era finito nel mirino di Gattuso, sarebbe stato convocato in nazionale. Poi è arrivata quella fascite plantare che lo ha fermato. Ma conoscendo colui che dovrebbe diventare il CT, ovvero Mancini, e ripercorrendo ciò che Mancini fece con Zaniolo, no? Lo ricorderete, Zaniolo non aveva ancora debuttato in Serie A, Mancini lo fece debuttare in nazionale. Beh, l'occasione Vergara è ghiotta, quindi ritengo che presto vedremo Vergara in nazionale. E quindi se il Napoli...
2: Tu hai fatto un paragone su Zaniolo, sì. Ma Mancini ha convocato anche Pafundi.
0: Lo ricordo benissimo, dall'Udinese.
2: Non aveva mai giocato in Serie A.
0: No, ma tra l'altro... Io penso che anche per una questione caratteriale, mi sembra proprio a Napoli, diciamo, Ciccio, Vergara è un buon uaglione,
2: rispetto... però in campo
0: è favoloso.
2: I bravi ragazzi fuori dal campo, in campo bisogna essere un pochino diversi, più figli di Indrocchia,
0: di buona mamma.
2: Quindi è giusto che lui è un ragazzo con la testa sulle spalle,
0: esatto,
2: sicuramente,
0: esatto.
2: Però in campo giustamente il lavoro poi il porta a fare cose con determinazione, perché quando fa le cose le fa determinato, va con determinazione su quello che poi lui decide di fare in campo, perché in campo è un attimo di ragionamento, non è che puoi fare un ragionamento, una chiacchierata, è un filo di secondo che tu devi essere bravo e deciso su quello che
0: e lui non
2: fare.
0: Sbaglia le scelte, perché lo trovo molto intelligente.
2: Io
0: come
2: penso
0: calcio.
2: Che il Napoli non si debba privare di un giocatore.
0: Bravo Ciccio Lodi.
2: Non perché ne parlo che ne sono da parte, perché se poi facciamo, perché io e te quante volte ci siamo sentiti,
0: facciamo
2: un ragionamento dove bisogna far giocare, diciamo, è in Napoli, però non c'è nessuno che esce dal settore giovanile, ce l'ha se fa un anno. Non penso che il Napoli abbia bisogno di liquidità,
0: no,
2: o di 30
0: no,
2: milioni,
0: no,
2: perché ha avuto un'offerta da un fondo americano dove gli ha chiesto un sacco di soldi, ha detto stop, non ci sediamo nemmeno a parlare perché il Napoli non le vende. Quindi penso che il presidente del Napoli non c'ha bisogno di 30 milioni. Io penso che il Napoli, leggendo anche le interviste di quando è andato via Conte, di giocatori importanti che adesso sono a fare il mondiale, che per me, io ho fatto il giocatore, se io avevo saputo un problema con l'allenatore non aspetto che va via, vado durante la stagione, vado lì e glielo dico e poi rimane tra me e lui.
0: Quindi non ti è piaciuto il modus operandi di De Bruyne, che l'ha detto dopo?
2: Un giocatore di un certo spessore come lui non puoi dire a fine stagione, poi è normale che il vice di Conte ti dice ma tu cosa hai portato? Cosa, ti sei fatto male? Sì, ti sei andato a curare a Belgio, sei stato vicino alla squadra, Anche questo fa la differenza di un grande giocatore. Guarda Modric, ho detto, io devo giocare domenica, fare qualcosa per fare.
0: Devo dire che in termini di personalità De Bruyne mi ha

0: po' deluso, no? Perché no, poteva dirlo prima. No, io parlo di ciò che ha detto nel post Conte. Se hai personalità, glielo dici in faccia.
1: È facile sparare quando poi tu sei andato. Se, posso dire, meno male che sei andato l'allenatore.
0: Non è bello.
1: Fai capire
0: non
1: che
0: è c'erano bello.
1: Problematiche dentro. È l'allenatore che ti ha portato, non scudetto. Ti ha portato una Supercoppa, ti ha fatto arrivare secondo, sei andato in Champions, si gioca un'altra volta in Champions. Tu che sei stato un giocatore importante dovevi fare la differenza. Sei stato infortunato, ok, ma sono cose che capitano. Però non puoi dire è un calcio difensivista. Lo sapevi quando l'hanno preso che Conte ha un certo tipo di calcio?
0: Secondo me quando l'hanno preso l'allenatore era Allegri, poi dopo è saltato Allegri perché Conte decise di restare. Salvatore Cagliazza, una tua domanda per Ciccio Lodi.
2: Resto sull'argomento.
0: Vai.
2: No, fossi tu un dirigente del Napoli, visto che sei un grande, sei stato un grande calciatore, potresti essere tranquillamente anche un grande dirigente di una
1: non
2: grande
1: è detto,
2: squadra.
1: Sabato non è detto,
0: Basta vedere Ibrahimovic quanti disastri fa.
2: Però io conosco i sacrifici di questo ragazzo, di Ciccio, perché lo chiamo ragazzo perché sono molto molto più grande, veramente l'ho cresciuto, sono molto amico del fratello.
1: Da tanto tempo,
2: fossi tu un dirigente, un direttore sportivo, lo terresti un altro anno De Bruyne?
1: No.
0: Perché?
1: Te l'ho detto prima, se tu mi fai un ragionamento di Conte che è difensivista, avete visto di Allegri cosa mi dicono?
0: È che è tutta difesa, contropiede.
1: Bello mio, fa un gol 1-0, tutti dietro e parte in contropiede. Bisogna essere obiettivi nel parlare. Se poi parliamo da sportivi, parliamo. Se vogliamo parlare da tifosi, parliamo da tifosi. Parlo da sportivi. Allegri per me è un grande allenatore. Perché io so, perché mi voleva a Mina a me, ok? Lo so che mi voleva a Mina, quindi tanto tempo fa, poi il Catania non mi ha ceduto. Allegri dice, io o vengo 1-0, o vinco 3-0.
0: Sempre tre punti sono.
1: Quindi a me che gli altri vogliono il calcio spettacolo e vanno a vedere un altro sport, io devo portare i risultati alla mia azienda. Il mio giocatore ha la maglia azzurra e deve passare all'altra maglia azzurra. E il calcio è facile, lui va sulla semplicità. Allora io dico, siccome tu hai detto Conte, meno male che sei andato, giocavamo tutti in difesa, del Milan e giocava Leao, Pulisic, i suoi attaccanti erano in panchina e giocavano in contropiede. Allora io dico, non ha senso che io mi tengo De Bruyne, che guadagno una palanca di soldi, ha una certa età, non sai come viene dopo il mondiale, ha avuto un infortunio, c'ha un'età avanzata. A questo punto qua dico, abbasso l'età, mi levo l'ingaggio, mi tengo Vergara, che se lui vuole giocare dietro Vergara c'ha la gamba per andare, ma Vergara
0: anche negli spa, ma ce l'ha dimostrato che ha gamba.
1: Di tutti, anche di Alisson, mi segui?
0: Quindi, come no?
1: Il discorso è così. Poi bisogna vedere le dinamiche interne del Napoli, che io non so, Allegri se vuole fare il 4-3-3, come gioca, non lo so io come giocherà Allegri a Napoli, secondo me farà il 4-3-3. Poi il resto poi si vedrà quando inizia il campionato e i giocatori che prenderanno durante il mercato. Questo è il discorso.
0: Senti Ciccio, sono curioso di una cosa, ma quando ti voleva Allegri al Milan nel Catania disse no, il direttore era Pietro Lo Monaco?
1: No, infatti lui mi ha chiamato e mi ha detto me ne pento che io non ci fossi a essere, perché poi se n'è andato quell'anno, ebbe una discussione che pur Virenti e andò via. Però prima del Milan io avevo già trovato l'accordo con l'Inter, no? Che c'era l'allenatore Stramaccioni. Mi chiamò il mio procuratore, mi fa tutto a posto, ok, dice ok, va bene. Come che io l'anno prima giocavo a Frosinone,
0: sì, me lo ricordo,
1: e sono andato in Serie A, ho fatto un anno e mezzo, 6 mesi con Simeone, un anno con Montella dove faccio 12 gol, 18 assist da centrocampista, sai, mi vengono proposte cifre importanti, squadre che giocavano in Champions. Allora io lì per lì un po', sai, è stata una bella botta, cioè, mentalmente un po' mi è pesato.
0: L'hai pagata un po', pagata.
1: Perché non sono mai stato squalificato io. Il 6 gennaio, dopo 30 secondi, palla a centro, ho dato una copitata a Meggiorini, rosso, 3 giorni di squalifica. Lì mi avevano detto no, non ti diamo via, mentalmente ero un po' nervoso e poi alla fine non mi hanno dato via e diciamo che mi è passato un treno.
0: Riccardo Meggiorini, gomitata Meggiorini.
2: Oggi sarebbe stata tutt'altra storia, caro Ciccio. Oggi avresti potuto decidere, nonostante un contratto lungo, tipo di andartene, è capitato.
1: Sì, però io come dico adesso che parlo qua, che io ho una scuola calcio, che parlo con i genitori, no? Parliamo di tutto, perché non a casa a scuola calcio io voglio che loro parlano con i figli, non ci devono proprio intromettere, perché l'alleno anche io ho i ragazzi di 7-8 anni, ma io non voglio, per esempio, il risultato, vado a giocare con le altre scuole calcio, no? Loro ne portano 5, io ne porto 15, ma perché faccio giocare a tutti? Non voglio che si basa
0: le pressioni, le aspettative negative.
1: No, io voglio che si divertano, sbagliano. Tu sei lì, sei un istruttore. Io vedo all'altro, parla tattica, muovi, io dico, ehi, ma in campo, vedi quello là, è il tuo avversario, punta, fagli il tunnel, fagli, passagli la palla sopra la testa, fai il doppio passo, alzati la palla e fai la rovesciata. Ti sei divertito? Sì, a posto, sono a posto così.
0: È quello che conta. Ciccio, ma tu dove vivi adesso?
1: Io vivo a Catania.
0: Ah, a Catania, non lo sapevo, mannaggia.
2: Lo senti, a Catania, lo senti, hai sentito un po'.
0: È un po' si sente, sì. Senti, Ciccio.
1: Sono un po' un bastardino come i cagnolini.
0: Ciccio, dimmi una cosa. Il miglior cannolo lo fa Savia o lo fa Spinella?
1: Sono due amici,
0: allora tutti e due. Uno tra l'altro sono uno di fianco all'altro.
1: Sono molto amico con tutti e due.
2: De Maggio è il numero uno, ragazzi.
0: No, ragazzi, dovete sapere, tanto lo possiamo dire ora. Queste due pasticcerie, che sono tra le migliori in assoluto di Catania, sono attaccate vetrina a vetrina in via sulla via Etnea. Allora, uno, per non scontentare nessuno, che
1: no,
0: fa?
1: Come faccio io?
0: Uno là e uno là. Arancino qua, arancino là, cannolino qua. E poi vi dico anche Prestipino.
1: Quindi... Prestipino al centro di Catania, dove c'è il Duomo.
0: Dove c'è il Duomo? Sono preparato, Ciccio,
1: sì,
0: su.
1: Sì. Sì, bravo. Si vede che sei di buona forchetta.
0: Direi proprio di sì, direi proprio di sì.
2: tu quando vuoi, caro Ciccio, mangiare in Campania, chiama lui, è meglio della guida Michelin.
1: Mi sa che devo fare così, perché mai io sono...
2: risparmi anche, perché ti raccomando.
0: Ciccio, tu non hai idea, Caiazza mi fa nero. E una volta prenotami il tavolo lì, e poi lì, e dove devo andare a mangiare, però chiama quello chef.
1: Se ti chiama vuol dire che ha grandissime...
0: Si fida.
1: E quindi si fida delle possibilità e dei ristoranti che tu gli dai.
0: Ciccio, pensa che quando qualcuno mi chiede, no, che non conosco, dice, ma tu che lavoro fai? Prenoto tavoli ai ristoranti ai miei amici, ma è vero,
1: c'era uno che prenotava i privé, tu prenoti tavoli ai ristoranti,
0: io prenoto solo tavoli al ristorante. T'abbraccio, Ciccio, a presto.
1: Ciao, t'abbraccio.
0: Insomma, cazzo, me lo riconosci? E quando devi andare a cena?
2: Sì, però io poi non voglio svelare troppo cose, però devi riconoscere anche che quando eravamo in vacanza ero io che ti prenotavo il lettino, altrimenti tu non...
0: vabbè, ma io lo posso svelare, perché allora, ragazzi, quando andavamo in vacanza, Salvatore Caiazza è mattiniero, alle 6 del mattino si sveglia, siccome sull'isola di Formentera se non arrivi per le 7 i lettini non li trovi, io arrivavo in spiaggia alle 14, come dire, ero tecnicamente tagliato dal lettino, e grazie a Caiazza trovavo il mio asciugamano già posizionato sul lettino. E devo dire, Caiazza è un signore, perché sotto l'asciugamani mi teneva già in fresco un mojito, quindi la mia giornata, piuttosto che col caffè, iniziava subito a bombazza, mojito a stomaco vuoto. Ti abbraccio, Salvatore.
2: Grazie.
0: Torniamo al calcio. Gennaro Arpaia, il mattino, buon pomeriggio Gennaro.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Tutte le attenzioni su Mario Ghila, ma attenzione, perché proprio tu oggi ipotizzi un nome nuovo in caso di partenza di Anghissà. Di chi si tratta?
3: È un calciatore giovane, diciamo, perché un 2003 comunque è un calciatore giovane, potenzialmente ancora in una fase di sviluppo, che è Araújo del Flamengo, che è un prospetto molto interessante del calcio brasiliano, è in scadenza anche nel 2028, e quindi questo può essere sempre un aiuto per i club. È uno di quei profili che in Europa stanno proponendo da più parti e che ha delle caratteristiche molto interessanti, perché è un calciatore, appunto, che è nel pieno del suo sviluppo, che ha 186 centimetri da mettere a disposizione delle sue squadre, ha anche un buon senso della posizione, del gol, pur essendo un calciatore di fisico e di struttura, quindi è uno di quei prospetti che ai club internazionali, soprattutto europei, piacciono, e non è un caso infatti che anche diversi club di Premier League insomma lo stiano seguendo.
0: E d'altronde ha quel profilo a cui ritengo il Napoli si rivolgerà, perché quando sento parlare di Araújo, quando sento parlare di Calaíli e di Zeballos, è chiaro che il Napoli, abbassando l'età media, sta valutando dei profili non solo già pronti ma molto prospettici per il futuro. Ovviamente poi c'è l'interesse, oramai ne abbiamo parlato nel corso della puntata, per Mario Chila, ma attenzione, perché il Napoli e Manna con Allegri stanno valutando un'altra opzione, un'alternativa, perché se Lotito, se Gattuso dovessero fare muro su Mario Chila, il calciatore gli ha detto che vuole Napoli, vuole giocare nel Napoli, la Champions, e vuole vivere a Napoli, c'è stato un primo sondaggio per Gatti alla Juventus, perché è ovvio che il Napoli non si farebbe trovare impreparato. Gatti lo voleva Manna e Conte già nella passata stagione, quel Gatti che Allegri conosce molto bene. Quindi da oggi vi dico, io ho la sensazione che il Napoli prenderà Mario Chila nei prossimi 10-12 giorni, ma se proprio sfumasse, caro gennaio, tornerebbe di grande attualità proprio Federico Gatti.
3: Sì, una telefonata per lo più perlustrativa c'è stata, ma quello che è l'interesse per Gatti, come ricordavi tu, è un interesse che si perde dai tempi di Frosinone, quando diventò uno dei calciatori prospettici più interessanti della cadetteria e poi fu la Juve ad accaparrarselo direttamente. Al Napoli piaceva già lì, Federico Gatti è uno di quei sì, profili che può interessare qualora Ghila non dovesse arrivare. Onestamente ad oggi alle 15:21 del 16 giugno ho le stesse due sensazioni, cioè non diamo per scontato nulla, ma è chiaro che quando un calciatore
0: di vuole il Napoli, vuole il Napoli
3: in scadenza e il club magari capisce dall'altra parte di doverlo vendere, ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa, però il mercato ci ha insegnato negli ultimi anni che nulla è scontato fino alla ufficialità, quindi è giusto che il Napoli si tuteli da un certo punto di vista. Quello che è ancora più chiaro secondo me è che ha le idee chiarissime questo nuovo Napoli che sta crescendo, c'è la capacità subito di blindare la difesa, poi vedremo e capiremo se ci saranno delle uscite importanti oltre Juan Jesus, e quindi ripartire da un pacchetto che non è che abbia entusiasmato onestamente nell'ultimo anno e che quindi deve rilanciarsi magari mettendo dentro anche dei profili, ecco, così solidi per il campionato di Serie A.
0: D'altronde sono così chiare le idee che addirittura io ho dato un poker certo di interesse, poi è chiaro che se non riesci a prendere uno Manna all'alternativa, ma mi sembra palese che Manna sul suo taccuino abbia Calaíli, vice di Lorenzo, Mario Chila è la priorità, Rios del Benfica e Zeballos. Poi è ovvio che bisognerà capire cosa succede con Meret e Milinkovic, uno dei due va via e allora a quel punto Kovar o Vicario, e poi se dovesse saltare Rios c'è davvero l'opportunità di prendere Rabiot, e aggiungo a corollario, attenzione alla situazione prima punta, perché o rimane uno tra Lukaku e Lucca, o se dovessero andare via entrambi, gennaio, ovviamente il Napoli dovrebbe acquistare un'alternativa, a meno che Allegri non veda Giovane come l'alternativa di Højlund. Gennaro?
3: Sì, ecco, infatti secondo me molto passa anche dalla valutazione dell'allenatore.
0: Certo.
3: Il mercato del Napoli in questo momento è sicuramente, non dico tracciato, ma abbastanza chiaro, però inevitabilmente dopo l'ufficialità del nuovo allenatore potrai passare o ad accelerare o ad affondare il colpo, perché è con la nuova guida tecnica che devi valutare tutti questi aspetti. Un direttore sportivo di livello come appunto può essere Giovanni Manna deve avere a disposizione per quell'idea di colpo lì più di un nome, perché
0: certo,
3: non sei il Real Madrid che va su un calciatore sicuro e ha la quasi certezza di prenderlo, ma questo lo possono fare poche squadre al mondo, appunto il Real Madrid e pochi altri, e quindi hai la necessità di dover pensare a più profili, a più calciatori, e anche a capire insieme al nuovo allenatore come vuoi quantomeno partire dall'idea di gioco in campo, perché questo poi fa la differenza negli equilibri della rosa da costruire.
0: Ovviamente anche da monitorare la situazione dei portieri, perché insomma non è mica un caso che il Napoli abbia monitorato e stia monitorando Kovar del PSV, portiere titolare della nazionale ceca, e si sia interessato a Vicario. Un nostro ascoltatore propone uno scambio alla pari Milinkovic-Carnesecchi. Ma non credo che l'Atalanta te lo darebbe alla pari, magari Carnesecchi, che portiere, mamma mia. Gennaro Arpaia, grazie, a presto.
3: Grazie a voi.
0: Buon lavoro al collega del mattino. Stasera ore 21 Francia-Senegal, sarà Mbappé contro Koulibaly in quella Francia dove c'è Rabiot. Ne parliamo tra poco con Monica Vanali e Benoît Coé. Pubblicità.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio, il gran finale. E torniamo al mondiale perché? Perché dopo aver visto all'opera la Spagna ieri, pareggio con Capoverde, il Brasile di Ancelotti, pareggio con il Marocco, stasera in campo e stanotte andranno altre delle due possibili grandi favorite, devo dire, per la vittoria finale. Alle 21 c'è la Francia di Didier Deschamps, che affronterà il Senegal. Stanotte invece alle 3 l'Argentina contro Algeria. Partiamo dalla Francia e voglio salutare e ringraziare per essere nel nostro pomeriggio la collega di Sport Mediaset, Monica Vanali. Cara Monica, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ti ringrazio per essere nel nostro pomeriggio. È chiaro che la prima partita, insomma, lascia un po' il tempo che trova, no? Anche perché c'è un avvio molto soft. Però è chiaro che la curiosità intorno alla Francia, che ritengo, Monica, non so come la pensi, ma come organico è in assoluto la squadra più forte che c'è.
1: Sì, questo l'abbiamo visto anche in Qatar nell'ultimo mondiale, l'abbiamo visto sempre. La fortuna della Francia è avere tanti tanti giovani e credere nei giovani. Io credo che dovremmo prendere un po' esempio anche dalla Francia. Brava. Per il nostro futuro, il crescere i giovani e credere nei giovani. Loro ne sfornano a tonnellate, ci credono, non tutti vanno a buon fine, però cioè la Francia ha quasi 2-3 squadre di nazionale, cioè diciamocelo francamente, basta guardare anche la panchina, e che panchina potrebbe andare bene per una nostra nazionale. Quindi i giovani è il futuro e loro ci hanno sempre creduto e questa è la loro grande forza.
0: E tra l'altro, a proposito di giovani, mi leggo al tuo discorso, no? Anche il Paris Saint-Germain aveva puntato sui grandissimi campioni. Basti pensare che in un anno c'erano Mbappé, Neymar e Messi, eppure però la Champions con quei tre non fu vinta. E Luis Enrique ha aperto ai due, ha aperto ai Dembélé, ai Barcolà, e poi di Champions ne sono arrivate due.
1: Ah, beh, innanzitutto la forza anche dell'allenatore, che in Italia
0: bravissimo,
1: non l'abbiamo capito.
0: A Roma non l'abbiamo capito.
1: Non l'abbiamo capito in Italia, bisognava dargli tempo, cosa che non diamo mai a nessuno, come al solito, perché questa è la nostra mentalità, tutto subito, dobbiamo vincere, eccetera, eccetera. Lui ha creduto in questi giocatori. È un po', ti ricordi il famoso Real Madrid dei Galacticos, dove c'era Beckham, dove c'era Zidane, dove c'erano, non hanno vinto tantissimo,
0: no.
1: Cosa che invece Florentino Perez si aspettava. Non sempre mettere i grandissimi giocatori ottieni. Anzi, bisogna dargli fiducia e soprattutto lo dai ai giovani, quando i giovani ti seguono in tutto e per tutto. È un po' come la nazionale che abbiamo visto adesso con il grande Silvio Baldini, ragazzi giovani che avevano un po' timidi alla prima, un po' più spericolati la seconda e ce l'hanno fatta. Cioè bisogna fare questo cambio generazionale, ma il cambio generazionale si fa dandogli fiducia, e io credo che Deschamps, da questo punto di vista, che 14 anni, attenzione, che sulla panchina della Francia, al di là che ha sempre avuto la fortuna di avere dei ricambi pazzeschi, questi ragazzi qua ha iniziato a capirli. Ho fatto un esempio che ne parlavo anche con dei miei colleghi, il ritiro. Io mi ricordo quello in Russia 2018, era un posto isolato, quello del Qatar e così così. Qui invece ha deciso proprio in centro a Boston, e lui l'ha spiegato, perché la nuova generazione non è come i vecchi calciatori che dovevano essere isolati in ritiro. La nuova generazione ha bisogno di essere in contatto con tutti, e quindi è la fortuna anche di avere un allenatore che capisce e modifica anche la sua testa e cerca di capire i giovani e li capisce.
0: Allora, a proposito di Francia, no? Perché io a inizio mondiale, insomma, più o meno indicavo Spagna, Brasile con Ancelotti, sicuramente l'Argentina e, lasciatemelo dire, però la Francia. A proposito di Francia, siamo con Monica Vanali, ci raggiunge Benoît Coé. Ciao Benoît, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, ciao Monica.
0: Ciao
3: grande, ciao Benoît.
0: Senti Benoît, stasera la scopriremo la Francia mondiale. Certo, se penso a Mbappé, a Dembélé e a due, a Olise, mamma mia, ma quanto è forte questa Francia?
2: Lo vedremo stasera. Io credo che le promesse sono importanti, i giocatori ci sono, le capacità, le qualità, la forza, la potenza da questa, quello che ha fatto, quello che sta dimostrando, questo è giovane, vabbè, insomma, diciamo che vedremo stasera, speriamo bene, perché comunque abbiamo di fronte un avversario che è complicato e difficile, perché comunque vengo un po' dalla stessa scuola, dunque, a livello calcistico, dunque, su questo punto di vista penso che la Francia è preparato, penso che giustamente avete detto anche prima, Deschamps è un allenatore molto molto preparato, e sarà sicuramente avere Paolo giusto per poter affrontare questa sfida, però sappiamo che siamo per una prima partita, ci sono le difficoltà,
0: e lo stiamo vedendo, no, Benoit?
2: Un po' di tutti, no? L'abbiamo visto le prime gare, tante squadre che non sono ancora al massimo, hanno delle difficoltà contro, si può dire, magari avversario meno forte, ma il risultato stanno dimostrando che entrare in questa Coppa del Mondo è complicato.
0: Eh sì, tranne la Germania con Curaçao e la Svezia con la Tunisia, insomma, in tante hanno avuto difficoltà. Monica Vanali, tu che spesso, e soprattutto al mondiale, sia in Russia nel 18 sia nel Qatar, hai seguito la Francia, ma stasera i tifosi del Napoli, Adrien Rabiot, se lo devono aspettare titolare?
1: Beh, direi proprio di sì, speriamo, cioè, anche perché non c'era più, ci sono altri giocatori che sono pazzeschi. Di sicuro se Max Allegri lo porta a Napoli è una cosa fantastica, è un bravissimo giocatore, l'abbiamo visto qua, è meraviglioso quello che sa fare lui in campo, è stupendo, l'energia, lo charme che mette in campo è pazzesco. E poi giustamente, come dice Benoit, la partita di questa sera è una partita difficilissima, credo che sia la partita forse in questa fase qua forse anche la più difficile per la Francia, perché devi vincere anche un po' l'emozione del mondiale, un campo nuovo, anche il pallone che sentivo per la velocità, per come, quindi sono tanti i fattori che rendono questa sfida davvero complicata.
0: E tra l'altro, a proposito di questo confronto, stasera mi affascina anche il duello Koulibaly-Mbappé. Senti Benoit, se, come dice Monica Allegri, riuscisse a convincere Rabiot a seguirlo per la terza volta in carriera a Napoli, tu che in carriera hai giocato centrocampista, ti metto sul piatto il centrocampo del Napoli, McTominay, Lobotka, Rabiot, che centrocampo è?
1: Ciao,
0: che vuol dire, Monica?
4: Ciao, vabbè, avete stravinto allora.
0: Io devo dire che sono entusiasta di questa ipotesi.
2: La qualità non manca, i tempi di gioco non manca, la forza, potere, il tiro, c'è tutto all'interno di questi tre giocatori, perché il calcio si fa con la qualità e le possibilità dei giocatori, però i grandi giocatori hanno queste capacità spesso di avere anche una presenza che va anche a rassicurare, non è solo il calcio, ma anche quella presenza fanno che gli altri si sentono anche magari più leggero, c'è meno pressione sia di loro, cioè c'è l'aspetto non solo calcistico ma anche emozionale di questo tipo di giocatori, che sono veramente, come dice, tre giocatori fortissimi.
0: Io lo voglio ringraziare, Benoit Coe, buon mondiale, ciao Benoit.
2: Ciao Monica.
0: Monica, prima di salutare anche te, no? Siccome Monica è la prima firma di Sport Mediaset sulla nazionale, saranno giorni importanti quelli in arrivo. 22 giugno, elezione del presidente federale, subito dopo il CT. L'ipotesi del ritorno del Mancio ti piacerebbe?
1: Allora, sì, perché te la giustifico subito velocemente, al di là di quello che è successo il famoso 13 agosto, vabbè, ognuno può sbagliare, cioè non io guardo avanti. E il guardare avanti è, parlando sempre dei giovani, che è l'allenatore giusto per portare in nazionale, per dare quel tocco di freschezza che abbiamo avuto.
0: L'ha già fatto in passato,
1: ha portato Zaniolo, che noi non sapevamo neanche, Reteghi. Quindi c'è bisogno, lui è attualmente l'allenatore che abbiamo a disposizione, che può dare questo salto di qualità. Dobbiamo dargli tempo, non iniziamo a pensare subito al mondiale del 2030, prima ci sono gli europei, la Nations League, abbiamo la Francia nella Nations League.
0: Buonanotte ai suonatori.
1: Buonanotte ai suonatori, sarà la Francia di Zidane. Lì però bisogna vedere come sarà la Francia di Zidane. Però a prescindere da quel, però i giocatori ce li hanno, quindi possiamo andare pure io e te a allenare la Francia. Adesso onestamente, Walter.
0: Eh beh, Io ho visto la lista dei convocati di Deschamps, devo dire, mamma
1: sì, vabbè,
0: mia.
1: Però anche l'Argentina bisogna dire, anche la Spagna, cioè vabbè, la Spagna. Vabbè. Comunque, a prescindere da quello, il Mancio è giusto. Torna, dà di nuovo quella carica, quell'eleganza, quella anche leggerezza che ha bisogno questa nazionale. E bisogna ripartire, è giusto ripartire con lui, ma è giusto anche ripartire con dei cambiamenti per il calcio italiano. Ecco, da questo punto di vista credo che ce ne saranno ben pochi.
0: Anche perché, no, se penso ai giovani, a parte la certezza tra i pali, Donnarumma, abbiamo Leoni a Liverpool, Ndurri in mezzo al campo, Pio Esposito, Palestra a destra, Bartesaghi a sinistra. Ma allora non è vero, Vergara.
1: Italia, vedi? Eccolo, vedi che pian piano mi stai dando una nuova nazionale?
0: Ma certo!
1: Ci sono!
0: Ma certo che ci sono, Monica!
1: Diamogli fiducia, perderemo un paio di partite.
0: E chi se ne frega?
1: Vabbè, mamma mia, dobbiamo darci una calmata tutti, con calma.
0: Con calma. Monica, grazie di cuore, lo sai che io sono sempre felice quando ci onori. Ciao, ciao Monica.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te. Era Monica Vanali. Allora, siamo arrivati in fondo perché tra poco arriva Vincenzo Perna con gli highlights. E rivivrete con Vincenzo i momenti più importanti della puntata odierna, poi lasceremo microfono e testimone ai nostri Enzo e Mario. È sempre show, e quindi appuntamento da non perdere, un grande pomeriggio di leggerezza, di divertimento, come si dice, di cazzeggio, perché poi è importante, no? Dopo l'informazione sportiva, poi alle 18 arriverà Paolo Del Genio, apriremo le linee telefoniche per un'ora a 442 col nostro Paolo, e a seguire ore 19 sarà la volta di Emanuele Calaiò, il calcio della sera, con lui ci sarà ovviamente il nostro Marcello Calvano. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, non prima di aver ringraziato in regia Ciro Froio, grazie Ciro. Regia televisiva Flavio Esposito, e oggi voglio ringraziare tutta la squadra, tutta la redazione, i nostri social media manager, i nostri cameraman, i nostri grafici, perché poi è sempre bello dare anche luce a chi fa un lavoro dietro le quinte, che magari non vedete, i grafici che dalla mattina costruiscono le slide, e tutto il comparto social, sono in otto a lavorare sui nostri profili social, da Instagram a X a Facebook, no? A TikTok, e quindi mi piace ringraziarli e augurare anche a loro buon lavoro. A voi buon proseguimento di giornata, a domani.
5: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Ghischis Napoli. Grazie a chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Lucio Pengo, a Marcello Galvano e a Riccardo Catapano, e ovviamente per quanto riguarda la regia audio a Fabio Esposito, a Ciro Froia nello Iorio, per la regia video a Flavio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Tra pochissimo arrivano le ultime news con Riccardo Catapano e anche Enzo e Mario, ma prima, come di consueto, chiudiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Il comportamento in genere è quello di cercare di portare a casa qualcosa, no? Anche se in questo caso si divide a metà la torta con il Real Madrid. È vero che qui parliamo di un personaggio tutto sui generis.
3: L'interlocutore si chiama Claudio Lotito.
2: Esatto, e io vi ricordo il precedente Pandev.
3: Come no, lo ricordo
2: quando, quando Pandev si mise d'accordo con lo Zenit di San Pietroburgo, e lo Zenit fece un'offerta di 15 milioni di euro a settembre, perché ancora il mercato era aperto, poi e la Lazio, Lotito rifiutò.
3: No, fece saltare tutto.
2: No, diciamo che è quasi impossibile. Io ho tanta solidarietà per il mio grandissimo amico Rino Gattuso, che però è uno gazzuto, scusate il francesismo,
3: certo.
2: E sarà a farsi. Io so per certo che a Rino non dispiace se Gila resta, e ovviamente io in quel caso non credo che farebbe la fine di Pandev, nel senso che a quel punto giocherebbe, perché poi converrebbe anche al giocatore mettersi in vetrina.
4: Che esce dalla panchina e chiaramente fa sentire il suo peso all'interno di una nazionale che però, come ben stanno analizzando anche altri colleghi, è all'ultima cavalcata, e dà sempre quella percezione di aver mancato il momento buono. E quel terzo posto del 2018 resta il punto più alto, però questa Gold Generation di cui fa parte Romero Ducati, di cui fa parte De Bruyne, ha sempre dato la percezione di poter spaccare il mondo, arrivare davvero ad altissimi livelli, fermo restando che dobbiamo anche considerare le dimensioni del Belgio, penso proprio come nazione.
3: Sì, beh, c'è, però indubbiamente il talento c'è.
4: Esatto, hanno già fatto dei numeri clamorosi all'interno di questo mondiale. Sinceramente mi sorprenderebbe vedere il Belgio molto in là, cioè io mi aspetto onestamente il mondiale modesto. Il Marocco non è più una sorpresa per la Coppa d'Africa che ha fatto, per il mondiale che ha fatto nel Qatar, per la squadra matura che è. Quindi il Marocco, non, se vogliamo considerare la sorpresa, va bene, ed è in cima a questa lista che di squadre che hai fatto. Giappone, esattamente come la Corea del Sud, sono tutte nazionali che al mondiale si esaltano, e l'Egitto è stato sottovalutato un fatto. Prendono i titoli chiaramente Salah, prende il titolo Marmouche, prende il titolo anche il nuovo giocatore del Barcellona, ma questa è una squadra che vive di due blocchi, l'Ali e il Pyramids, che hanno a turno comandato l'intero continente africano. È una squadra più vicina a quella di club che nazionale, pericolosi. Nel novero delle sorprese, cioè squadre fastidiose che possono far cadere qualche grande, ecco, allora sì, ci metto anche la Corea, perché non va mai sottovalutata al mondiale, ma Marocco per me non è più una sorpresa.
5: Allora Walter, è inutile fare le premesse sulla qualità del giocatore, perché chiaramente un giocatore che quando sta bene fisicamente ancora può dare tanto, ma proprio tanto. Alla domanda tu lo terresti, io probabilmente no. No, perché è un giocatore che, come hai detto tu prima in apertura, guadagna tantissimo, è un giocatore grande d'età, comunque è passato un anno in più e poche partite rispetto a quando è stato preso. Chiaramente adesso può essere rivalutato e rivalorizzato da questo mondiale, e già ieri mi sembra che sotto il punto di vista dell'aspetto fisico mi sembra di aver visto un giocatore anche ben messo fisicamente. Indubbiamente è un giocatore che ti può tornare utile, però quando io dico ben messo fisicamente, cioè io non l'ho mai visto magro così come l'ho visto l'altro giorno.
3: Ma che passo ha però?
5: No, il passo ancora è un passo compassato.
3: Molto compassato.
5: Ma il passo tu lo acquisisci quando giochi con continuità, Walter. Lui quest'anno non l'ha mai fatto, probabilmente il mondiale, con le 3-4 partite di fila che lui probabilmente farà, lo può aiutare a mettere dentro un po' di benzina, a far girare un pochettino meglio la gamba. Ma proprio per questo motivo io alla domanda lo terresti ti ho detto no.
3: Mi hai detto no.
5: Per me
3: mi hai detto
5: un anno in più, guadagna tanto, secondo me il Napoli deve svecchiare tanto.
1: È vero, l'ha perso con l'Arabia Saudita, quel Qatar che tutti ricordiamo. Certamente non ci sono partite facili, se sappiamo che ci sono livelli, ma quei livelli non sempre vengono espressi in una singola partita. È ovvio che quando le cose vanno bene dall'inizio, dopo si può arrivare a una differenza ampia, come si è visto con Germania, per esempio, però è vero che quando non si ingrana subito, come è successo con Spagna, per dire una ieri contro il Capo Verde, effettivamente dopo le cose si complicano. Pertanto non credo che questo lo sa benissimo ogni giocatore, ogni uomo della nazionale argentina. Sicuramente questo scontro con l'Argelia non viene sottovalutato da nessuno, sa che sarà difficile, che si deve lavorare se si vuole.
6: Non credo che De Bruyne abbia dato tutto. De Bruyne probabilmente non ha dato niente di quello che può dare, per via dell'infortunio, per via anche poi dopo per come lui stesso ha dichiarato, di una sorta di incompatibilità con il gioco di Conte, lo ha detto lui appena partito per il ritiro del Belgio. Quindi io sicuramente vorrei vedere De Bruyne con Allegri, anche perché era quella dell'anno scorso.
3: Esatto.
6: Quanto a Lukaku, sai, poi dipende dalle priorità, dalle scelte. Io uno come lui me lo terrei sempre, però se poi qualcuno deve essere sacrificato in nome di un altro per ragioni di bilancio, per ragioni di ridimensionamento, e allora sì, tranquillamente può essere sacrificato, ma potendo scegliere uno come Lukaku lo tengo sempre.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: in pericolo di vita il titolare 50enne del locale The Queen Gin & Beer, aggredito nella notte all'esterno dell'attività di via Giambattista Ruopolo al Vomero. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito con un pugno al volto da uno sconosciuto e nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa contro un gradino. Trasportato in codice rosso al Cardarelli, è stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia. L'aggressore sarebbe un trentenne, ora ricercato dalle autorità, scappato via con una giovane ragazza dopo aver colpito il titolare per futili motivi. Paura a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Un principio di incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 9 al secondo piano. A provocarlo, secondo i primi rilievi, un cortocircuito. Non ci sono fortunatamente feriti. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno subito spento il principio di incendio. Lievissimi danni, solo qualche disagio per l'assenza di elettricità negli uffici, che è stata poi ripristinata. Ancora cronaca: grave incidente stradale tra Bagnoli e Fuorigrotta all'incrocio tra via Pasquale Leonardi Cattolica e via Cavalleggeri d'Aosta. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe verificato uno scontro tra un'auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime e avrebbe perso una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Il restyling dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase cruciale. Come riportato dal comune, ora si attende solo l'approvazione al progetto. L'iter burocratico è cominciato con la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto per la completa riqualificazione dell'impianto. L'approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare ufficialmente la candidatura per gli europei di calcio del 2032 entro fine luglio, come richiesto dalle regole di Federazione Gioco Calcio e UEFA. La chiusura con lo sport: il calcio. In attesa del via libera per ufficializzare Massimiliano Allegri come allenatore, il Napoli continua a lavorare per arrivare al difensore Mario Chilla della Lazio. Positivi i contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del calciatore Alejandro Camagno. Una volta definito l'accordo economico con il giocatore, partirà la trattativa con la Lazio, che nelle ultime ore avrebbe aperto alla possibilità della cessione. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Mancano 7 secondi alle 16, quindi Mario è ancora fuori orario rispetto a quando dovremmo attaccare.
1: Ecco, adesso. Buon pomeriggio.
0: Adesso sì, sono le 16, amici, benvenuti, ciao a tutti. Siamo i vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
1: Parte di 16 giugno alle ore 16, se parte anche per una questione di coerenza col giorno.
0: Però non è che il 15 sei partito alle 15, scusami, che è sta minchiata.
1: Ma oggi a maggior ragione dovevi partire puntuale, scusa.
0: Vabbè, salutiamo te, Nellino, stai tu, poi c'è Ciro.
1: Ti salutiamo.
0: Non so, lui si vuole impossessare
1: allora,
0: di questo programma.
1: Salutiamo, che sia un benvenuto, un arrivederci, lo deciderà lui.
0: Con noi al momento Nellino in regia, detto
2: Josué.
0: Anche
2: detto Josué, mio figlio Josué.
0: Siamo pronti per partire in questo pomeriggio che pullula di notizie, di argomenti, di domande. Salutiamo anche chi, caro Mario?
1: Chi pollula?
0: Vabbè, avete capito l'andazzo. Mosca e si parte.

0: anzi pronterrimi per partire, lo siete anche voi perché ci scrivono già tante persone. Francesco dice: buon pomeriggio amici, lunedì c'è lo scemenzo ma il resto della settimana c'è l'esaurimario.
1: Anche lunedì,
0: bella questa,
1: anche lunedì c'è l'esaurimario.
0: E poi Mizio che subito è intervenuto dopo che abbiamo parlato pochi secondi e dice: grazie per averci regalato 7 secondi in più di pochezza quando dovevano scoccare le 16 praticamente, sì, perché già lì è emersa la tanta pochezza che ci contraddistingue. Ma